0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
2: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Pills. Wake up pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di una bambina che, senza uscire praticamente mai da una casa della periferia di Los Angeles, sarebbe diventato uno dei casi più importanti e controversi nella storia dello studio del linguaggio umano. Una sorta di Victoria in era moderna, che questa storia inizia nell'autunno del 1970. Una donna entra in un ufficio dei servizi sociali di Los Angeles accompagnata dalla figlia. Gli impiegati pensano inizialmente di avere davanti una bambina di 6 o 7 anni. È piccola, proprio fisicamente, pesa poco più di 25 kg, cammina con una certa difficoltà, non parla. Poi scoprono la sua vera età grazie agli archivi delle nascite. Quella bambina ha quasi 14 anni.

la ragazza diventerà nota nel mondo scientifico con uno pseudonimo, Ginny, scelto per proteggerne l'identità ispirato all'immagine del genio delle fiabe, una creatura uscita improvvisamente da una bottiglia dopo anni di prigionia. Ma il paragone purtroppo finisce lì, perché quella da cui Ginny era appena uscita non era una bottiglia magica, era una stanza, era una prigione. Ginny era cresciuta in una situazione di abuso familiare estremo. Fin dalla primissima infanzia il padre l'aveva progressivamente isolata dal resto del mondo, tenendola per lunghissimi periodi immobilizzata, confinata in spazi minuscoli, impedendole qualsiasi forma di interazione. Le occasioni in cui qualcuno le parlava erano rarissime, e anche esperienze che consideriamo normali nello sviluppo di un bambino, giocare, esplorare, osservare gli altri, erano ridotte al minimo. Quindi Ginny non era propriamente una bambina selvaggia come il Victor dell'Ottocento, non era cresciuta nella foresta o allevata dagli animali. Perché era stata allevata da qualcosa di molto peggio di un animale.

quando viene ricoverata al Children's Hospital di Los Angeles, i medici scoprono che molte capacità normalmente acquisite nei primi anni non si sono affatto sviluppate. Ginny fatica addirittura a masticare e deglutire normalmente, controlla male diversi movimenti, ha difficoltà nelle regolazioni emotive e possiede pochissime parole. È a questo punto che, tristemente, accanto ai medici dell'ospedale arrivano gli psicologi, i linguisti, i biologi e i neurologi di mezzo paese. Perché Ginny viene ritrovata proprio mentre una delle grandi domande delle neuroscienze del linguaggio riguarda l'esistenza di un periodo critico, una fase iniziale della vita durante la quale il cervello sarebbe predisposto ad acquisire una lingua, mentre dopo una certa età questa capacità diminuirebbe drasticamente fino a scomparire. Il neurolinguista Eric Lennenberg pochi anni prima aveva indicato grossomodo la pubertà come limite di questa finestra privilegiata. E davanti agli studiosi, improvvisamente, c'è una ragazza che ha superato proprio quella soglia senza mai aver acquisito normalmente una prima lingua. Scientificamente è un'occasione irripetibile. E questa frase solo dirla è oscena, perché naturalmente la priorità dovrebbe chiaramente essere una sola: aiutare Ginny, non studiarla. Ma psicologi, neurologi, linguisti sanno anche che osservare il suo sviluppo potrebbe permettere di comprendere qualcosa che nessun esperimento potrebbe mai riprodurre in maniera etica. Non possiamo mica prendere dei neonati, privarli del linguaggio per 13 anni e poi vedere che succede. In questo caso, una terribile storia di abuso aveva prodotto quel caso da sola. Un bel dilemma etico, eh?

gli studiosi che lavorarono più intensamente con Gini c'è stata la linguista Susan Curtis, che ne seguirà per anni lo sviluppo. Inizialmente succede qualcosa di sorprendente. Gini impara, amplia rapidamente il proprio vocabolario, impara nomi, colori, forme, relazioni fra gli oggetti, inizia a combinare le parole. Non è vero quindi che dopo la pubertà fosse impossibile apprendere una lingua. Solo che l'apprendimento procede in maniera molto anomala. Il vocabolario cresce, la grammatica molto meno. Ed è una differenza enorme perché una lingua non è semplicemente un gigantesco dizionario. Perché conoscere 10.000 parole senza sapere come si combinino è possedere una lingua quanto avere 10.000 mattoni sparsi è possedere una casa. La sintassi ci permette di stabilire chi fa cosa a chi, di organizzare una frase dentro un'altra, di distinguere il cane ammorso l'uomo dall'uomo ammorso il cane, di produrre continuamente significati che nessuno ci ha mai insegnato a memoria. Ed è proprio qui che Gene incontra gli ostacoli maggiori. Sarebbe allora molto comodo concludere: perfetto, esperimento riuscito. Fra l'altro, in linea con il caso di Victor. Dopo la pubertà la grammatica non si impara più, solo che la scienza, fortunatamente, è quasi sempre più complicata di così. Gini non era stata privata solo del linguaggio, era stata privata di movimento, gioco, nutrizione adeguata, relazioni sociali, affetto, stimolazione sensoriale, mentre subiva contemporaneamente anni di abuso e stress estremo. E non sappiamo ovviamente quale fosse il suo profilo neuroevolutivo prima dell'isolamento. Abbiamo dunque un enorme problema di variabili confondenti. Se una capacità non si sviluppa normalmente è perché è trascorso un periodo sensibile, perché il cervello è stato alterato dalla deprivazione o per il trauma? Beh, probabilmente per una combinazione di queste cose.

anche Gini, come Victor, piano piano migliora. Ma proprio mentre migliora, la sua storia prende una piega che ancora oggi rende questo caso molto scomodo. Perché i confini fra le persone che devono curarla e quelle che vogliono studiarla diventano meno chiari. Alcuni ricercatori assumono contemporaneamente i ruoli scientifici e assistenziali. Nascono conflitti su chi debba occuparsi di lei, su quanto le procedure di ricerca siano nel suo interesse. I medici litigano, gli psicologi si urlano in faccia e quando i finanziamenti terminano, l'attenzione dei medici per Gini passa in secondo piano. Torna in casa famiglia. Ovviamente non tutti gli studiosi erano un gruppo di scienziati senza scrupoli tipo Umbrella Corporation. Molti svilupparono con lei rapporti profondi, credevano sinceramente che la ricerca e la riabilitazione potessero procedere insieme, molti continuarono a seguirla nei suoi affidi restandole accanto, altri meno. Ed è questo che rende il problema etico così interessante, perché i dilemmi più difficili non nascono quando qualcuno vuole fare qualcosa di evidentemente sbagliato, nascono quando due obiettivi giusti entrano in conflitto. Vogliamo aiutare una persona vulnerabile, ma anche comprendere qualcosa che potrebbe aiutarne molte altre. Il dramma del caso di Gini è che in molti casi la persona era diventata semplicemente un mezzo attraverso cui ottenere conoscenza. Ed anche se il proprio obiettivo è salvare l'umana stirpe, la santa, sacra regola che una persona non debba essere mai un mezzo dovrebbe restare una stella polare a guidare tutto il campo della ricerca. E non soltanto.

0: anche questa puntata di Wake Up Pills potete riascoltarla in podcast, completamente rivisitata grazie alla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Trovate i podcast di Wake Up Pills sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: quanto sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: We're back, baby! Let's get back to the rock!
4: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Ehi là, mercoledì 23 settembre 2026, 6, 2 minuti 25 secondi, buongiorno, benvenuti a tutti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno Maurizio, come
6: buongiorno,
5: va?
6: Buongiorno Ale, tutto bene, tu come stai?
5: Tutto bene, saluto Andrea che è il primo a scriverci su Telegram al 3899-106-600, saluto lui come fosse il rappresentante di tutti voi, mentre attendiamo le vostre voci, io direi di partire subito. Nuova giornata da passare insieme, iniziamo Dave Matthews Band, What Would You Say?
7: Radio

0: Bang Bang Bang, la loro novità. Formazione punk rock inglese di base a Brighton, le Lambrini Girls hanno annunciato l'uscita il prossimo 15 gennaio 2027, il loro secondo lavoro in carriera, No Refunds. Intanto potete votare la loro novità. Se vi piace, buongiorno signori, 3899 106 600, buondì, ciao Fabrizio.
1: Sono
0: ciao
1: belli.
0: Ciao, ciao.
1: Oggi voglio dire una domanda, ma avete per caso voi un politico, a prescindere dal colore, una persona, un partito che vi dà fiducia? Cioè io sto veramente in difficoltà, ragazzi, cioè io non riesco a trovare sono apolitico, ormai sono diventato apolitico, cioè non ho più un riferimento in Italia, non lo so, forse sarò io.
0: Il nostro amico Fabrizio,
1: non intendo l'ideale, intendo proprio la persona, cioè la persona fisica che mi dà, che ispira fiducia, io non la trovo.
0: Allora Fabrizio lancia un grido di dolore.

0: signori, avete voi una figura? Una figura, non... va oltre, dice, non me ne frega manco più niente, né del partito né dell'ideale. Cioè, avete una persona che vi ispira fiducia? Caro il mio Fabrizio, io sono ufficialmente smarrito, perché considerando che gli ultimi 6 anni, credo, della mia vita li ho passati a votare più Europa, mi è morta Bonino, mi fidavo e mi è morta pure quella,
1: io
0: nel senso,
1: un,
0: no? Che
1: un,
0: faccio adesso?
1: Un faro nel buio ce l'ho. Io.
0: Il faro, Mauri.
1: Riccardo Ricciardi del Movimento
0: Movimento 5 Stelle.
1: Al di là del Movimento 5 Stelle. Però lui come parla, come interviene, io poi seguo le interrogazioni parlamentari, per cui quando interviene, interviene, secondo logicamente il mio punto di vista, sempre in maniera... centrata, mirata, dice cose che in gran parte condivido. E quindi sì, attualmente ho
0: Riccardo Ricciardi, questa piccola luce in fondo al tunnel. Maurizio Paniconi. Io non ce l'ho, nel senso che attualmente c'è Bonino, ha avuto il cattivo gusto di voler morire questa signora.
1: Poverina, sì.
0: E quindi sono in preda allo smarrimento. Ma insomma, spero di trovare una roba da qui a quando. Quando votiamo? Salteranno?
1: Ma
0: oddio, il sindaco. Sindaco 2027, e penso pure le politiche.
1: E pure le politiche,
0: certo,
1: sì,
0: okay.
1: Certo.
0: Quindi niente, ho un annetto circa scarso per trovare dei riferimenti. Voi ce l'avete dei riferimenti, signore?
1: Non è facile.
0: Nomi, andate oltre il partito. Fa niente, non c'è interesse nel partito di niente. Un nome, una roba. Eh?

0: She's a butcher with a smile.
1: 21 Pilots, Tear in My Heart. Buongiorno anche al nostro Luigi che prende servizio.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, tutti, tutti, tutti. È un nome, io ce l'ho un nome, ma a parte le sue idee in politica, cioè in politica ne è uscito ed è Di Battista. E poi questo signore Ricciardi, io se ho capito bene, sì, anch'io, perché se no il vuoto più assoluto,
3: il vuoto cosmico.
2: Buona giornata
3: di Alessandro Di Battista. Ieri c'è, almeno Lanza ha diffuso un video, sì, che credo sia il suo saluto di intervento,
4: sì, alla 7.
3: Alla 7, e devo dire che adesso umanamente mi sono rincuorato, perché vederlo parlare, cioè, mi sembra che sia uscito discretamente.
4: Ha detto sta
3: bene,
4: sempre
3: da una situazione.
4: Meglio, giorno
3: sì,
4: dopo
3: sì, ma
4: giorno,
3: proprio a livello di utilizzo della parola, mi sembra insomma che ne sia uscito. Poi capiremo insomma se mai vorrà raccontarci esattamente cosa è accaduto.
5: Ragazzi, buongiorno Valentine. Sì, sono d'accordo con Maurizio. Riccardo Ricciardi è veramente una figura diciamo che ha uno spessore e una preparazione politica e intellettuale non da poco. I suoi concetti, quando vengono espressi, sono molto semplici, chiari e diretti. Quindi,
4: sì, penso anch'io questo.
5: A prescindere dal partito o movimento d'appartenenza,
3: sì,
5: io credo che Riccardo Ricciardi sia la persona giusta, la persona da portare avanti per diciamo presentare e rappresentare l'altra parte politica di questo
3: Grazie
5: paese.
3: Valentino, messaggio molto lungo, devo interromperti.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, ci dica tutto.
6: A Maurì, che parlano bene, ce ne stanno tanti.
3: Ne stanno tanti, Maurizio.
6: E poi rassolano tutti male.
3: Ai,
6: chissà
3: ai,
6: perché.
3: Rassolano male.
6: E infatti sono 18 anni che non voto. E infatti, non c'è sta nessuno, non è perché non mi interessa.
4: No, non
6: c'è interessa. Nessuno che mi può rappresentare.
3: Però caro amico Lupo, io penso che tu debba cominciare a ragionare sul fatto che devi votare,
4: Perché poi lamentarsi è facile.
3: Votare Ricciardi. No, nel senso, amico Lupo, se tu non voti comunque qualcuno ci va al posto tuo, e ti ritrovi gente che magari tu non avresti votato, e quindi ti ritrovi a dire ma non mi rappresentano, però non vai a votare. Insomma, è un po' un cane che si morde la coda, credo.

0: anche Alice Cooper nella mattinata di Radio Rock. Tutti i brani li trovate diciamo elencati sul sito radiorock.it alla sezione dedicata alle playlist. Vi voglio pure ricordare che se volete potete andare sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, che è visibile in tutta Italia. C'è un pulsante rosso, voi lo cliccate, si apre l'interattività e tra le selezioni potete scegliere Radio Rock per guardarci ed ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile sia per smartphone che Smart TV. Un modo in più per stare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Ricordate che Radio Rock è sempre tutta un'altra storia, anche TV in tutta Italia, signori belli. Buongiorno, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza le vostre voci.
1: A me invece, ragazzi, innanzitutto buongiorno.
0: Prego, buongiorno a lei.
1: Quindi chiamano Vannacci il generale. Il generale ha detto questo, è il generale.
0: Perché
1: generale
0: è ex generale.
1: Qua, guarda, cioè, generale. Cioè, ma questo si è ritirato dalla vita militare per fare il politico? Quindi non capisco perché uno lo debba chiamare generale. E mi fa pensare che chi lo fa è perché c'ha tanta nostalgia e voglia di avere uno che sia tipo appunto un militare, tipo che vogliono tipo una sorta di dittatura militare in Italia. Dei nostalgici, fondamentalmente. E mi fanno da tanta paura e tristezza.
0: Ma guarda, Marco, in realtà, allora, in realtà, per quello che riguarda i, come si chiamano, i militari, quando vanno in pensione, in congedo, diciamo, mantengono il grado col quale si sono congedati, e molto spesso vengono chiamati pure nel palazzo. Colonnello, generale.
2: Berlusconi chiamavamo il cavaliere. No,
0: cavaliere, quello è perché è cavaliere della Repubblica. Ha preso un
2: appunto, cioè, nel senso che
0: sì, generale, però uno dice: sono nato in congedo, faccio è un nome che viene utilizzato.
2: Rimane
0: non solo comunque in ambito, diciamo, militare. Se lui fosse un privato cittadino, anche congedato, probabilmente anche il portiere di casa sua direbbe generale, è arrivata la pensione. Ma ci sono anche i soprannomi. Allora mi chiedo, vi ricordate qualche anno fa che a un certo punto Salvini lo chiamavano il capitano? Perché? Sono soprannomi.
2: Sì, ancora.
0: Sono soprannomi. Insomma, capitano di che? Chiama. Si è mai capito? Così. Comunque.
3: Alessandro, perché tu sei mai ritrovato qualcuno che ti ha rappresentato?
0: Sì.
3: A me non mi pare.
0: Non ti pare? Sì, cioè, fidati di quello che ti dico io. Io sì, quando l'ho trovato, no, l'ho votato.
2: Ti dico di no.
0: E quando l'ho trovato, che diciamo era perfettamente allineato su quello che. Perfettamente impossibile. Comunque, insomma, che era più o meno ispirante, l'ho votato. Quando non c'era esattamente qualcuno, sono andato per un voto di, come dire, di similitudine, di vicinanza, ecco,
2: beh,
0: più o
2: certo,
0: meno.
2: Cioè,
0: non è che in qualche modo, cioè, io vado a votare.
2: Sono andato
0: sempre
2: anche a votare per non far vincere una parte politica che secondo me non doveva andare al governo. E poi non necessariamente chi ho votato
0: anche,
2: mi
0: magari io sono voto, di area centrodestra, ma non c'è nessuno dei partiti che rappresenta quella coalizione che è perfettamente come me. Ce vado, ne scelgo uno, perché sennò potrebbe vincere il centro-sinistra e
2: esempio,
0: viceversa.
2: Io scongiurerei una persona come questa che stiamo chiamando generale, che fa abbastanza schifo, fa ribrezzo e mi fa venire i brividi lungo la schiena. Ecco, io eviterei che prendesse tutta la percentuale dei voti che prende, insomma. E quindi.
4: Buongiorno Ale, buongiorno Maurizio.
0: Salve, buongiorno Ale.
4: Ah, io adesso non voglio stare una polemica, c'è un polverone, ci mettiamo a litigare, non me va assolutamente. Ma il discorso della dovete andare a votare perché sennò ci va qualcun altro è inutile. È il discorso che il gioco è truccato. Il gioco è truccato. Ti metteresti a giocare a carte a un tavolo dove sai che le carte sono truccate? Ecco, questa è la nostra finta democrazia. Chiunque ci vada, anche di dignitoso, gioca su un tavolo truccato.
0: Ma Aurelio, ma guarda, io truccato? Non so in che intendi per truccato. Mo adesso però, cioè, nel senso, che tu mi possa dire che come, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi tra le promesse elettorali di chiunque,
2: tutti,
0: perché
2: no?
0: Poi chiunque io abbia mai sentito, destra, sinistra, centro, estrema destra, estrema sinistra, mezza destra, mezza sinistra, mezzo centro, sopra centro, tra quello che sperava di poter fare e quello che fa, diciamo così, ci passa sempre un mare. Però almeno fino a prova contraria, uno va a votare, mette una croce, poi si aprono le urne e si contano. Cioè, quello è un esercizio che non credo che sia truccato. Cioè, non so.
5: Oh,
0: a meno che non pensi che ci truccano le elezioni.
2: Il barbatrucco dov'è? Dove,
0: se tu mi dici che
2: rispetto
0: poi
2: alla promessa elettorale.
0: Ecco, rispetto a quello.
2: Vabbè, ma
0: possiamo parlarne?
2: Quello bisogna anche, insomma, analizzare poi delle cose, no?
0: Tra pochissimo insieme.

0: siete tanti, vi siete già accesi, sentiamo le vostre voci, dai.
1: Buongiorno a tutti. Allora, secondo me anche io sono veramente smarrito e non so veramente a chi dare il mio voto, che dovrò dare, perché in questa società bisogna cercare di partecipare per poterci poi lamentare. Quindi il voto è l'unico modo che abbiamo, e purtroppo il giorno che sarà, se tra due mesi, tra un anno, quando sarà che bisogna votare, dobbiamo cercare di trovare il meno peggio, analizziamo, vediamo, cerchiamo di dare fiducia a qualcuno. Buona giornata a tutti.
2: A me chi non va a votare mi dà l'idea di, sai, quando papà posso uscire, ah non lo so, non mi di niente, dillo a tua madre. Poi magari no, lo dice alla mamma, la mamma dice vabbè esci, il ragazzo c'è, tipo c'ha una complicazione, hai visto? Te hai fatto uscire. Insomma, uno si deve pure assumere un ragazzo di responsabilità, penso, eh.
3: Ragazzi, buongiorno intanto, e sicuramente Ricciardi, sì, ma anche Silvia Salis.
4: Alessandro, ma sei sicuro che l'hai trovato? Sicuro proprio? 3899 106 600, l'avrà trovato Alessandro?
2: Dice bugie, dice bugie.
0: Vai a votare per essere preso per il culo, non c'è nessuno che mi rappresenta, che mi rappresenta, e chi voti è sempre, a chi voti è sempre colpa degli altri. Max non trasportatore. Se volete continuiamo a parlarne. Come dire, l'argomento è andato sul chi votiamo, visto che c'è un nostro amico che ha detto: ragazzi, io non ho in questo momento un nome, mi fate un nome al di là dei partiti, degli ideali, un nome che vi ispira.
2: Un nome.
0: Jesus Lizard, Hide and Seek, fino al break.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sveglia! Stai ascoltando
9: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
12: E alle 6.32 in punto riprendiamo il nostro flusso musicale. Partiamo con gli White Stripes, Fall in Love with a Girl.
11: Radio Rock, back in time.

0: Queens of the Stone Age, Insignificant Other, novità che vi proponiamo tra i nostri 15 che fanno in rotazione tutti i giorni due volte al giorno. Sono dentro da 4 settimane con questo brano Queens of the Stone Age. Potete continuare a votarli se volete sul sito radiorock.it per l'appunto. Ma chi ci scrive: ma che trucco, dai, su, se la gente va a votare la differenza si vede. Come? Guardate come è andata a finire col referendum: il popolo decide che una cosa non la vuole e il voto fa la differenza. E tutti quelli che non hanno votato hanno fatto salire sta manica di schifosi. Insomma, dai, su, chi il meno peggio? Va bene, anche il meno peggio. Oh, non c'è nessuno che potrebbe rappresentarsi al 100%. Andiamo. Sono sostanzialmente d'accordo con Maki. Primo, il discorso che non ci fanno votare, insomma, cioè, nel senso, prendete appunto l'ultimo referendum al quale abbiamo partecipato tutti, no? Scusate, ma l'ultimo referendum al cui abbiamo partecipato, la gente che è andata a votare ha deciso di esprimere un'opinione, e quell'opinione è passata. Certo. Che volete poi? Capito?
1: Si è cambiato il mondo.
0: Quindi, insomma, mica tanto.
2: Vi ricordate Renzi quando è sceso? No, è quando è sceso in politica. Renzi, quando ha finito il mandato da sindaco, si è presentato col PD.
0: Sì.
2: E faccio le case popolari e tolgo i finanziamenti ai partiti. Ha mai fatto qualche cosa? No. Pensate a ingrassare il suo portafoglio.
1: E quindi?
2: Punto. Dell'italiano non gli è fregato niente, quindi. Ma io vado a votare una persona del genere?
1: Ma non votate Renzi, non
0: allora
1: votare
0: amico
1: Renzi,
0: Lupo, vota io non è che mi sto persona, in, non è che mi sto, come dire, mi sto fissando con te Lupo, però ti, come dire, ti eleggo a rappresentante, certo, di chi come te dice non ci vado perché tanto nessuno mi rappresenta e nessuno gliene frega niente. Ok, va bene, diciamo che hai ragione, tu non hai nessuno che neanche si avvicina un po', cioè tu hai cioè tu preferisci non esprimere il tuo voto, quindi lasciare che tutto scorra e quindi
1: lasciare che decidano gli altri, è diverso, per poi lamentarsi.
0: E
1: perché io non credo
0: che
1: il nostro amico Lupo non si lamenti di come vadano le cose.
0: Ma,
1: no, è evidente che si lamenta di come vadano
0: lo dichiara
1: le cose. Ecco, e allora ti ripeto, è veramente è come una famiglia, no? All'interno del quale il figlio dice: posso uscire? Ah, a me non mi dire niente, dillo a tuo padre, o a me non mi dire niente, dillo a tua madre. Poi il ragazzo c'ha non lo so, un imprevisto, un incidente. Hai visto? Ha fatto uscire te.
0: Cioè, ma quello che non capisco, Lupo, la tua soluzione, cioè, qual è? Cioè, nel senso, quindi tu accetti di subire quello che accade perché dici tanto non cambierà nulla, per cui mi prendo quello che mi capita e va bene così. Cioè, nel senso, è una scelta, eh? È la mia semplice curiosità, perché voi sapete che, per esempio, la penso in modo differente rispetto a... Noi ne parliamo spesso in questa trasmissione. Sì. Io la penso in maniera differente. Per me si deve andare a votare. Cioè, si deve trovare... qualcuno che almeno abbia, te dico tanto, un 30% di attinenza con quello che tu pensi. Lo trovi? È una curiosità la mia.
2: No, Maurizio, non mi lamento, perché tanto così va.
1: No, ma non mi pare.
2: Devi
1: che
2: seguire l'onda, devi seguire.
1: Ma l'onda
2: purtroppo è
1: che?
2: Così, se no te si rovina il fegato. Te si rovina. Non vado a votare, quindi non giudico.
1: Vabbè.
2: Però non posso andare a votare uno il meno peggio.
0: Vabbè, quindi scusa Lupo che sono tutti molto lunghi. Ok, quindi accetti quello
1: che
0: succede. Punto e fine. Va bene.
1: Guardi, sei uno spettatore passivo.
3: Si tratta proprio
1: delle
3: promesse elettorali che poi io non mantengo al momento in cui vado sullo scranno. No, sono proprio le regole del gioco. Sei votato per 50 anni in questo paese, forse anche di più, col proporzionale puro. Poi hanno cominciato a fare questi giochetti. Adesso siamo a Rosatellum bis con premi di maggioranza, quorum, liste bloccate. Il fatto che, ad esempio, adesso hanno inserito una nuova leggina, decretino, non so, che se non hai 500.000 firme cartacee neanche una nuova lista puoi presentare. Altrimenti, io probabilmente una listerella l'avevo pure individuata, ma tanto si potrà presentare. Cioè, le regole del gioco sono truccate. Le regole, le fondamenta, come le vuoi chiamare, l'architettura, è tutto finto. È un monopoli truccato. We'll be right back.

0: Erasure, 6:46 e 36 secondi, mercoledì 23 settembre 2026. Buongiorno, buongiorno, forza, forza.
1: Su un aereo ci sono un pilota e 99 scimmie. Tutti insieme votano per decidere a chi far pilotare l'aereo. Che fine farà l'aereo? E buona giornata.
2: Ragazzi, buongiorno, ma in realtà se decidi di non andare a votare perché nessuno ti rappresenta, dai in mano a tutta gente che tu neanche conosci la possibilità di farti rappresentare da quegli stessi che secondo te manco ti rappresentano. È il discorso più insensato che abbia mai capito e secondo me è facile dire così, così non mi devo prendere responsabilità. Ricordiamoci che il voto è un diritto, ma soprattutto è una responsabilità.
3: Sono d'accordo.
4: Comunque io resto dell'idea che chi non va a votare, prima cosa, non può parlare. Seconda cosa, vanno a votare, secondo me ci vorrebbe un test, ma veramente è un test per capire chi è capace a votare e chi no.
5: Buongiorno ragazzi, io sono una di quelle persone che diciamo non vota perché si disinteressa completamente. Cioè seguo la politica però non vedo nessuno che mi ispiri, e quindi penso che sostanzialmente non cambi nulla. Però mi viene un parallelo. La democrazia è come la proprietà va esercitata. Sapete che se tu hai una cosa e non la usi, e la usa qualcun altro dopo 20 anni, 25 c'è l'usucapione. È la stessa cosa la democrazia.
3: Ma dillo a te stesso però, perché non vai a votare.
0: Io non so se questa, diciamo, penso che la tua, Francesco, sia una riflessione su te stesso, presumo, perché io sono completamente d'accordo con te, perché a forza di non esercitare un diritto, prima o poi quel diritto secondo me un pochino si indebolisce, si indebolisce, e quantomeno io ripeto, poi per carità, essere in democrazia e vivere in una società libera significa anche che ognuno è libero di fare quello che vuole, anche di non andare a votare e di lamentarsi lo stesso, cioè nel senso, esiste questa libertà e deve esserci. Detto ciò, amici miei che non votate, mi chiedo come cavolo fate?
3: Cioè, io penso se alcuni rigurgiti di alcune cose molto brutte che già sono successe nella storia, per cui alcuni discorsi che vengono a galla, probabilmente è anche perché c'è chi sta lì, che guarda, che non partecipa, che dice che tanto non cambia niente, che dice che tanto ci stanno altri che lo fanno, che dice sti cazzi. Ecco, a me sto sti cazzi, perché poi è inutile che ammantate sta cosa come il gioco, il truccato, no, è un modo per dire sti cazzi e per far sì che gli altri si possano assumere la responsabilità che voi non vi assumete. Poi, per carità, ognuno è libero di fare quel che vuole.
6: Buongiorno ragazzi, ma io una domanda mi faccio, ma tutta sta gente che dice che non vado a votare perché non ci stanno candidati, non voglio votare uno che non mi rappresenta, però si informano dei programmi elettorali, di quello che vogliono fare questi politici? Perché secondo me tanti non vanno a votare proprio per pigrizia, non conoscendo nulla di quello che propongono i candidati.
0: Tu dici questo? Tra poco lo scopriremo, attenzione. Ancora devo capire perché ci siamo infognati.
3: Non lo so, perché qualcuno ha detto

0: Columbine con Holy Mates fino alle 6:52 e 40 secondi di mercoledì 23 settembre 2026. Voglio sentirvi parlare.
1: Ciao ragazzi, Max. Buongiorno a lei. Io, anche se molta gente non sarà d'accordo con me, voto il male minore. Il male minore, a quello che sento io, Antonio Conte è l'unico contro la guerra, contro il riarmo, contro dare i soldi all'Ucraina, che c'è sta tanta corruzione. L'unico che parla di aumentare i stipendi, è l'unico che parla di aumentare le pensioni, è l'unico che parla di aiutare le persone. Perché il PD secondo me non c'ha un programma, la Meloni fa schifo, mannacci peggio ancora, quindi fate voi.
0: Questa è una delle scelte, cioè nel senso, scelgo tra virgolette il male minore. Ora, certo, non è esaltante come prospettiva? Certo che no, ragazzi, io penso che uno no, desidererebbe dire che bello, quella roba lì mi rappresenta tanto.
2: Sì, poi bisogna essere però, anche realisti, no?
0: Sì, cioè,
2: io non ho mai, sinceramente, mo, al di là di ogni idea politica, non ho mai compreso chi ha votato una parte politica credendo che avrebbero tolto le accise, credendo che avrebbero tolto la Fornero, perché se uno si informa un attimo capisce e sa benissimo che sono operazioni impossibili, proprio tecnicamente impossibili. Quindi, però, al di là di questo, no? Cioè, voglio dire, ci saranno delle promesse che probabilmente non saranno e non potranno essere mantenute, perché poi quando si va là bisogna stare anche a quello che è il gioco del potere. A volte il gioco del potere ha anche purtroppo dei compromessi tristi, dolorosi, sì, però c'ha pure dei compromessi. E al di là di questo, però, insomma, io penso che siano tempi questi in cui uno debba assumersi, ognuno di noi debba assumersi una responsabilità.
0: Poi capisco
2: i tempi
0: che è difficile,
2: non sono,
0: capisco anche che sia molto difficile trovare una corresponsione di amorosi sensi completa con una lista o con un candidato. Io credo che tra l'altro sia proprio anche normale, sì, che non sia così, e sarebbe un po' strano.
2: Ma ci sono idee di merda che girano,
0: una roba, come dire, perfettamente collimante con quello che noi immaginiamo. Però ripeto, poi il bello di una democrazia, il bello di un paese libero è che uno è anche libero di non votare e lamentarsi. Ok? Questo sì, poi se lo chiedete a me, se non andate a votare, per me fate una cazzata.
3: Buongiorno ragazzi, questa mattina fa freschetto e me lo voglio gustare, non mi voglio far distogliere da questi vostri discorsi di politica.
0: Hai ragione, non so, ripeto, non so neanche perché ci siamo arrivati.
4: Ma certo, più. Ma io infatti mica mi lamento, io faccio quello che posso nel mio piccolo e basta. Cioè, osservo.
0: Bravo, e basta.
4: E non mi lamento, so che sono parte del problema.
0: Bravissimo.
4: Semplicemente
0: bravo.
4: Mia posizione.
0: Scusa, però.
4: Non penso
0: che
4: il mio voto faccia la differenza, perché non vedo differenze tra di loro. Sinceramente non ci penso neanche a candidarmi, a immergermi in quella vasca di merda, non è roba per me.
0: Candidarti, che però te candidi, scusami, cioè, nel senso non è che te puoi candidare come te pare a te.
2: Sì,
0: cioè,
2: insomma,
0: nel senso, candidarsi è una cosa un po' che sa un po' del, come dire, del grillinismo della prima ora. Sì. Poi abbiamo visto pure i danni che ci sono stati. Vabbè. Nel senso, poi ragazzi, ognuno faccia il lavoro suo. Quindi io credo che la politica sia un lavoro, anche per cui non è quello. Però dico, non lo so.
2: Scusa, se riconosci bene, che sei parte del problema e dici sti cazzi, te giri dall'altra parte e ti coltivi il tuo orticello. Perché poi il discorso
0: diventa
2: è
0: tosto,
2: questo. Siccome tu poi fondamentalmente, evidentemente, stai bene, campi bene e te sta bene così, va bene così. Quindi so parte del problema, ma sti cazzi. Poi
1: piccola
2: alla fine la macchina ce l'ho, il lavoro ce l'ho.
1: È online, il Movimento 5 Stelle ha fatto l'80% del suo programma di governo quando ha governato, ha realizzato l'80%, andate a vedere tutto quello che hanno realizzato, è online, quindi io non dico cazzate, andate a informare quello che ha fatto. Il PD vota come la Meloni in Europa e dà i soldi a Zelensky, riarmo, che vanno fa la guerra alla Russia, così moriamo tutti?
0: Sì, ma Max, l'ho detto io. Vabbè, rispetto la tua opinione, insomma, cioè nel senso 80% 70%, sì, diciamo che va bene pure l'80%, il discorso è un altro. Cioè, stamattina un nostro amico ha detto: ragazzi, io mi sento molto, come dire, smarrito, perché non c'ho proprio nessun tipo di riferimento. Voi ce l'avete una persona, dice, al di là del partito e dell'ideale, cioè lui è arrivato come se fosse una specie di ultima spiaggia, nel senso, ce l'avete una persona qualsiasi essa sia che vi ispira e che votereste? E ci stiamo rendendo conto che però come dire, il partito del non voto mi sembra che sia sempre
2: più... Ma è evidente
0: più
2: pure quando si vota,
0: abbastanza
2: cioè, non è che...
0: Per questo c'è, è per questo che c'è in corso una raccolta di firme per un referendum per rendere obbligatorio nell'esposizione dei programmi elettorali la spiegazione delle coperture economiche necessarie per realizzare quello magari che viene spiegato nei programmi, ma è quello che io continuo a dire che l'informazione dovrebbe fare.
2: Infatti,
0: quando si fa la campagna elettorale, quando si fanno interviste ai candidati, non riesco a capire perché... una volta diciamo, sì, salve, sono del partito 1, 2, 3, sono Mario Rossi e faremo questo. Non riesco mai a capire perché non c'è nessuno che alza mano e dice bello, tutto bello, le coperture economiche dove stanno,
2: infatti,
0: e lì si capirebbe molto.
2: Il signor Vannacci, no, quando è stata posta la domanda,
0: infatti
2: detto,
0: la domanda gli hanno fatto la domanda e lì
2: cioè, no, è andato fuori.
0: Allora, io
2: ha
0: mi
2: detto
0: chiedo,
2: che faccio ragioniere,
0: mi rivolgo
2: io
0: agli elettori di Vannacci. Ammesso che vi possiate riscontrare in alcune idee, per carità, il mondo è libero, è bello perché è vario e c'è libertà, e per carità, e va bene. Mi chiedo, una volta che il vostro leader ha risposto a una domanda del genere dicendo io mica faccio ragioniere, io mi preoccuperei, perché significa che quello che sta promettendo non avverrà.
2: Non sa.
0: Buongiorno
2: come
0: ragazzi, ricordatevi che gli ignavi non hanno meritato neanche un posto nel girone dell'inferno dantesco. Detto
2: sì,
0: questo, mi sa che è meglio che cambiamo argomento. Sì, forse lo penso
5: anch'io. I got your picture, I'm coming with you.
0: All time low, dear Maria, coming in. Tra poco tutti insieme.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi. Emanuele e Lollo Brigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
12: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con

0: Ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Il morning show di Radio Rock.
4: Yes.
3: Rock show.
4: Yes.
5: The number one. The only one.
6: Questo è
3: The Rock Show.
6: Il morning show di Radio Rock.
7: L'unico e solo
3: The Rock Show.
8: On Radio Rock.
9: 7:07 minuti quasi, oggi è mercoledì 23 settembre.

0: Molto bene, molto bene.
1: Io lo dico allora, subito, stamane spodesterò qualcuno. Io tendo a spodestare.
0: Che vuoi spodestare stamattina?
1: Qualcosa.
0: Allora,
1: qualcuno.
0: Perché voi siete proprio troppo spodestatori. Sì, ho notato questa cosa. Tendete allo spodestare, allo spodestamento.
1: Spodestare.
0: Vabbè, vediamo un po', perché ci sono parecchi messaggi stamattina,
1: ci
0: ragazzi.
1: Ci siamo incartati,
0: sentiamo.
1: Su sto fatto del
0: il
1: voto.
0: Non voto, il voto, sentivo.
1: Ma è partito un...
0: Allora, intanto qualcuno ci scrive, Lucio, il non voto lascia spazio a idee di merda. Ma io non sono d'accordo neanche su questo, sapete? Che io
2: sì.
0: Non amo la demonizzazione sul non voto. Secondo me ci sono tantissime persone che non votano in maniera studiata, in maniera pensata, e ci sono tantissime persone che votano a cazzo e quindi senza
2: però,
0: ragionare,
2: appunto,
0: mettendo una quindi
1: giusto per
0: non
1: dire...
0: è il problema, il punto non è, è la consapevolezza che hai, non è il problema, non è se voti o non voti, è il tipo, il livello di consapevolezza che hai, perché a volte pensiamo che entrare in quella cabina elettorale e mettere una croce vuol dire aver fatto tutto quanto il nostro dovere e basta, stiamo a posto così con la società. Non funziona.
1: Però giusto per dire, quando perché tanto non cambia niente, diceva una nostra amica ascoltatrice, sì. Sono un po' d'accordo, dice, beh oddio, insomma, cioè in alcune circostanze,
0: beh,
1: quando
0: certo.
1: La popolazione decide, l'ultimo referendum,
3: sì,
1: è
3: l'ultimo
1: stato
3: referendum.
1: Un caso,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La popolazione ha scelto ed ha inciso su una decisione o meno, per cui
0: no, certo. No, ma io allora ecco, per esempio, quando parlo di consapevolezza dico che non andare a votare dicendo non cambia un cazzo è una stronzata, cioè però non andare a votare consapevolmente perché non si ha nessuno dei candidati ha il minimo requisito per poter andare a votare, per poterla andare a votare, secondo te, secondo me ci sta, nel senso che è una scelta, è una scelta.
4: Sì, infatti stiamo ancora a carculo, stiamo.
0: Attenzione, questa è l'analisi politologica, l'analisi sociopolitica del nostro amico. Bene, molto bene.
5: Buongiorno, Alessandro.
3: Buongiorno.
5: E dovreste essere grati di averci il diritto di voto, perché ricordatevi questo: che se proprio davvero vince per l'altro elemento, vi tocca fare come San Massenzio. Pigliarlo nel culo e fa di morto silenzio.
0: Bello,
3: molto bello, grazie, Alessandro, bello.
0: Come San Massenzio?
1: Come il poro Massenzio?
3: San Massenzio.
1: Il poro.
3: Quindi
1: San
3: Massenzio. Quindi la
0: pigliata. Allora, San Massenzio. No, non è morto così. L'ha preso nel culo.
3: È stato
0: zitto.
3: È stato zitto.
0: Neanche
1: silenzio.
0: Un rantolo.
1: Ma perché dovrebbe morire?
0: Neanche un.
2: Non è morto.
0: Ma perché insistite che è morto?
2: Che gli ci hanno messo nel culo?
3: Vabbè, era un periodo dove si impalava.
0: L'ha preso, vabbè, l'ha che preso. Sarà mai, ragazzi, dai, è l'ultimo. Mica un palo con un palo di fuoco.
2: No, nel senso, l'ha preso sarà quello.
0: Ma che vuol dire? Dai, dai, su, sentiamo.
6: Buongiorno, ragazzacci.
3: Buongiorno.
6: Io pure devo dire che ogni elezione politica mi trovo abbastanza persa, perché non sento mai che nessuno mi rappresenta appieno.
0: Sì.
6: E alle ultime elezioni politiche, quando è stata eletta a Gioggia, io non mi ricordo su tramite quale canale,
0: sì,
6: se su Facebook, comunque sono venuta a scoprire che esiste una legge,
0: sì,
6: che ti permette di far mettere a verbale proprio dal seggio,
0: certo, certo,
6: che nessun candidato ti rappresenta.
0: Sì, sì, non...
6: Io per esempio l'ho fatto, ma è una roba che non conosce praticamente.
0: Sì, dopo
6: nessuno.
0: Ne parliamo. Mi ricordo che c'era il nostro fondatore della radio, Paolo Mazzullo, che era un grandissimo sostenitore di questa cosa. Lui andava tutte le volte e diceva: voi dovete andare. Andava in radio e diceva, qualcuno di voi lo ricorderà. E diceva: voi dovete andare al seggio, andate, perché fate la vostra parte. E mettete a verbale, quindi firmate che siete. Che non ritirate la scheda, però si può fare, cioè è una forma di, diciamo, di astensionismo, perché
3: attivo.
0: No, c'è, cioè, una cosa importante, perché non contribuisci alla percentuale di coloro che, certo, hanno votato, capito? Non fai parte degli astenuti, fai parte dei non ritiranti la scheda, e quindi chiaramente le percentuali cambiano.
2: Certo.
0: Molto importante.
2: È comunque un'espressione di un'idea che hai.
0: Allora, il non voto te lo puoi permettere quando non... Tra l'altro, come dire, è anche la dimostrazione del fatto: non è che io me ne vado al mare,
3: esatto,
0: o non mi va,
3: o
0: mi prendo l'impegno,
3: sì,
0: di andare al seggio,
3: sì,
0: e faccio una scelta politica ben,
3: sì,
0: precisa.
3: Sì,
0: questa potrebbe essere.
3: Comunque.
0: Ora io devo dire la verità,
2: certo,
0: mi piaceva molto questa cosa, poi io ho una componente, poi c'ho una vena anarchica, no, dentro di me, quindi mi piaceva molto questa cosa qua. Poi però effettivamente vedendo gli ultimi, insomma, quello che accade nella politica italiana negli ultimi anni, un segnale secondo me per fermare quello che sta accadendo, quello sì, che sta avanzando sì, a destra, secondo senso, me forse bisogna darlo. Il non voto te lo puoi permettere quando non è a rischio il sistema democratico e sociale, ci scrive qualcun altro. È un po' quello che ho appena detto io, insomma, sì, effettivamente. Vai, sentiamo.
7: Se parla di elezioni, ottimo. Ma ragazzi,
0: ottimo.
7: Gente che c'ha paura dei vannacci.
0: Sì.
7: Ci siamo fatti in governo, anzi più governi, con Salvini vice premier. Cioè, adesso c'abbiamo i Fratelli d'Italia.
0: Però Vannacci a me sembra uno step, uno step sì, oltre, perché a me non sembra che, scusate, con tutto il male che posso volere a questo governo, che posso pensare di questo governo, non mi pare che Giorgia Meloni e lo stesso Matteo Salvini abbiano mai proposto l'abolizione del diritto all'aborto, tanto per dirne una. Non mi pare che abbiano
2: arcato
0: siano mai espressi
3: appunto, negare il femminicidio,
0: o apparentarsi con la destra proprio fascista dichiarata.
2: Estremista.
0: Buongiorno, bellissimo. Nazista. Faccio parte degli astensionisti, ma la deriva dei destroide comincia a essere preoccupante. Ecco. Molti stanno facendo un po' la stessa riflessione.
1: E alle donne all'ascolto,
0: prego, caro,
1: le quali mi affido,
0: prego, caro.
1: Volevo dire ragazze che se non andate a votare, avete sentito ieri la battuta felicissima dei Vannacci
0: sulla
1: controbattuta su Tajani, no? Come la vuole, gonna o corta? Io le donne le voglio senza la gonna. Ecco, l'idea che si ha in una determinata parte politica dell'universo femminile è anche un po' quella, per cui insomma
2: che lui fa schifo parecchio, però insomma la moglie me lascia pensare.
0: è riuscito a rilanciare
1: ma lui questo sta facendo, scavalca sempre più in là qualsiasi cosa.
0: Tra l'altro a me Tajani mi sembra un po' un orso yogi, cioè alla fine, nel senso, ha detto una cosa orrenda, no? Però mi sembra proprio uno che sta lì, dice Vannacci
3: c'ha l'aria di inconsapevole,
0: c'ha quell'elemento di consapevolezza in più, almeno sembrerebbe,
3: ma certo che sì, non sto sminuendo il suo ruolo.
8: Alessandro,
3: però
8: se vuoi spodestà qualcuno, va a fare il programma con Leone.
3: Capito?
0: Però chi spodesta a quel punto? Allora senza Leone, allora in quel caso l'avrebbe
1: forse lui dice vai a fare 2-3 puntate
3: e poi lo spodesta.
0: Attenzione, fermi tutti, ragioniamo su questo. Brand new music right here.

0: 7.30 sarà con noi collegamento telefonico da Edimburgo Giulia Bignami per la presentazione del libro, del suo secondo romanzo, Con affetto immutato, edito da Voland. E allora vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600, ripartiamo da Wiva.
1: Buongiorno ragazzi, ma da per il patriarcato mediterraneo che si intende? Più tipo caprese o rosmarino e prezzemolo?
0: Tra l'altro parleremo ancora di patriarcato in qualche modo nel libro di col libro di Giulia Bignami, perché il racconto di questo G, questo fantomatico G puntato, cioè G, professore di neurochirurgia caduto in disgrazia e malato, che ha studiato per tanti anni i cervelli e manipolato i ricordi dei suoi pazienti attraverso questa memoria frammentata e instabile, l'uomo ricostruisce la propria parabola oscillando fra lucidità scientifica e ossessione personale, fino al fatidico incontro con una nuova inaspettata paziente, Emma. Noi lo racconteremo, perché lui insomma guarda, senti qua, a un certo punto che dice a proposito di patriarcato, no? Dice se ritrovo. Dice no, non mi vergogno della falsità delle mie dichiarazioni amorose, e poi le dico per essere per essere convincenti devono essere credibili, che vuol dire che in prima istanza ci devo credere io. Sono bravo ad autosuggestionarmi quando dico alle donne che le amo, ci credo anche io di sentire quello che dico di sentire per i 15 minuti strettamente necessari, massimo un paio di giorni, in casi estremi per i quali mi sento quasi patologicamente in imbarazzo qualche mese, poi continuo un po' la recita. Le ho detto che sono un uomo impacciato quando si tratta di lasciare, non sono mai riuscito a lasciare una donna guardandola negli occhi, l'ho sempre scritto, ho sempre rifiutato il confronto, e quindi questo è il personaggio, no? Questo personaggio che incarna un po' un tratto del maschile di oggi, no?
2: Sì, un tratto molto forte.
3: Io spero di ieri più che di oggi.
0: Ieri, di oggi. E di domani.
3: Mi è capitato un reel con una signora che credo fosse Silvi Lubamba, credo.
0: Sì.
3: Però non lo so perché è molto cambiata, invecchia. No, perché lei, che voglio dire, faccio una serie di gaffe, però.
0: Non cominciare con
3: No, le voglio fare tutte. Donna di colore, che si, no, entrata in un altro paese,
2: sì.
3: Tutta una serie di fattori che farebbero, come dire, pensare che abbia fatto anche un percorso di emancipazione da una serie di robe.
0: Non
3: che a proposito del patriarcato mediterraneo, lei dice: ma no, ma è una cosa bella, perché, per esempio, a me piace un uomo che si possa prendere cura di me, devoto al nostro rapporto. Io gli volevo spiegare alla signora che patriarcato moderno mica significa...
0: è mansplaining, se tu vuoi spiegare.
3: No, sì, sì, sì, infatti l'ho premesso, farò una serie di gaffe. Gli vorrei spiegare che prendersi cura di una persona, amarla e avere una devozione verso un rapporto, non è patriarcato moderno, è una serie di...
2: Ma non dice quello il patriarcato mediterraneo, fra l'altro.
3: No, sto dicendo quello che dice lei.
2: Sì,
3: certo. Sto dicendo il motivo per cui mi ha lasciato veramente interdetto. E mi chiedevo, c'è anche una punta di analfabetismo funzionale comprendere cosa ha detto, cioè come fai a scambiare patriarcato mediterraneo con un valore?
2: Non lo so,
3: positivo.
2: E secondo me è proprio un problema, questo che abbiamo detto tante volte,
3: grave,
2: anche qua in trasmissione, che ci dobbiamo veramente decostruire tutti.
0: Guarda, moltissimi la vedono come
2: un atto di cura,
0: no, un ritorno alle origini, no? Eravamo.
3: Ma quali sono?
2: Però aspetta,
0: dico, quando la donna faceva la donna, l'uomo faceva l'uomo, i ruoli erano che prestabiliti.
2: La società. Però questa forse è una cosa magari vera, però forse un pelo più maschile. Io questa cosa nel femminile l'ho sentita, dicendo proprio questo che dici un po' tu, cioè come se fosse una sorta di atto di cura, tieni a me, quando secondo me è proprio, dobbiamo proprio riformulare
0: controllo.
2: Il concetto di cura e di amore rispetto alle relazioni.
3: È proprio sbagliato.
4: Buongiorno a tutti. Io non voto,
0: sì,
4: per mia sfiducia in tutta la classe politica, ma con l'avvenuta di sto pezzo di fango odoroso ex militare,
0: sì,
4: bisogna andarci, bisogna bloccarlo, bisogna votare anche il piccolo partito a cazzo, bisogna togliere voti a sto pezzo di merda.
3: Partito a cazzo.
0: Bene,
2: così la tocca piano, bravo.
0: Allora, aspettare di votare fin quando non c'è qualcuno che ci rappresenta al 100% è da stupidi. Si deve votare chi ci rappresenta maggiormente, non votando si favorisce la destra. Attenzione, però, non è che uno dice non voglio votare fin quando non trovo uno che mi rappresenta al 100%. Uno dice: se quello che mi rappresenta di più mi rappresenta al 30%, per me non è sufficiente. Questo è quello che dicono queste persone. Non è aspetto il 100, certo, però non mi basta il 30.
3: Io c'ho
0: Milano Rubi, per esempio. Milano Rubi più volte ci ha detto questa cosa, che secondo me è legittima. Certo. Cioè, dice, io se c'è il PD e c'è, che ne so, di come dire, AVS, io sono talmente lontani dalle mie idee che io non ce la faccio a votarli. Per me non è tanto diverso dal votare Forza Italia.
3: Sì. Io per esempio sono smarrito perché la signora che mi aveva svoltato gli ultimi 6-7 anni ha deciso, ha avuto il cattivo gusto di decidere di morire.
0: Sì.
3: E adesso io che voto? Che la Bonino, ha deciso di...
0: Giusto. Allora, attenzione, che cazzo gli è successo agli Europe? Sbam! Riccale, beh, da parecchio che gli Europe sono tornati con un grande piglio, con una grande carica. Hanno fatto un bel concerto, un bellissimo concerto qualche settimana fa all'Auditorium Parco della Musica. Quindi, insomma, il Campo Largo ha rotto le palle, ci scrive Giuliano. Campo Largo ha rotto le palle, attenzione. Però sai qual è il problema? Che senza Campo Largo non vinci. Col campo stretto, cioè col campo stretto non vinci, col campo largo non governi, è un po' complicata la questione, effettivamente. Sì. Va bene, il nostro amico Max, il fascista, vediamo un po', ma lo dico a tutti i sinistri di Radio Rock, ma avete mai pensato di votare qualcosa a favore di un programma anziché votare qualcosa contro qualcuno? Perché
5: guarda,
0: lui dice,
5: voi ci avete pensato, avete detto, mannacci, un programma de merda,
0: però
5: perché,
0: non ha, sai che non ha tutti i torti su questa cosa. Il problema, secondo me,
3: su
0: questo purtroppo mi duole dirlo, ma ha perfettamente ragione, perché il problema per il quale la sinistra non vince è perché non ha un suo programma, purtroppo, cioè non viene percepito che abbia, perché magari ce l'ha pure, ma non viene percepito.
3: Allora,
0: per esempio,
3: comunica male se ce l'ha.
0: Non sai che, non è che comunica male, è che per esempio il PD ha una posizione in politica estera molto chiara e il Movimento 5 Stelle c'ha un'altra. Quindi che fai poi? Cioè, capito?
2: Però questa è la sfida della pluralità, che però la cosa che caratterizza la sinistra rispetto magari ad altre fazioni, dove si tende magari ad essere un po' più omogenei, no? Come modalità di pensiero.
3: Sì, però la pluralità, che
2: però
3: è bellissima,
2: deve trovare dei punti di incontro. No, ma sono d'accordo.
0: No,
2: però
0: è che non ti permette poi di governare, non ti permette poi di...
5: ci sono sempre contrasti.
0: Comunque, in Italia puoi presentarti al seggio e rifiutare di ritirare la scheda elettorale. La possibilità riconosciuta espressamente nelle istituzioni del Ministero dell'Interno, anche se non esiste una norma che disciplini il rifiuto della scheda come specifico istituto giuridico, ma il rifiuto non è vietato. La cosa interessante è che non equivale né a votare scheda bianca né ad annullare la scheda. Se vai al seggio, viene identificato, quindi date i vostri documenti, questo se volete lo potete fare, e dici, prima di ricevere la scheda, rifiuto di ritirare la scheda. Il seggio deve gestire la situazione in questo modo. Tu devi essere conteggiato fra i votanti, cioè sei andato effettivamente a votare. Questo vale anche se alcune operazioni di registrazione erano già state effettuate. In quel caso viene fatta una notazione a fianco non votante. Puoi inoltre chiedere che venga verbalizzato il motivo e il rifiuto della tua protesta o astensione. Le indicazioni ministeriali prevedono che il presidente possa riportare sinteticamente nel verbale le tue generalità e il motivo del reclamo o protesta. Quindi puoi pretendere che venga scritto. Puoi anche consegnare uno scritto da allegare al verbale. La procedura deve comunque essere rapida e non ostacolare le operazioni del seggio. C'è questo disco. Poi attenzione, se ci sono più consultazioni lo stesso giorno, puoi anche scegliere, cioè ritirare la scheda per alcune consultazioni e non per altre. Questo è un diritto del cittadino.
3: Nelle prossime si sta parlando di fare l'election day con comunali.
0: Benissimo.
3: E politiche.
0: E allora tu puoi prendere le politiche, non le comunali, o viceversa. Esiste una differenza anche politicamente e statisticamente significativa. Chi rifiuta la scheda entra nel numero delle persone che si sono fisicamente presentate al seggio, ma non nel numero ufficiale dei votanti della consultazione. Questo può avere particolare rilievo nei referendum con quorum, per esempio, perché il rifiuto della scheda non contribuisce al quorum, mentre la scheda bianca o nulla sì. E quindi, insomma, cioè, è molto molto interessante ed è una possibilità. Poi ovviamente se uno la vuole cogliere, altrimenti non è un obbligo, però è una possibilità che si ha.
6: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ercolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi alle 7.35 rientriamo, tornando indietro nel tempo all'anno 2000 con i Coldplay, loro Yellow.
0: Radio Rock, back in time.

0: con Yellow. Allora, novità del giorno in 30 secondi, ragazzi. L'Istat certifica per il 2025 un deficit PIL italiano al 3,1%, dato su cui Meloni polemizza con l'istituto, mentre resta aperto lo scontro con Mattarella sul limite agli alunni stranieri nelle classi. Poi vi leggo un articolo perché ho letto che praticamente questa roba qua è impraticabile. All'ONU Trump lancia un nuovo ultimatum all'Iran e chiede a Putin di mettere fine alla guerra. Zelensky si dice pronto a incontrare il leader russo, mentre è cosa che ha detto tantissime volte, ma Putin non lo vuole incontrare, no. A proposito del discorso che facciamo ieri su bisogna cercare la pace, mentre Guterres torna a denunciare il rischio di una pulizia etnica in Cisgiordania. Xi Jinping è atteso negli Stati Uniti e l'UE firma un accordo di libero scambio con le Filippine. In Italia Mario Calabresi si candida a sindaco di Milano, mentre Di Battista ricompare in video e sembra essersi ripreso. A Torino muore un bambino di 7 anni investito mentre andava a scuola in bicicletta. A Venezia una donna viene scambiata per una borseggiatrice aggredita dai turisti. Il sito dei Me Contro Te viene oscurato per presunte pratiche commerciali aggressive contro i bambini. A Gaza riapre dopo 3 anni una scuola per circa 1000 studenti cristiani e musulmani. Tra spettacolo e cultura, Checco Zalone prepara un film sul classismo culturale e a Milano Anna Wintour organizza una grande sfilata con Miuccia Prada in prima fila. Sapete, Anna Wintour, storica direttrice di Vogue, che è il giornale che ha diretto per tantissimi anni. Intanto il clamoroso di oggi, ragazzi, assolutamente. Da focus. Che cos'è la rumpologia? Molto interessante. Beh, disciplina rumpologia. Vabbè, lo dice la parola stessa. Rumpologia, prego.
1: Lo dice la disciplina.
2: Rumpologia è la disciplina.
1: La disciplina
2: che?
1: Delle rumpe.
0: No, scusa, che vuol dire? Allora, Maurizio.
1: Delle rampe.
3: Forza. Sto leggendo.
0: No, sei uno stronzo. Vabbè, ma perché fai così? Ma perché fai così?
1: Il primo della classe, ma che te frega? La rumpologia. Ma stai con noi.
0: Gioca con noi, no? Ma perché devi fare queste cose?
3: Ma gioco con voi, tu lo sai perché l'ha letto.
0: Ma io lo sto giocando con voi.
3: Vabbè,
0: giochiamo tutti insieme, no?
1: Ma lui gioca.
2: Nozzozzo menefegrista egoista.
0: Ma lo sai che fa lui? Sai che fa? I ebrei stanno di là, capito? I nazisti.
2: Aspodestatore.
0: Quello che hai fatto adesso. Quello che fa delatore. Quello che hai fatto adesso. Scusa,
1: non esageriamo un po'.
0: No, peggio.
2: Comunque ci penso io. La rumpologia è la disciplina che studia tutti i casi per rompere le palle alla gente.
0: Sei vicino però, È la pseudoscienza.
1: Sì.
0: Che pretende di predire il futuro. Pretende di predire il futuro e svelare la personalità di una persona. Come?
1: I tratti somatici.
0: Con le rumpe. Quali tratti somatici?
1: Del viso.
2: Le mano.
0: No, rumpologia.
2: No, rumpologia il
1: del viso.
0: Bravo.
2: L'ano, attraverso l'ano.
0: Attraverso le natiche. Cioè lui guardando il culo.
1: Perché rompe?
0: Trompo il culo, no? Quello è. Allora è la pratica. Si può dire, no? Si può dire. Si dice a volte. Allora praticamente tu esamini il glutei di un individuo e da quello è un po' tipo la mano. Da quello puoi predire il suo futuro, svelare la personalità di una persona. No, è diverso.
1: Non andare.
0: Allora, rumpologia.
1: Ma abbiamo dei riferimenti per capire un po' le nostre personalità.
2: Adesso riferimenti.
0: Allora, riferimenti. Rumpologia, dove esamineremo i vostri culi e verificheremo in modo chiaro e preciso.
3: No, se il culo ce lo mettiamo noi, ce lo metti pure te.
0: Maurizio.
3: No, esamineremo Maurizio.
0: I nostri. Io già ci ho messo il culo, dammi retta. Allora,
2: ricordati sempre che
0: se tu mi vedi qua,
3: quello
0: perché
3: per
0: già
3: da qua dentro, ma è un altro discorso.
2: Quando il culo fa sta voce, c'entra un albero
0: allora,
2: de noce.
0: Perché lo serve l'isola di serve il culo. Allora, attenzione. Dunque, un attimo. Il futuro e la personalità di una persona. Attenzione.
1: Io lo vorrei sapere comunque.
0: Il futuro e la personalità.
1: Ma scusa, quali sono i parametri per analizzare?
2: Tra poco.
0: Se voi ci mandate le foto dei vostri culi, noi vi prediremo il vostro futuro, naturalmente, e sveleremo la vostra personalità.
2: Sì. Io un po' lo so.
1: In effetti, forse non è manco
2: so
1: così
2: fare.
1: Difficile.
0: E
1: sai?
0: Quindi mandateci i vostri culi e noi vi.
2: Altre 8.
0: Aspetta, 9. O culi di altri, naturalmente.
1: Senza il consenso.
0: Chi ha detto senza il consenso? Con il consenso.
2: Senza il consenso. Senza il consenso.
0: No, con il consenso.
2: Senza consenso, però.
0: No, con il consenso e basta.
2: Rumpologia.
0: Se poi con il consenso naturalmente informato, no? Consenso
2: anche
0: informato.
2: Storto?
0: No, no, no, no, consenso reale, regolare. Se avete, che ne so, una foto del fidanzato, dice posso mandare il tuo culo? Benissimo, benissimo.
2: Per un'analisi?
0: Per un'analisi.
1: Ah, ok, maggiorenni.
0: Benissimo.
1: Maggiorenni.
2: Anche minorenni consenzienti?
0: No, no, no, minorenni non lo possiamo fare, ci arrestano. No. Diciamo maggiorenni dai 12, 13 in su?
1: No, sì. No, maggiorenni in 13.
0: Vabbè, 10 in su? No. 10, 8, 2, 3 8, anni 8. In su?
2: 8 in su.
0: 8 in su, 10 in su,
2: 8 in su,
0: 3 in su,
2: 1 in su,
0: 90 in su,
2: 0 in su.
0: Allora facciamo il contrario, dai 99 in giù.
1: No, sì.
0: Centenari non li vogliamo vedere.
1: No, centenari no.
0: Centenari non li vogliamo vedere. Buongiorno, ieri ho guardato Aldair
2: Cuore
0: su Now. Davvero un bel prodotto. Bravo, Sor Papagallo. Allora, attenzione.
1: Tu ne eri venuto al cinema, quindi ci vuoi
0: dire? Sono un granello dell'ingranaggio. Dobbiamo ringraziare Roberto Gol, Paolo Zocconali, tutto lo staff di Groenlandia, Sandro Bonvissuto, ragazzi, quindi per questo film
2: Boris Sollazzo.
0: Boris Sollazzo, se vi è piaciuto, insomma, siamo. Vai.
4: Ragazzi, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Stavo pensando, riflettendo su questa cosa qui del suggerimento di Mazzullo.
0: Sì.
4: Ma comunque, se poi dopo non eserciti il voto, sarei comunque astenuto. È figa come cosa, perché magari a livello statistico si compari tra le persone che sono andate a votare, ma poi effettivamente di fatto è comunque un'astensione. O sbaglio?
0: Sbagli? Sbagli, tecnicamente tu fai parte dei non votanti, non degli astenuti, perché tu non ti sei nemmeno astenuto in realtà. Perché tu non sei... sì, di fatto è un'astensione, però tecnicamente tu non ti sei astenuto perché non hai ritirato proprio la scheda, quindi è una cosa diversa. Non hai ritirato la scheda elettorale, perché se tu ritirassi la scheda elettorale ti potresti astenere oppure potresti votare, però tu ti fermi un gradino prima, diciamo così, no? Max, unica persona che mi fido perché è un signore e spiega bene e non parla politichese, ci scrivono. Vai, sentiamo ancora, vai.
5: Tranquilli, tranquilli, mannaggia, un bluff come l'è stato il Movimento 5 Stelle. Anche con questo non cambierà niente per l'italiano.
0: Attenzione, però il Movimento 5 Stelle, le prime elezioni, ha preso tipo 30 e passa per cento. Era
1: esatto.
0: A governare, ha espresso un sacco di deputati.
2: Sì,
0: comunque, pure
2: ancora
0: un bref,
2: oggi
0: e ancora
2: in
0: oggi sta lì. È una forza politica importante. Quindi, bref, insomma, non lo definirei un bref. Allora, qual è il limite oltre il quale una formazione politica mi rappresenta e decido di votarla? Il 31, l'82, il 97, il 50. Cioè, qual è?
1: Lo definisci
0: questo
1: tu?
0: È personale, no? Ognuno stabilisce quanto una formazione si deve avvicinare al proprio ideale, di quanto e quanto invece si può, tra virgolette, accontentare. Vai, sentiamo ancora, vai.
6: Ma qui state a pensare a votare, non votare, ma avete passato col play, oh.
0: Vabbè ragazzi, però non, adesso però posso dire una cosa, non rompete i coglioni con Coldplay. È un pezzo del 2000, il primo disco dei Coldplay, che è bellissimo. Perché dovete dare st'odio? Cioè, nel senso, a me mi sta anche bene l'odio per i Coldplay, per quello che sono diventati dopo. Però i primi dischi, cioè, non è che ho messo un pezzo dall'ultimo album, a parte che c'è, secondo me, anche qualcosa degli ultimi dischi è molto interessante. Però i primi due dischi dei Coldplay sono due gioielli, ragazzi, due dischi meravigliosi. Perché non possiamo riascoltarli?
2: Questa
0: è come, gli U2, no? Gli U2 massacrati. Se metto un pezzo da Joshua Tree o da Unforgettable Fire, che cazzo volete? Esatto. Cioè, nel senso, oh no, you do, è una cosa incredibile. Vabbè, sentiamo, vai.
7: Max, cortesemente, ma se devi parlare di politica, fallo con cognizione di causa. Perché se veramente, se devi dire stronzate, è meglio stare zitti, ok?
0: Attenzione.
7: Perché tu dici che la sinistra para per slogan, che va sempre contro tutti, mentre voi della destra, cos'è che ha fatto? Zero,
0: sì,
7: zero, non c'è niente, non c'è niente. Nel programma che hanno fatto non c'è niente. Nessuna promessa elettorale fatta, mantenuta.
0: Bene,
7: anzi,
0: bene,
7: voi
0: bambini
7: di minchia credete pure alle stronzate che vi hanno detto e siete pure lì che risultate.
0: Bene, grazie, allora fammi vedere il tuo culo e ti dirò chi sei. È più o meno
1: così.
0: Allora, buondì.
3: Io mi sto formando nel frattempo.
0: Immagino.
3: Se mi mandate il culo io vi dico
0: ancora,
3: chi
0: ma come ti permetti? Oh, azzozzone.
1: No, se mi il culo,
0: ma che ti danno il culo? Ma che vanno mai? Ma che sei scemo?
2: Diventato come i presidenti dell'associazione,
0: ma sei veramente, no? Guarda uno scrianzato, scimunito.
8: Brand new music right here.

0: con Ava Adore. Allora, prov'è la sinistra che non parla di extracomunitari in maniera chiara, visto che la maggior parte del popolo italiano ormai è superficiale perché è impegnato a cercare di arrivare a fine mese mentre passa il poco tempo libero sui social e quindi non approfondisce più nulla. Per il 40-50% di loro l'unico problema è quello degli extracomunitari. Senza un'educazione sull'argomento la scelta sarà sempre solo quella della pancia. Alla fine purtroppo la destra si prende quei voti di pancia mentre la sinistra non riesce a farlo e quindi perde voti superficiali. Se ci fate caso, la maggior parte degli ascoltatori che dichiarano di non votare si dichiarano delusi dalla sinistra.
1: E quindi bisogna fare discorsi razzisti? No,
2: no, non è un discorso razzista. Te devi occupare della
0: analisi.
2: E c'ha ragione, perché per non parlare di un argomento per paura di sembrare razzista, no, lascia però razzista però non è nemmeno, quella primigenia.
0: Però non è nemmeno questo, Ale. Il problema
1: non
0: è che se uno.
1: Che
0: no, non è nemmeno questo, Ale. Il problema è perché se uno va, un leader di sinistra, va. Il problema è che bisogna capire come comunicare, perché è cambiato completamente il modo di comunicare. Se uno va a sinistra e dice: allora ragazzi, i migranti non sono un problema, anzi sono una risorsa, sono una possibilità.
1: Se dici questo prende, sei un sinistroide,
0: sì, ma non prendi voti, non prendi, questo è il problema.
1: Capito,
0: quello che ti sta dicendo il nostro amico,
1: capito, però non è che puoi raccontare cazzate.
0: No,
1: non sto, prendere i voti.
3: No, però lui
0: non ha detto questo, lui
3: rispetto al fatto che
0: non ha detto questo,
3: che le persone hanno paura degli immigrati, questo è vero.
2: È una questione sul tavolo,
1: perché gli hanno fatto credere che il problema sia quello.
2: No, Maurizio, perché anche prima che ci fosse Vannacci, che io mi ricordo nei primi anni 2000, ma ancora prima, quando andava a scuola,
0: qualcuno gli ha fatto credere, qualcuno ci
3: ha
0: buttato benzina sul fuoco.
1: Tu oggi hai un problema di ticket, che 600 ticket tra visite e eccetera vengono aumentati, a benzina se può mettere, c'hai un debito del più del 3%, tu te vai
0: parliamo
1: a preoccupare dei ragazzini che parliamo
0: di culi, parliamo di culi. Allora fammi vedere il tuo culo e ti dirò chi sei. Io da parecchio tempo che seguo bene la politica e mi sento tranquillamente nel giusto a non votare, perché è dimostrato che sono una massa di cialtroni. Sono almeno 20 anni che l'Italia aveva bisogno di una legge elettorale, perfino chi la fece la chiamava Porcellum, doveva essere fatta dal ministro Franceschini, invece passiamo dal Rosatellum allo Stabilicum, che comunque fa cagare, ma quanti anni sono passati. E poi ancora vai,
4: la trasmissione era tanto carina da quando c'è Emilio, solo volgarità,
0: okay, 25 anni che ci sono,
2: quindi da sempre
4: merda.
0: Da sempre praticamente. Vabbè, da 25 anni,
5: ciao ragazzi. Buongiorno.
2: Carina quando non
5: allora,
2: c'era.
5: Se senti parlare di destra e sinistra, vabbè, sì, è una cosa che mi fa venire ancora i brividi.
0: Sì.
5: Semplicemente perché sta Repubblica,
0: sì,
5: che si è fondata su cosa, no? Su?
0: Cosa? Su?
5: L'ave spanculato il nazifascismo, no?
0: Sì.
5: Che cazzo fa nel 46 con l'amministrato Iatti?
0: Cosa fa?
5: Ok. Riintegra i pezzi di merda ancora con le mani zozze di sangue.
0: Bene, allora Stefano dice: mandiamo foto. Mandaci la foto, Stefano,
3: dai.
0: Noi ti facciamo l'analisi, l'abbiamo promesso, un amico ce l'ha mandata, tra poco lo analizziamo.
2: Maurizio, c'è una tabella.
6: Se vado a toccare il culo una sul metropolitana perché è figa, dico, scusa, guarda, non è per molestarti, ma sto facendo una indagine di rumpologia, quindi ti posso dire il culo, come stai.
2: E comunque hai frainteso la rumpologia,
0: non è questa la rumpologia,
2: non è toccare il culo,
3: cioè simpaticissimo sto ascoltatore,
0: non è toccare il culo, non è toccare il culo,
2: è osservare determinate proporzioni.
0: Quella si chiama violenza sessuale, non è toccare il culo. Allora loro lo sbiancamento anale che mi rappresenta nella rumpologia, adesso lo esaminiamo.
3: È vero, dobbiamo capirlo. Ma
2: non c'entra niente, perché la rumpologia studia la fisionomia delle chiavi.
3: Non è però, vero, anche scusa, tu fai degli interventi,
0: ma anche
3: avranno un significato,
0: ma perdonami,
3: no?
0: Anche la morfologia,
1: no. Che significato
0: benedetti
1: può
0: in Dio.
3: Ah, che magari tu non ti
7: tutti culi solo culi, tutti culi solo culi.
0: Allora c'è il nostro amico che ci ha mandato foto di culo, del suo culo. Il nostro amico, no, che volete?
3: No,
0: si paga, ragazzi, si paga per vedere. Maurizio, tu devi pagare.
1: Io vedo quello che mi pare.
0: Vedi quello che ti pare, paghi. Vedi quello che ti pare e offri la birra.
1: Sono io che analizzo, devo necessariamente.
3: Ma scusa, ma te che te l'ha data sta cosa che analizzo? Perché posso analizzare io?
0: Analizza lei, vabbè.
1: Dai, analizza.
3: No,
2: analizzaci questo.
0: Tanto per cominciare, il nostro potrei amico Teo è uno di quegli zozzoni che si fanno le foto al culo nei musei e non solo davanti al Vesuvio, in tanti
3: piazza San Marco,
0: a piazza Signoria, ragazzi, agli Uffizi, a Battistero di Firenze,
1: e qui c'è
0: a Siena, che ne so, dappertutto.
3: Comunque c'è un bellissimo sedere,
0: oddio,
2: è tutto su un green screen. green, quella e lui non stava in quei posti.
0: A parte che allora, beh, non è male effettivamente.
2: Quello è un green screen, green screen. Non è,
0: ma che green
2: non
0: screen?
2: È mai stato in quei posti, quel signore.
0: Ma che cazzo? No,
3: tu sei un malfidato.
2: Non è mai stato.
1: Ma lo fanno, è una cosa che si fa.
3: Avrebbe voluto farlo lui. Avrebbe voluto farlo lui.
0: Allora, ti posso dire tecnicamente se allora non è male come culo, però ha giocato un po' d'astuzia, nel senso sì, che so, non capito. C'è la parte sotto.
3: Gli ha fatto la cornice, giustamente.
0: Se fai la cornice viene sempre meglio, no?
2: Quindi,
3: ho capito, Emilio, ma
0: diciamo,
3: siamo un po'
0: dai, gli do un 7.
1: Comunque possiamo dire che sono glutei a mela?
3: Sì.
0: Sì, però allora, che cosa vuol dire sulla sua personalità?
1: Che indicano chiaro, una persona carismatica,
0: sì,
1: dinamica,
0: bravo,
1: molto sicura di sé.
3: Sì.
1: E anche dotata di una, creatività.
0: Bravo, bravo Mauri.
1: È uno che tende a godersi la vita a pieno.
3: Allora, una cosa, Mauri, allora, questa cosa è la tua.
0: Mandateci altre foto dei vostri culi e
2: bravo,
0: noi. No, questo non è il tuo
2: hai
0: culo.
2: Hai trovato una strada, Mauri.
0: Questo non è il tuo culo, questo è Bannacci. Cosa c'entra?
2: Rumbologia.
3: Che cosa?
0: Hai sentito quello che ho appena detto?
3: Che ci ha mandato Bannacci.
0: Mi fate esprimere un concetto. Un tizio ha mandato.
2: Solo tu. Io stavo dicendo una cosa a lui. Va bene.
0: Che
2: scrivo
0: solo. Ho letto che questo qui. Ridete, cazzo. No, no, ho persa completamente la.
3: Io lo vorrei sapere.
0: Allora, rifiamo tutto da capo, dai.
3: Vai.
0: Allora, vediamo un po'. Mio marito, romanista storico, amante di Aldair, ha visto il docufilm, ma non gli è piaciuto. E allora facci sapere perché non gli è piaciuto.
2: Perché?
0: Perché noi, se non gli è piaciuto a tuo marito, lo rifacciamo.
2: Da capo.
0: Lo rifacciamo.
2: E Aldair sarà
0: felicissimo. Siamo molto. No, Aldair stesso me l'ha detto.
3: Certo.
0: Siamo molto addolorati del fatto che non sia piaciuto a tuo marito. E poi c'è un amico che ci manda la sua foto. No, non è la tua foto questa. Questa è Bannacci, che c'entra.
8: La diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters.
9: Rockbusters.
8: Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: Rock Spot.
11: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
12: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
13: Oh, papà! Sarà la prima parola.
14: La laminectomia lombare.
13: Andava bene anche mamma.
15: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
16: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
17: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permoto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Sofì,

0: Taggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Ed iniziamo con i Garbage di Cherry Lips.
2: Radio Rock, back in time.

0: trovato i vostri culi, eh? Molto bene. Ci sarà un voto da, espresso da parte di uno di noi, a vostra scelta, naturalmente. E poi ci sarà da parte di Maurizio una giuria popolare, bravo, che incarnerà Maurizio, sì. Il quale, diciamo, da par suo, voglio dirlo, no? Ufficialmente, sì. Analizzerà il futuro, ma anche la personalità dei singoli culi. Questa non è una roba che ci siamo inventati noi, eh? No, che, no. Oh, zozzoni, vergogna, cosa schifosa. No, è un articolo su Focus, è una pseudoscienza, quindi non è una scienza, ma a noi ci piace così. Vabbè, ci piace così perché alla fine, voglio dire, tutto vale, fa brodo, tutto. La rumpologia è la pseudoscienza che pretende di predire il futuro e svelare la personalità di una persona esaminando le sue natiche. Focus natiche. Da clamoroso di anteprima.news. Vediamo un po', sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno, sì. Io l'ho buongiorno. Fatto, sono andata a votare, ah, no, il presidente ha rifiutato la scheda, gli ho fatto mettere a verbale che sì. Il mio diritto a non sì. Voto perché non avevo nessuno che mi...
0: Oh, allora ragazzi, se siete, siccome noi non siamo mica degli zozzoni, se siete dei vergognosi e non vi va di mandarvi la foto del, del vostro culo, non è un problema, fate tutto da soli, cioè... dategli un voto da soli, sì. E poi analizzatevi il culo da soli
2: e raccontateci quello,
0: e raccontateci
2: fuori,
0: quello che è uscito fuori. Allora, attenzione, mia nonna abruzzese diceva che, attenzione, che lo,
3: non so se...
0: Luftur è...

0: era una brutta parola perché significava culo. Attenzione.
1: Io solo non ho capito.
0: In questo grande rodimento che vedono le facce degli automobilisti durante il tragitto, mentre vado al lavoro, io sono l'unica che ride con le lacrime. Lacrime amare. Agli occhi. Noi,
1: e alla
0: negli
1: bocca.
0: Come si dice? Agli occhi? Come si dice?
1: Agli occhi.
0: Con da parte agli occhi.
1: Negli occhi.
0: Negli occhi.
1: Bravo. Sugli occhi.
0: Ad ascoltarvi. Ora mi organizzo per foto delle chiappe.
1: Brava
0: Tania, dacci subito.
2: Mi organizzo.
0: Mandaci subito. Facci, come dire, facci godere,
1: sì,
0: no,
1: facci
0: con il tuo
1: godere,
0: culo. Allora
1: Tania.
0: attenzione.
2: Bene così.
0: Bene così. Ecco Mauri, tutto per te. Ho un bellissimo culo peloso da parte del nostro amico Jay.
1: Allora, vai Mauri.
0: Vai Mauri.
3: Allora, non riesco a capirne
0: neanche
3: la...
0: che,
3: no,
0: neanche
3: non riesco a capirle la forma, la forma perché...
0: È a cuore, è fatta a cuore.
1: E che, ma che carino,
0: che carino.
1: Carino.
0: Io gli do 5 meno meno.
1: Dai, no.
0: Tu
1: no.
0: Dai, no.
3: Secondo te
1: io
3: che forma è?
1: 6 e mezzo.
0: Ma 6 e mezzo, è piatto.
1: C'ha un cuore.
0: E poi è tutto peloso, fa schifo. Dai, sentiamo, prego.
2: Allora calma, bello, con i peli sui.
3: Io non riesco a capire se è piatto o se è un po' a pera.
1: Allora, il fatto che lui abbia fatto questo, diciamo, ritaglio a cuore, sì, può trarre in inganno, però secondo me in realtà senza cuore è ancora meglio.
0: Allora, questo
1: nostro amico,
3: posso dire che è una persona,
0: sì, bravo,
3: che tende un po' al pessimismo.
0: Bravo!
1: Perché? Alla, scusa.
0: No, cioè, però, cioè, ma se proprio applauso ti lo faccio io, non lo fate.
1: Scusa.
3: Però ha un carattere solido,
0: sì,
3: e molto paziente.
0: Bravo Maurizio, bravo. Questo
2: come
0: nostro
2: leggi,
0: amico
2: culi,
0: piange.
2: Bravo, rumpologia.
0: Questo nostro amico piange. Rumpologia.
4: Buongiorno, ma come io capisco l'odio contro i Coldplay? Ma che vi siete impazziti?
2: Impazziti?
4: Se a quell'ascoltatore non gli piace i Coldplay,
2: signore lì,
4: non è un problema nostro, è un problema è suo.
2: Bravo.
1: Beh,
4: oppure spegne la radio, gira, passa una canna, passa quello che gli pare.
1: Una canna.
4: Non è che può dire a me non mi piace.
0: Gira la canna magari, no?
1: Sì.
0: Gira la canna.
5: Però
0: vai.
5: Fatto, non è che l'immigrazione è solo una cosa, razzismo, mandamoli via e voto destra. È che oggettivamente dei problemi nell'immigrazione ci stanno,
3: beh,
5: e la sinistra non ne parla.
3: Ma non è vero.
0: Ma scusa un secondo,
5: ma
0: a parte che non è vero, ma poi i problemi stanno dappertutto, ragazzi. I problemi stanno in qualsiasi cosa che una comunità si trova ad affrontare. Il punto è risolverli in un modo, come dire, che ragiona, cioè, oppure dire, ragionare per slogan. Allora,
1: esatto,
0: lo sbiancamento anale è razzismo rumpologico, ci scrive qualcun altro.
1: Sì.
0: Beh, allora, pochino, sentiamo, sì, sentiamo.
6: Ciao ragazzi, io sono la compagna di Teo.
0: Sì.
6: Confermo, c'ha un bel culo,
0: sì,
6: e io spesso sono la fotografa.
0: Ah,
6: ciao.
0: No, io pensavo, io spesso...
1: Io
0: spesso glielo rompo, no? Che ne so,
1: no,
0: con
1: no,
0: uno strappon.
1: Ma come così?
2: La cosa tua,
3: sono le 8:15.
0: Io spesso, ho pensato quello.
3: Io lo fotografo, però facci sapere se il carattere del tuo ragazzo
1: corrisponde
2: alla
3: mia analisi.
0: Ma soprattutto dici se la parte di sotto del culo del tuo ragazzo è, diciamo, è all'altezza di quella di sopra, perché a volte
1: proprio sei un po' pignolo.
0: Io sono molto pignolo sui culi. Io, ragazzi, tette mi fanno schifo, lo sapete, una cosa zero, vagina zero, cose inutili. Però i culi è
2: zero, tipo
1: lui proprio si perde,
2: è tipo un cibo gluten free.
0: No, va bene, va bene, va benissimo, ci mancherebbe altro. Non me la perdo assolutamente, perché non me la perdo, Maurizio, perché mi ci tuffo nella poesia della vita. Però abbi pazienza.
1: Che cosa?
0: Noi regaliamo amore a tutti, però poi ci sono delle
3: posso
0: cose
3: fare
0: che sono
3: il mio
0: serie.
3: Lavoro questa
0: no,
3: mattina.
0: Maurizio, no, dai, questa su. Mattina non mi devi rompere le palle. Vai,
7: un'altra domanda, ma se ti mando la foto della faccia, perché si dice che c'hai la faccia come il culo, è sempre un po' lo
3: no, mi serve
7: quella.
3: La linea in mezzo.
0: Allora, la linea in mezzo, allora la testa praticamente, no? La testa. Rumpologia è il metodo per la scelta dei candidati dal partito di Vannacci. Maurizio, questo scherzo ha rimediato al materiale per le sue pivette per tutto l'anno,
3: no,
0: vecchio
3: sto
0: volpone contralpe. Sei un volpone contralpe.
8: Ragazzi, non è che posso abbassare completamente.
0: No, lo so, mi rendo conto.
8: Nei musei o in giro per la città.
0: Mi rendo conto.
8: Dovete accontentarvi.
1: Bravo.
3: Mi fai sapere dell'analisi
8: della parte superiore delle chiappe, un po' sostenuta dal pantalone.
0: Bravo, bravo. Capolavoro sottovalutato. Shirley Manson, grandissima Shirley Manson. Vai,
9: ma
0: sentiamo.
9: Voi che chiedete tanto a noi dei nostri culi, ma perché non analizzate voi i vostri culi a
0: dopo.
9: Vicenza?
0: Allora, dopo ce li analizziamo a Vicenza. Allora, che spettacolo il The Rock Show, dall'astensionismo alle chiappe pelose in un batter d'occhio.
2: E via così. Andare.
0: Allora, è esattamente la vita. Lo specchio di questa trasmissione.
1: È vero, è vero.
0: Questa trasmissione da 25 anni a questa parte oscilla da astensionismo a chiappe, e viceversa.
2: Poi da astensionismo a rumpolo.
0: Allora, quindi è un cuore troppo vicino al buco del puntini puntini, ci scrive un signore. Oh, il culo più famoso è quello di Michelle Hunziker.
2: Beh, ci ha svoltato.
1: Lei sì, ci ha svoltato.
0: Ti posso
1: lei
0: dire,
1: faceva la pubblicità a Roberto.
0: Ti posso dire, però,
1: faceva pubblicità di
0: troppo
1: slip,
0: banale.
2: Sì, beh, insomma, a te sembrerà banale, però
1: io
2: lei ci ha svoltato.
1: Come
0: io ti dico, no, come io ti dico una cosa. Bestemmierò se
2: no,
0: volete. A me il culo, il famoso culo brasiliano, mi fa schifo.
1: Davvero?
0: Oblungo.
2: Io ho capito
0: è oblungo.
1: Non è oblungo.
0: Oblungo.
1: No, è bello corposo.
0: È oblungo.
3: Sono
0: se tu chiappi
1: ma non è. Ma no, ma quello brasiliano è il contrario.
0: È non solo.
2: Sono, si chiamano palle.
0: Non solo. No, è oblungo. Non è che deve essere tondeggiante. Deve essere piccolino.
1: Invece a me piace un po' più abbondante.
0: No, abbondante non va bene.
1: Comunque non è vero che.
0: Piccolino, no, non tanto piccolissimo, però deve essere la cosa giusta, no? Nel senso, se no, altrimenti che stiamo a fare, Maurizio? Combiniamo casini. Allora, bravo.
1: Mauri, tu sei un volgarotto senza redenzione.
0: Deve essere praticamente, come dice Jovanotti, deve essere iscritto all'interno di un cerchio.
1: Ma cerchio di che dimensione, però?
0: No, cerchio.
2: Può essere pure una borchia del camion.
1: Un cerchio standard.
0: No, deve essere iscritto.
3: Vabbè, dacci un raggio.
1: Dacci un diametro, qualcosa.
0: Deve essere scritto dentro un cerchio.
1: È così. Ho capito, ma il cerchio può essere così.
0: Un
2: le
0: cerchio.
2: Mani, nelle foto, allora, così.
0: Un cerchio, deve essere il cerchio. Vai, sentiamo.
8: Mauri, personalità, insomma.
0: Non l'hai appena letto.
3: Capito, mi devi mandare un culo
8: maestro. Sono proprio una persona così, così decisa, ecco. Cioè, sono molto insicuro, ecco. Poi
3: non
8: magari lo nascondo come.
1: Cioè, io ti adoro. Tu sei insicuro
2: e tipo innamorato. Tra chiappe e indecisione.
0: È insicuro, lui è insicuro e vince la sua insicurezza facendosi le foto dei musei con i culi.
1: Cioè, io ti adoro. Tu sei insicuro e fai questa cosa.
0: Non lo adorare. Fidanzata che è gelosa, non l'adorare. Allora, attenzione, va, l'adorare.
7: Il culo di Michelle Hunziker è estremamente banale.
0: No, ti posso dire una cosa, è banalotto. A me piace il culo con personalità.
1: Però
0: e soprattutto, ragazzi, non esagerate. La palestra sì.
1: Ma non
0: una volta sono andato con una, con rispetto parlando, naturalmente, che c'aveva il culo praticamente che tu toccavi. Ed era marmo, sai marmo?
1: Ah sì. Cioè, però,
0: no, io mi sono alzato e me ne sono andato. Ero a casa mia.
1: Non ci credo
0: mi sono alzato.
1: Mai in vita.
2: Ho cambiato appartamento.
1: Non ci credo
0: e
1: proprio.
0: Me ne sono andato.
2: Andato.
0: No, io su certe cose sono intransigente.
1: Brand new music right here. Brand new music.

0: Nuovo singolo di Steven Wilson, si intitola Requiem for a Village. Beh, bene, bene. Allora, quando incontro una donna faccio sempre un check per vedere se le caratteristiche seguono la sequenza di Fibonacci, altrimenti declino prontamente.
1: Immagino come lo facciamo.
0: Allora, no, però io questa cosa non la capisco. Che vuol dire immagino? Cioè, perché è una caratteristica solo femminile, secondo te,
1: no,
0: quella di poter dire
1: perché
0: no?
1: Perché pensi che io faccio, dico, devo fare la cosa di Fibonacci, sennò dico no, è che mi sembra un tantino eccessivo.
0: No, vabbè,
1: mi
0: ragazzi,
1: sembra un modo di fare un po' gli sbruffoni tutto qua.
0: No, ma scusa un attimo,
2: lui dice questo, tu potresti dire la stessa cosa,
0: esatto,
2: di una persona,
0: tu
2: che
0: potresti dire
2: a me
0: una
1: sì,
0: persona,
1: sì, ma io direi
0: che...
1: mai, guarda, analizzo le coordinate e vedo se la simmetria,
0: vabbè,
1: corrisponde.
0: Però l'hai detto anche a me che ti ho detto il culo palestrato, che vuol dire?
1: A mio gusto non mi piace, ma fare così chirurgici mi sembra
0: strano. E tu mi hai fatto perché voglio vedere come,
2: ma perché
0: fosse impossibile.
1: No, è che mi sembra strano che siete tutti così tanto schifettosi a parlare, magari è vero.
0: Ma
1: che
0: guarda
1: vero,
0: che lo sai anche te, nel senso che
1: ma
0: pure
1: certo
0: te c'hai delle preferenze.
1: Ma certo che pure io c'ho dei gusti, però...
0: Allora perché,
1: però
0: no, cioè, per il nostro caso non è vero, nel tuo caso è vero, fammi capire.
1: Non ho detto che non è vero.
0: No, hai detto
1: dico
0: che secondo
1: che...
0: me non è vero, hai detto un secondo
1: no,
0: me.
1: No, però sentire i messaggi sembra di tutti no, perché quella roba lì no, quella roba lì no, quella roba lì no. Dico vabbè, io vi credo, che vedevo di sarete
0: non
1: gli
0: mi pare
1: selettivi.
0: Che ci credi. Non mi pare. Vabbè, adesso...
2: no, lui sarà selettivo in base al suo gusto.
0: Allora, adesso l'amico, sono due cose diverse. Adesso l'amico qui, Nick, è chiaro che ha mandato la sequenza dei Fibonacci. Dice, gli dici per fuori che sono
1: questo,
0: provocatorio. Ma è chiaro che è una battuta questo. Mandava la cosa dei Fibonacci, no, non mi pare che sia serio.
1: Però cose... questa roba che. Vabbè, ok. Vi credo, basta.
0: Non capisco. Ma io non ti direi mai ti credo a te. Scusa, non ho capito. Se. Cioè, non ti direi mai.
1: Non ti credo.
0: Ma non mi pare, sinceramente, però...
1: Che devo fare per farti capire
0: no,
1: che ti credo?
0: No, nel senso che se io ti dico una cosa, se ti dico...
1: Io comunque rispondevo al suo di messaggio, dato che lui era provocatorio.
0: Ma lui ha fatto una
1: vabbè,
0: battuta,
1: io gli ho
0: voglio
1: risposto,
0: dire, no, la
1: ma,
0: frequenza... Della...
1: Ok, mica sto dicendo che uno stronzo, sto dicendo che gli ho risposto a quello che lui ha detto.
0: Che poi è una
1: cosa... È voluto
0: cosa...
1: essere provocatorio, ha voluto dire una cosa così tanto precisa come la sequenza di Fibonacci, ho risposto a quello, fine.
0: Vabbè, ragazzi, non lo so. Poi è una cosa che fanno anche le donne, giustamente, nel senso che dicono a me
1: sì,
0: quello...
1: Ma io non sto facendo un discorso di genere,
0: c'è?
1: Ragazzi, cioè il genere ce lo state mettendo in mezzo voi. Io ho solo risposto.
0: Ve credo, a noi ci ve a chi ti riferivi? Ve a voi uomini, no? A chi ti riferisci?
1: No, io parlavo al suo messaggio nello specifico, però
0: fatto
1: vabbè.
0: In plurale, però vabbè. Comunque, io quando conosco una controllo temperatura e frequenza cardiaca, scrive Andrea, molto bene. Vabbè, sentiamo ancora chi c'è, vai.
3: Questa canzone è come se i Tool suonassero con gli Zoo.
0: Allora, come se i Tool suonassero gli Zoo, viene così. I Tuzu sostanzialmente.
2: Ed è proprio così, caro amico, l'hai
0: scoperto. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
4: Ragazzi, guardate che se va al potere Vannacci,
0: sì,
4: è il primo che fa rimpatriare, è proprio Leone. Giuliano Leone mica c'è il permesso di soggiorno.
1: Vannacci è barese,
0: Allora, Giuliano Leone, vai, sentiamo.
5: Buongiorno, ragazzi. Per carità, con tutto il rispetto e l'amore che ho nei vostri confronti, cioè, però ogni tanto mi patirete, cioè, siete tutti quanti pro Palestina,
0: sì,
5: e i palestinesi là sono musulmani, i musulmani no, per le donne non c'hanno diritti, le donne. Cioè,
0: ma a parte che non è vera questa cosa,
1: no? E poi che c'entra?
0: Allora, Tiziano, scusa, abbia pazienza un secondo. Allora, prima cosa, non è vera questa cosa qua. Nel senso che per i musulmani le donne non c'hanno diritti, non è vero. Sarebbe come dire per i cattolici le donne non c'hanno diritti.
1: Esatto.
0: Per Vannacci le donne non c'hanno diritti. Per
1: no,
0: Tajani le donne non c'hanno diritti. Cioè, nel senso. Guardiamoci in casa nostra, no? Perché mi pare che siamo messi abbastanza male noi. Primo. Secondo, anche ammesso che fosse come dici tu, e non lo è, questo è una buona motivazione per commettere un genocidio e ammazzare 70-80 mila persone e non so quanti bambini, cioè, non vi capisco. Vabbè, sentiamo, dai, sentiamo.
6: Mauri, la moglie di Vannacci è rumena, quindi secondo me non capisce tutte le stronzate che dice il marito.
7: No, capisce perfettamente, no, perché ci guadagna pure lei sulle stronzate che dice.
0: Allora, ragazzi, l'opzione di dichiarazione di non voto potrebbe essere l'unico modo per dare un segnale a questi briganti istituzionali che ci governano dal dopoguerra. Basta immaginare se l'affluenza fosse del 20% in più e fossero non votanti. Sarebbe il delirio delle sessioni elettorali, un bel campanello d'allarme per i politici. Peccato che c'erano fosse... i sinistri e destristi non lo vogliono capire. Va bene.
2: Se ci fosse uno spirito critico da parte della nostra classe politica,
0: no, ma non credo,
2: che
0: perché
2: potrebbe interpretare quel risultato dicendo: oh mio Dio,
0: vincerà,
2: siamo scollati dalla popolazione.
0: Vinceranno quei quattro che hanno votato e potete.
8: Che teneri, i fascisti che rincorrono altri fascisti facendo a gara chi è più fascista. vista.
0: Bene, Nico, Marco, vai, sentiamo.
9: Maurizio, adesso basta con questo tuo atteggiamento. Vai insieme a Tirocchi a fare la trasmissione insieme al Leone, dai.
0: Bene, bene, tutti spodestati, vai, sentiamo.
10: Ma i Coldplay hanno sempre fatto cagare, Emilio.
0: Allora, Davide, io non sono d'accordo con voi, mi spiace. Non so, no, non sono d'accordo. Me i primi, anzi, guarda, ti dico anche il terzo album dei Coldplay è molto bello, secondo me. Poi è una questione di gusti, per carità. Però, come tutte le band del mondo, dopo 3-4 dischi, inizia un po' un declino. Ora, però, se io metto un pezzo dal primo lavoro dei Muse o dal secondo lavoro dei Muse, non è che voi mi volete dire, però i Muse dopo hanno fatto schifo, ma quello è bello, però. Cioè, che vuol dire? Boh, vabbè, poi se a voi non piace, non piace, vabbè, ci sta.
11: I bividi.
0: Bene, allora, l'intervento di chirurgia estetica nella rumpologia può interferire nel risultato di analisi?
7: No,
0: no. No,
7: può alterarlo, nel senso.
0: Molto
7: che...
0: bene.
2: Però scusami, io faccio un intervento e cambio tutto all'aspetto del Deredano. Tu
1: però quello dice Deredano, qualcosa di te, no, a livello però psicologico, no?
0: Molto, ma molto bene. Molto, ma molto bene. Vai, sentiamo.
12: Buongiorno, ragazzi. No, io darei un nuovo modo per presentarsi. Invece di dare la mano, da oggi in poi si deve dare il culo. È un nuovo modo per presentarsi.
7: Oddio, mi sembra un po'...
0: Allora, è un po' scomodo, sinceramente.
2: Sì, però ragioniamo.
0: È un po' scomodo perché è un po' complicato, no? Diciamo, è un po'
1: per presentarti
0: farraginoso.
1: Ci metti un po'.
0: Ci metti un po'. Sì, quello dicevo, un po' scomodo, un po' lunga come cosa, no?
2: Però mettiamolo a senso e contesto.
1: Dopo mezz'ora,
0: vediamo se troviamo un'alternativa. Vediamo se troviamo un'alternativa più praticabile. Sì. Ma io lo dico, famo una vita di merda, con lavori di merda quasi sempre sottopagati, scrive Marco. Metà dello stipendio va via per pagare una casa di merda, spesso in posti di merda perché costano di meno e poi il nostro problema sono i migranti? Punto interrogativo. Verifichiamo. Tanto la nostra Amy dice: qualcuno ha detto strap-on con la faccia a cuore? Ma sì, Amy, è una cosa bellissima della vita. Purtroppo molti uomini retrogradi non si vogliono aprire a queste meraviglie, a queste cose stupende, meravigliose.
1: Appello, per favore,
0: l'appello è, ragazzi, provate. Poi se non vi piace, niente, però provate.
1: Anche perché non è che bisogna iniziare per forza con, che uno pensa a strappone e sente subito, capito, se immagina.
0: Ma ci mancherebbe
1: altro.
0: Cioè,
1: si può iniziare piano piano.
0: Piano piano, bisogna, a parte, insomma, prima dello strappone bisogna fare altre cose,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, bravo.
0: Bisogna andare per gradi. Io. Però
2: don't try this at home. Cioè, fatelo.
1: No, try this at home, ma piano
2: fatelo
1: piano.
2: Con
0: fa,
2: un step
0: strada,
2: manuale, scusate, del,
0: sì, però
1: ci sono delle
0: so
1: cose
0: che alcune
1: prima
0: donne piace moltissimo. E alcuni uomini, purtroppo, per loro chiusura mentale, non vogliono sperimentare. Ed è un grave, secondo me, limite, ed è un grave errore. Poi fate come cazzo vi pare, naturalmente. Non è che uno...
2: Libertà.
0: Però non mi venite a dire: ah, no, a te non ti piacciono le verdure.
1: Certo,
0: te ti piace fatta la merda con strappone? No, e allora no, è perché devi provarle le cose, no? Per sapere.
1: In effetti un po' è vero.
0: Un po' è vero. Allora, visto che si parla di culi, oggi è 23, notoriamente noto come Buccio di culo, è il mio compleanno, nostra amica Maghi.
1: Ti auguri,
0: che sono anni che aspetta che si avveri la sua nomea. Quindi tanti auguri a me e tanti culi a voi. E speriamo che quest'anno sia la volta buona. Va bene. Comunque, Vannacci ce la faccia come il culo, che pure il culo si vergogna andare in giro con quella faccia. Va bene, questa è una tua opinione personale, ti prendi tutte le responsabilità di quello che hai appena detto, in sede penale, civile e amministrativa. Caro Maurizio Paniconi, spero che ci siano tutti gli estremi per fare causa al signor Emilio Pappagallo per trattamenti sul posto del lavoro. Per ogni chiarimento contatti pure il mio studio.
7: Lo farò,
0: scrive il signor.
7: Quanto prima.
0: Beh, per esempio, c'è, cioè, Fiume Rosso e dice: ora fanno piangere i Coldplay, ma Parachutes è un capolavoro. E infatti io ho messo un pezzo da Parachutes. Allora, la domanda che vi faccio è, e su questa vi lascio riflettere per pochi secondi, la domanda che vi faccio è: ma secondo voi il fatto che una band faccia dei dischi di, diciamo, di merda, può pregiudicare o far cambiare il giudizio che abbiamo sui dischi belli che hanno fatto, sui capolavori che hanno fatto? No. Sì o no? No, dici, riflettici.
7: No, io dico no.
0: Tu dici no, ti avventuri subito così.
7: Sì.
0: Riflettici
7: pensiero, perché è un pensiero che porta avanti.
0: Riflettici
7: tanto.
0: Ancora un po'. Emilio, non sono d'accordo, non mi serve mangiare pane e merda per capire che la merda mi fa schifo. Mo tu mi stai paragonando pane e merda con cioè, non è la stessa cosa, ragazzi. Pane e merda piallo in Berta da. Cioè, nel senso diverso sarebbe dire: prova questa prelibatezza che a te magari non piace. Hai mai provato il cocco? Magari a te non ti piace il cocco, non hai mai provato, però, e invece se lo provi magari ti piace.
1: Sai,
0: quante volte ti capita, no, che magari tu per una vita ti sei che sarà capitato a tutti voi, no, dici: ah, io non ho mai mangiato, che ne so, dico per dire, no, perché il formaggio no, sì. Alessandro, il formaggio coi Alessandro, lo voglio far morire.
1: Ce l'hai proprio con lui.
0: Lo voglio far, più lui fa così, più lui fa così, e più io, e più non ha capito che più lui si siede, e più io la mando 10 minuti dopo. Allora, è vero, Ale?
2: Come no? Adesso apriamo un dibattito. Allora,
0: ero sempre più depresso, sempre più.
2: Apriamo un dibattito.
0: E io lo voglio coinvolgere di più.
1: Certo.
0: Fai partire il sondaggio.
2: Il sondaggio è vero, è pur vero che se non provate determinate cose sarebbe ingiusto esprimere un giudizio. Per esempio,
0: bravo,
2: pane e merda.
0: Beh, però
2: è
0: adesso,
2: così detto.
0: Però adesso basta,
2: sia,
0: dobbiamo andare alla pubblicità.
2: No, Emilio, sai, ti conosci, ti voglio far morire oggi. Più fai così, più è un tavolo discussione.
8: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
11: Andiamo bene.
8: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
13: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Sveglia! Stai ascoltando
20: The Rock Show,
21: il morning show di Radio Rock.
22: On Radio Rock.
23: E noi entriamo alle 8.42 con il Nickelback di Burning to the Ground.
22: Radio Rock. Back in time.

Il cuore giallo rosso, il documentario sul difensore brasiliano, oggi su Sky, on demand, in streaming su Now. Come sapete, Radio Rock è media partner, la radio partner di questo piccolo gioiellino diretto da Simone Godano, che racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra, la città, oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche di Piotta. Lo trovate appunto in streaming su Now e on demand su Sky dal 18 di questo mese, quindi insomma correte a guardarle e poi fateci sapere che cosa ve ne pare. Brand new music right here.

0: piece si intitola Seriously Radio Rock Promotion. E noi diamo il buongiorno al nostro dottore Roberto Coll di Studio Coll, Piazza dell'Alberone 31, per info studiocoll.com. Buongiorno Roberto, come stai?
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Molto bene, voi?
0: Tutto bene.
2: Dai, domanda a bruciapelo, perché ti voglio cogliere in castagna.
0: Attenzione.
2: Hai già provveduto a fare una visione dal canale Sky Sport di Aldair Cuore Giallo Rosso?
0: Attenzione.
1: Guarda, ho provveduto subito venerdì 18. Intorno a mezzanotte ho tornato a casa da un impegnuccio che avevo e me la sono rivisto tutto.
2: Perfetto. E solo quel giorno o nei giorni seguenti fino ad oggi hai avuto modo di rivederlo ancora? Rispondi.
1: Vuoi la verità?
2: Sì.
1: La verità è che non l'ho rivisto.
2: Vergogna.
1: Perché era già la prima volta.
0: Abbiamo visto 50 volte, non ce la facciamo più. Allora, però voglio dire, gli amici che l'hanno visto.
1: Onestamente, sono passato ai porno a un certo punto.
0: Anche se pure quello è un po' porno. Però voglio dire una cosa: agli amici che l'hanno visto in sala a maggio, riguardatelo anche su Sky, perché c'è una cosa, c'è una sorpresa che non vi posso svelare. All'interno. Diversa rispetto
1: all'inizio,
0: all'inizio bravo, e anche alla fine. In mezzo. non diciamo troppo perché sennò altrimenti Sky ci uccide. Mi è arrivata già la mail dall'amministratore delegato di Sky con su scritto silenzio. Bene, allora, intanto io volevo leggere un messaggio da parte del nostro ascoltatore che fa una domanda molto molto delicata e particolare, e scrive: caro dottore Roberto Coll, ho la base di un premolare più scura del resto del dente, ma non ho nessun dolore, come diceva Lucio Battisti. Cosa può essere successo? Attenzione.
2: Si butta?
1: Vai. E che faccio il dentista io?
0: Bravo.
2: Questo mi piace.
0: È lì che ti volevamo.
2: È come quando Vannacci gli chiedono una domanda sulla sostenibilità di un provvedimento e dice: che faccio il ragioniere? Bravissimo.
0: Bravo.
1: Però posso andare a cercare con l'intelligenza artificiale?
2: Sì.
1: E così vi do una mano lo stesso. E potrei dirvi che uno potresti avere su quel dente una vecchia otturazione in amalgama, l'amalgama negli anni rilascia degli ossidi e quindi magari una parte si è scurita, oppure semplicemente hai preso una bella botta, qualcuno allo stadio durante dopo il gol di Conetta ha dato una legnata per la gioia e il dente è andato in necrosi e quindi è diventato nero perché non è più, insomma, i vasi sanguigni all'interno, oppure che ne so, una carie profonda è arrivata appunto alla polpa, dopodiché il nervo si è rotto, è morto e la sensibilità non ce l'è più.
2: Ma quindi non c'è dolore perché si perde la sensibilità?
1: Eh sì.
2: Oh Cristo.
0: Ma sai che io, allora, aspetta un attimo, arriviamoci per gradi. Roberto, sai che io ho questo, da quando ho 12 anni, che ho questo vizio di staccarmi le pellicine alle labbra, no?
3: Mamma mia,
0: e
3: come
0: mi
3: fai?
0: Faccio uscire il sangue. Allora, l'intelligenza artificiale, anzi la super intelligenza, come dice Trump, mi ha suggerito di parlare con dentista, col mio dentista di riferimento, o stomatologo.
1: Attenzione. Che poi è la stessa cosa.
0: Bravo. Per avere una delucidazione. Vai.
1: Non te devi mangiare pellicine, basta.
3: Ho capito, però scusa.
0: Ci metto il sale.
1: Devi la camomilla, no? E dai.
3: È una cosa di stress, quindi, Robby.
0: È una cosa di
4: stress. Ma davvero siete qualcosa in bocca?
0: Mauri mio. A proprio c'ho la banana di là, tra le altre cose. Ricordatevi di prendere la banana.
3: Devo portare le banane.
0: Ricordami di prendere la banana.
2: Roberto mio, qui c'è un ambiente.
0: Mauri. Silenzio. Allora, la sorpresa è Aldair che fa l'elicottero. Vabbè, dai, ragazzi. Non svegliamo troppe cose. Dai, che era una sorpresa. Abbiamo detto era una sorpresa. Allora, visto l'argomento, direi Aldair culo giallo rosso. No, allora.
4: Una chiappa rossa e una chiappa gialla.
0: Anche beh, al limite.
2: Non fa che succede niente.
0: No,
2: perché
0: sotto
2: ti faccio vedere altro.
0: Stai buono. Allora. Attenzione, ed è eccezionale. Io ricordo che lo studio Coll si trova in Piazza dell'Alberone 31. Per info studiocoll.com. Il numero di telefono è lo 0. 06 789 346, WhatsApp al 334 840 7923. Molto bene. Allora ragazzi, io a questo punto ringrazio il dottor Roberto Golla.
2: Sì, gli voglio solo dire una cosa.
0: Bravo.
2: Che ti devo dire una cosa, caro Roberto, ma te la dirò venerdì mattina.
3: Ah, ma che comunicazione.
2: No, cazzo di... no, perché cioè, frase
1: dire ad Emilio che me la dirà nei prossimi giorni.
2: No, ma che vuol dire? Voglio che tu ti prepari, perché dico solo questo.
0: Sì.
2: Mi hai stancato.
0: Basta.
2: Lo capirai venerdì.
0: Ah, attenzione.
2: Lo capirai venerdì.
0: Attenzione. Allora, sono arrivati dei messaggi molto, molto belli, molto sessisti. Tra poco li leggiamo.
3: Bello.
0: Prima però.
1: Ma belli perché sessisti?
0: Certo, allora, certo. Alcuni sì, ovvio. Alcuni no. Alcuni sì, alcuni
1: no. Come Alessandro, c'è un problema. Che purtroppo è morta la persona a cui davo il voto, insieme peraltro ad Alessandro.
0: Ai.
1: E quindi ora non so se a questo punto prendere i voti direttamente.
0: Bravo, che mi pare
1: una scelta buona.
0: No, facciamo la lista noi a sto punto. Facciamo la lista noi.
3: Robby, ma non ci pensate a candidarci?
0: No, senza candidarci. Solo la lista.
1: No, io voglio farmi prete, voglio prendere voti.
0: Facciamo preti.
2: Bello, la lista prete.
3: Ci candidiamo ai preti.
0: Lo sai che no, ti posso dire una cosa. Vabbè, prete scappellati, vuol dire. Allora, attenzione. Allora, beh, praticamente
2: scappellato, no, ci voglio un momento di silenzio.
0: È tipo, è tipo il frate, no? Vabbè, è tipo il frate.
2: Bel
0: frate scappellato. Allora, attenzione, no, perché questo ride. Che cazzo da ridi? È una cosa seria. Ma perché fate così, ragazzi? Voi siete dei cialtroni. Allora, praticamente,
2: noi.
0: Vabbè, per dire, ti vai in quel
3: seminario,
0: no, come si chiama? Il monastero. Ci sono delle marmellatine alla mattina. Fresche,
2: ah,
0: fresche.
2: Vero, Roberto. Con le marmellatine i frati si cariano i denti. Quindi tu fai il prete, sindaco, dentista.
0: Bello, allora tu fai il frate dentro al convento che cura tutti i conventi.
1: E potrei dire che ti sei fatto più cariche.
0: Alla grande. Va bene, Roberto,
3: ciao,
0: ti ringraziamo. Alla prossima, il dottor Roberto Col di Studio Col. Naturalmente il professionismo incredibile. La professionalità, no? La scienza.
4: Sì.
0: La
4: noi
0: scienza.
4: Aiutiamo a farla capire.
0: Bravo, bravo Maurizio, siamo qui per questo. Studio Col.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
5: Music Day Roma, 50esima edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
6: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
7: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Good morning. State ascoltando
16: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
17: E noi entriamo con i REM di Losing My Religion.
18: Radio Rock, back in time.

0: Bene, Rem, Losing My Religion, 3899 106 600, però ve lo dico subito ragazzi, attenzione, attenzione a quello che dite, attenzione a quello che scrivete.
1: Dite, allora, scrivete.
0: Ai tempi miei si controllava solo che respirasse, eccolo là, lo vedi, ragazzi.
2: Come si chiama sta scienza che stiamo facendo, la dampologia?
1: Rumpologia.
0: Tenera piccola Martina, certo, perché le donne invece non discriminano in base a delle superficialità. Povera, piccola, tenera. Ne ho conosciute certe che sotto una certa... Io sto leggendo il messaggio, Maurizio. Sì. Tu devi anche darmi la possibilità di leggere un messaggio. Che sotto una certa altezza non te degnavano di uno sguardo. Gente alta 1,55 che pretende chissà che. Prego Martina.
1: No, allora, la cosa che io intendevo dire è che molto spesso si fa tanto... come si dice? Tanto sfoggio di questa cosa del...
2: Sì. Selettivi?
1: Super selettivi. Quando...
0: Non te lo puoi permettere.
1: No, e quando magari io ragionerei sul fatto che questa iperselettività va un attimo capita, perché mi sembra un discorso molto, e non è, non sto dicendo che non, le donne non lo facciano, però molto da mercato della carne. Cioè, capito? Ah, guardo come è fatto quel pezzo, c'ha le misure giuste, che mi fa molto innervosire. Quindi probabilmente io sarò piccola, cara e tenera, non lo so.
2: Tenera
1: però,
2: no,
1: però dipende. Io so anche essere tenera. Però il fatto è che mi dà molto fastidio questa modalità di approcciare al corpo degli altri. Siccome sono una donna e quello che l'ha scritto è un uomo, portando ad esempio un sedere femminile, mi ha innervosito.
0: Però lo facciamo tutti, eh? Cioè, nel senso, anche tu stessa fuori onda l'hai fatto. Cioè, nel senso, lo diciamo, è una cosa
1: ma
0: che diciamo.
1: Ma il gusto
0: quello
1: personale è un
0: quello.
1: Conto. Dire allora adesso porto la squadra e vediamo se tu corrispondi alle mie caratteristiche. Magari tu c'hai in avanza.
0: Ma non l'ha detto nessuno.
1: Si arriva da qua.
0: Questo non l'ha detto nessuno oggi, però, eh.
1: Ma oggi mi hanno mandato una foto con la cosa di...
0: Ho capito
1: che è uno
0: Martina,
1: scherzo,
0: però,
1: ci sono...
0: No, non è che è uno scherzo, era proprio una cosa assurda, cioè
1: sì,
0: non era la squadra del
1: martello.
0: Cioè,
1: però questo è un argomento...
0: La sequenza di Fibonacci dei Tool, cioè nel senso
1: sì,
0: non c'entra niente...
1: La sequenza di Fibonacci la conosco e la conosco anche applicata ai Tool, sto dicendo un'altra cosa, dico...
0: quindi non c'entra, tu sai che non c'entra niente col culo, no? Quindi
1: no,
0: era,
1: ma
0: era
1: lui l'ha usata per dire, siccome è la sequenza perfetta, no, che si ritrova in natura, cioè lui l'ha usata per dire, se non corrisponde a questa perfezione che io mi aspetto,
0: ma
1: non mi piace.
0: Era chiaramente ironico.
1: Era
0: no?
1: ironico,
0: oggi anche io lo dico
1: seriamente. È un discorso
0: allora
1: che
0: io...
1: si fa.

0: Quello ma
1: facciamolo quando lo fanno seriamente. Questo sto dicendo.
0: Vabbè, oh,
1: no,
0: mi sono nervosita. Può succedere?
1: No, no, per carità. Vai, sentiamo.
2: Ci possiamo remigrare su un'altra stazione radio? Grazie.
1: Ok, vai, sentiamo, sentiamo.
3: Mauri, leggeressa. Mauri, leggeressa.
1: Mauri,
3: per favore.
1: Leggeressa, Mauri.
4: Ragazzi, buongiorno. Sembra una solita frase fatta, ma purtroppo il problema non so, il problema è chi ce l'ha mandati. Cioè, ogni popolo c'è il politico che si meglia, perché la politica è l'aspetto della società.
1: Bene,
4: se siamo un paese dei ignoranti, che non ce ne frega niente, che non siamo...
1: Bene, bene, grazie. Allora, attenzione, intanto c'è la nostra amica Marilu, che dice, la ragazza di Teo, che dice, avete centrato, che lo sodomizza con, abbiamo scoperto, con uno strapon, che ci tiene a puntualizzare questo. Avete centrato alcuni aspetti della personalità di Teo, o meglio Batman, scritto però B-U-T-T, Batman.
0: Certo, Batman.
1: È creativo il ragazzo, però non è emerso il lato razionale che prevale del suo carattere, sicuramente perché non era visibile il sottoculo per un'analisi completa.
0: Certo, ha ragione.
1: Brava, brava, ma lui, infatti io per questo dicevo,
5: anche perché
1: mandaci il
5: per
1: sottoculo,
5: entrare
1: no?
5: nel particolare, poi c'è bisogno anche di quelle che sono, non scherzo, di
1: che
5: quelle
1: poi
5: che
1: è la parte più importante.
5: No, a parte il sottoculo, ma quelle a parte bisognerebbe analizzare la riga che separa le due natiche e soprattutto le linee le linee delle natiche.
1: Allora, buona Alessà, calmi, tutti calmi, ci scrivono. Poi ancora, vai, sentiamo.
6: Ma sta nuova degli editor non sembra, ma quanto è bello andare in giro.
1: Allora, l'abbiamo detto fuori onda. Lo ha suggerito titillando, diciamo, titillandoci, no? Titillando il nostro
7: ego.
1: No, gusto, le nostre papille, i nostri capezzoli, lo ha statuito il nostro Alessandro Di Rocchi. Prego, prego.
8: Buongiorno. Mi sembra il momento giusto per condividere questa mia conoscenza.
1: Sì, prego, momento giusto.
8: Ma lo sapete che Geoffrey Chaucer, nei suoi Canterbury Tales, definisce l'ano la pupilla delle terga.
1: Sì.
8: In inglese originale Nether Yeya.
1: Sì.
8: Insomma, è interessante.
1: Interessante, allora, interessante. È allora, posso dire, è il momento giusto di condividere questo aneddoto con noi. Che lui se lo teneva da giorni. Cioè, quando lo posso condividere? Quando lo posso condividere? Oggi è il momento giusto.
5: Io ringrazio
1: oggi,
5: perché
1: devi ringraziare Maurizio, perché tu
5: una cosa nuova,
1: le buone maniere. Odoriamoci il culo come i cani, scrive
7: leggerezza
1: Mauri. Allora, Angioletta dice, in effetti gli animali per conoscersi si annusano il culo, per cui si potrebbe provare. E prova, poi ci racconti domani cosa accade.
0: Non so se è proprio...
1: Vabbè, bene, dopo una accurata igiene intima, dopo una... Vabbè,
7: si potrebbe rischiare un po'.
1: E che può succedere? Te lavi, dai, su, te pulisci, sistemi.
7: Ah, ma tu a pelle dici proprio?
1: Te credo, regolare.
7: Ah, a pelle.
1: Beh, le cose vanno fatte bene. Allora, quindi Martina, lo utilizzi col tuo compagno, fatevi gli affari vostri, non vi permettete di entrare... Siamo solo noi che possiamo entrare nel vostro intimo.
0: Bravo, bravo.
1: Ecco. Non voi. Allora, mi collego solo ora, non ho capito di se state parlando di strap-on. Ragazzi, sì, stiamo parlando anche di questo, stiamo parlando di vita. Dopodiché noi non vi dobbiamo, non è su di noi la cosa, è su di voi, non invertiamo le cose.
0: Bravo.
1: Martina, se ha voglia di dire delle cose, è chiaro che essendo una persona intelligente e aperta, è chiaro che l'avrà fatto. Però non,
0: ma questo è un altro discorso.
1: Ma non entriamo, non lo diciamo se sì
5: nel
1: o se no. Io so che sì, ma non voglio dirlo. Dopodiché Maurizio, date la regolata. Cioè, cerca un attimo di sistemare determinate cose.
7: Sta pure al posto tuo ogni tanto.
1: Vannacci è poi Vannacci è solo triste espressione del degrado italiano.
7: Bene,
1: molto bene così. Vai. Prego, prego, avanti, vai, sentiamo.
9: Prego. Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
9: Io penso che se sei uno più vicino al rock ti piaceranno sicuramente i primi tre album dei
1: Bene, Coldplay.
9: Parlai
1: di Coldplay.
9: Se sei più invece un tipo da pop ti piaceranno molto più gli altri.
1: Bene.
9: Fatto sta che comunque i Coldplay sono molto divisivi.
1: Bene, bene. Allora, è vero, secondo me ci sono cose che anche senza provare sai che non ti piacciono. Tipo a me basta l'odore del baccalà per tenermi lontano. Vabbè, ma che vuoi mettere baccalà col culo? Non c'è paragone.
0: C'è paragone.
7: No, penso fosse il baccalà col cazzo.
1: Ma ben spugnato e fritto l'ho mangiato.
0: Ah, allora vedi che invece.
1: E allora
7: ecco. Il cazzo fritto può piacere.
1: Puoi trovare anche il modo
0: di
1: per
0: mangiarlo
1: esempio,
0: diversamente, no?
1: Per esempio,
7: pezzi di cazzo fritto.
1: No, per esempio, allora
5: lasciarlo intero.
1: Quindi forse è anche questione di come ti senti a tuo agio a provare. Secondo me, io ti posso dire una cosa. Mo ti la butto lì così.
5: La butta là.
1: Secondo
5: la butta
1: me è sempre la persona giusta. Se tu trovi la persona giusta per te, naturalmente, puoi fare qualsiasi cosa.
0: Questa cosa è verissima.
1: Lo so, ragazzi, ma io dico
0: la stessa persona può decidere di fare una cosa con te che non ha mai fatto con nessun altro.
1: Assolutamente sì. Lasciamoci con questo. E viceversa.
10: Brand new music right here.

0: Lucia con The Drifter Returns fra le nostre novità. Vediamo chi c'è. Dai, 3899 106 600. Vai, sentiamo.
1: Aldair, culo giallo rosso.
0: Bene, ancora, vai, sentiamo. Vai.
1: Vabbè, a questo punto ci sta Samba del culo piatto di Checco Zalone, ci sta tutta. Insomma.
0: Bene, ci sta tutta, dice il nostro amico Stefano. Sì. Vai, sentiamo.
2: Comunque siete proprio dei provincialotti. Dei ignorantelli. Perché il rapporto tra la circonferenza e il raggio è sempre 3,14, a prescindere dalla grandezza. C'è proprio l'ignoranza, Maurizio. Proprio quella becera.
3: Vabbè, Maurizio. Che c'entra, vabbè, però se...
2: Aspetta, una cosa qua di più, Maurizio, veramente.
0: Maurizio,
3: però
0: sì,
3: se cambia la grandezza del cielo.
4: Te intervieni sempre così, solo per intervenire.
0: No, c'ha ragione, è puntuale.
4: Ma puntuale di che?
0: È puntuale.
4: Se tu mi dici stiamo parlando di una cosa, mi devi dire la grandezza di quella cosa.
5: Ma
4: di
5: se lui ti ha detto che il rapporto
0: ha detto
5: quello,
0: che non è
5: Mauri.
0: Così,
4: il rapporto è quello,
0: ripassa la matematica.
3: Ma il rapporto
0: no?
3: Cambia in base alla grandezza, però.
0: No,
3: scusa,
0: il rapporto è sempre uguale.
3: Sì, ho capito, però il cerchio sono tutti così?
0: Che vuol dire sono tutti così? Il rapporto è uguale.
3: Ho capito,
0: lui,
3: ma tu mi devi dire
0: corretto.
3: La grandezza del cerchio.
4: Mi devi dire la grandezza di sto culo.
5: Guarda, io mi tolgo
4: va
5: le
4: bene. Cuffie.
0: Ma come ti permetti? Ma sei veramente...
5: Tra poco interviene.
3: No,
0: questo signore ha passato ogni limite.
5: Scrittrice, e tu fai
0: adesso
5: questo.
0: Mi scrive Patrizia Palladino determinate cose sul suo conto. Questo qui, ecco qua, mi ha scritto dai uno zozzone.
3: Quindi scusami, il rapporto è uguale, ma tu mi devi dire se il cerchio è così o il cerchio è così.
0: Però il rapporto è uguale, eh?
4: Così e così. Ma
3: allora, maledizione, adesso io guai non destro.
6: Anch'io sono d'accordo sul fatto che il culo della Hunziker, per sì. quanto bello,
0: bravo,
6: sia un
0: Fabio.
6: Po' banalotto.
0: Bravo,
6: io
0: bravo.
6: Sono amante del
0: senza
6: culo
0: personalità.
6: Abbondante.
0: No, io no.
6: Da toccare,
0: però ci deve essere personalità, ci deve essere qualcosa.
3: Giusta proporzione.
0: Poi, ragazzi, ci deve essere, non vuol dire niente. Cioè, nel senso, sono.
3: Vabbè,
0: poi,
3: ma certo.
0: Siamo così chiacchierando, non è che. Buongiorno, ragazzi. Rizzo anni fa parlò di investire fondi in Nord Africa per creare lavoro in modo che diminuisca l'emigrazione e allo stesso tempo far guadagnare lo Stato italiano con degli accordi. Rizzo intendo quello di Fondazione e Potere al Popolo. Lui non mi fa impazzire, ma ha affrontato la tematica della migrazione in modo diverso dalle destre. Non mi pare che abbia preso voti per questo. Tutto torna, diciamo
5: tutto
0: così.
5: Tondo.
0: Entrando al lavoro, Martina, ci scrive Anna, c'è un camion con su scritto Martina. Attenzione, Martina
5: è
0: Limited. martinalimited.co.uk. Molto bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
7: Buongiorno, no, non mettendo in dubbio la vostra...
0: Sì.
7: Obiettività e imparzialità nel giudizio
0: che
7: darete ai culi che vi mandano,
0: sì.
7: Però proprio in virtù di questo, per sì. la garanzia della limpidezza di
0: sì.
7: questa trasmissione,
0: certo.
7: la limpidezza che va sempre contraddistinto, dovreste condividere i culi,
0: no.
7: anche così.
0: No.
3: Si può
0: no.
3: fare.
0: I culi non si condividono, sono esclusivi.
7: Però io lo faccio per l'integrità.
0: No.
7: La limpidezza.
0: Purtroppo non si può fare.
4: Che esperienza hai a riguardo?
7: Lo
4: sei esperto?
3: Ma
0: no,
3: sento offeso,
0: ma non è questo. Non è che se ci fossero esperto io lo farei. I culi si analizzano in via esclusiva.
3: Certo.
8: Ciao ragazzi, non i Coldplay su Radio Rock c'entrano come Israele che gioca in
0: niente.
8: Europa. A me i Coldplay non hanno fatto genocidio. Ciao Andrea.
0: Oddio, per quanto. Accogliamogli pure un genocidio. Abbiamo fatto il genocidio. È come Israele che gioca in Europa.
3: Insomma.
0: Il culo è democrazia, ci scrive qualcun altro. Vi prego, mettete Titilla Milano di Ruggero dei Timidi. Ci propone un altro signore. Qui chi è? Zelensky? Chi è questo signore? No, Alberto, non è Zelensky.
4: Somiglia
0: a Zelensky. Sì. Allora, Martina, ho capito quello che intendi. Per sdrammatizzare, ti comunico che anche la mia pancia segue la sequenza di Fibonacci, raggiungendo un gonfiore botteriano spesso causato da birra e costine di maiale. Attenzione, Martina, ma lo vedi, Davide, che sto veleno femminista non te fa bene? Se manco riesci a capire quando uno scherza, talebana. Attenzione,
4: allora, se tu scrivi, scusa, mo io
0: prego.
4: Per carità, però
0: no,
4: se
0: no.
4: tu lo scrivi,
0: però,
4: un messaggio...
0: però scusa, sei patriarcale, fagli rispondere a lei, perché
3: no,
0: devi rispondere?
3: Non me va, no, vai.
0: Allora, se non gli va, basta, vabbè, cazzi suoi,
9: Basta, ma stamattina tutta la trasmissione sui segreti intimi di Mannacci.
0: Ah, ragazzi, questo è molto bello. Minchione.
3: Davide è sempre quello che mi rompe le palle, vero?
0: Mauri lo sento.
3: No, non è lui, è un altro. No, era per capire.
0: No. Davide lo sento
4: rompe
0: un po'.
4: Le palle pure a se stesso.
0: Mauri lo sento un po' a disagio stamattina, confesso di non avere il rapporto anale d'attivo. Anche se ho. Ah, interessante, allora valutiamo. Questo nostro amico signore dice: non amo Paolo il rapporto anale d'attivo e di non esserne proprio attratto da passivo. Ora è condizionamento culturale, DNA, Luigi Tracasti, sentiamo.
5: Gusti?
0: Allora, no, gusti, però. Gusti. Sì, e ci sta, Però ci sono delle cose che magari tu provi soltanto in tarda età e poi scopri che invece ti piacciono.
5: E dici...
0: quindi fare un piccolo tentativo, magari con un approccio molto light lo inizialmente.
3: Sì, pensa tipo il tartufo, no? Tu da bambino non lo mangi, ti puzza magari, e invece poi ti da grande lo apprezzi.
0: Bene, per esempio, no? Allora, esempio. Il culo è come il tartufo, che vogliamo così? Dire? È prezioso quanto il tartufo, molto bene. Prego, prego.
10: Buongiorno Emilio, scusami un attimo, l'illusione, un attimo così. Sono Patrizia Palladino, direttrice, fondatrice, coordinatrice, direttrice e tutte le cose.
0: No, ma non è vero, niente di tutto questo.
10: Ho ascoltato te le parole di Maurizio Paniconi che ha detto oh, ma devi quanto grosso
0: sì, ha detto così.
10: Io mi vorrei dissociare, vergogna quel signore lì, va cacciato subito in mantinente.
0: Ma perché Patrizia Palladino parla così? Parla come la signora Teresina degli anni 66.
5: Forse sono la stessa persona.
0: Ma poi ti ricordi ma poi la signora Teresina degli anni 66 ci sembrava vecchia?
5: Sì, invece è morta.
0: No, invece è
4: sempre più
0: vicino
4: a noi.
3: No, non è possibile. Ma che stai a dire?
10: Allora aspetta un attimo.
0: Hai combinato un casino. Oh, ma neanche col dito, chiede un amico.
5: Col dildo dipende.
0: No, no, allora attenzione, partiamo dai dalle basi.
3: Si parte piano
0: partiamo
3: piano.
0: Dalle basi, partiamo dalle basi. Signori, arrivano i Muse tra poco.
5: Che gesti fai a te?
0: Tra poco.
4: Io stavo a chiedere se si mette
0: ma come ti ma come ti permetti, Maurizio?
5: Ma te potrebbe essere figlio.
0: Con quei ditoni.
5: A schifo,
0: ma dove le vuoi infilare quei dito?
5: A maiale.
0: Vabbè, tra poco Giulia Bignami con noi, con affetto immutato, secondo romanzo, edito da voi.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Prende il via nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Roma Corre in Bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Ma settembre sta finendo.
11: Allora direi, buona la prima, posso andare?
12: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, un paraprenota fatto.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Ci

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: We're back, baby. Let's get back to the rock.
2: State ascoltando
3: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
4: E noi rientriamo alle 9.35 con Elvis Presley, la sua Suspicious Minds.
0: Radio Rock, back in time

0: To Speechless Minds alle 9.40, fra pochissimo con noi Giulia Bignami per il libro della settimana con affetto immutato, edito da Voland. Lo faccio vedere agli amici che ci guardano su Twitch, sulla nostra Radio Rock TV o sul canale 833 di Super Six in tutta Italia. Tra pochissimo con noi Giulia in collegamento telefonico.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Interrompiamo un attimo Francesco Cucini, perché questa canzone è meravigliosa ma lunghissima, quindi ci serviva a introdurre il libro della settimana, il Cyrano de Bergerac, che diventa Cirano nella reinterpretazione di Francesco Cucini. Diamo il buongiorno e il ben ritrovata qui a Radio Rock a Giulia Bignami, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ciao Giulia, ci sei? Buongiorno.
1: Ciao Emilio, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, ciao, allora, ciao, innanzitutto, Giulia. Dove sei? A Edimburgo in questo momento?
1: Sono a Edimburgo, sì.
0: Edimburgo, benissimo. Senti, ho messo Cirano versione Cucini, possiamo dire perché o lasciamo così, lo lasciamo intuire dai nostri ascoltatori?
1: Mi sembrava una scelta non casuale, infatti, perché è una delle canzoni e dei riferimenti musicali che cita il protagonista del mio nuovo romanzo, sì.
0: Allora, tu torni al romanzo, sei stata con noi praticamente ogni volta che è uscito un tuo libro, anche in occasione insomma del tuo saggio, però è il tuo secondo romanzo, dopo il tuo esordio molto autobiografico, in cui hai raccontato sostanzialmente insomma in La Zattera Astronomica una parte importante della tua vita, della tua infanzia. Qui invece cambiamo completamente registro. E anche mi permetto di dire, la cosa che mi ha molto stupito è proprio fai uno shift, diciamo così, un cambiamento anche necessario, evidentemente, anche stilistico nel tuo nuovo libro. È così?
1: Assolutamente sì, la scelta dell'impianto stilistico è stata forse una delle più difficili che ho fatto all'inizio della stesura del romanzo, perché è un uomo a prendere praticamente tutta la voce del romanzo, e quindi ovviamente io sono convinta che la voce di uno scrittore prescinda dal sesso del personaggio, ma ovviamente è una scelta stilistica molto, molto importante, che però sono convinta abbia dato forse l'impatto più forte possibile che poteva avere appunto il romanzo.
0: Tra l'altro, ecco, spieghiamo chi è questo, diciamo, coprotagonista, perché in realtà è una coppia, c'è un lui e c'è una lei.
1: È una coppia,
0: ecco,
1: sì.
0: Però la voce che si sente, insomma, il narratore, tra virgolette, o comunque colui che racconta, è questo professore di neurochirurgia, insomma, anziano, che ha studiato per anni i cervelli, appunto, che ha manipolato i ricordi dei suoi pazienti, e non solo, perché scopriamo piano piano un vero e proprio manipolatore affettivo, un personaggio che insomma che racconta a modo suo, evidentemente, la vicenda, in particolare con una donna, con Emma, con questa ragazza molto giovane che ha incontrato. Ecco, quanto è stato difficile mettersi dalla parte di un personaggio così così difficile, così complesso, innanzitutto di un uomo, e poi di un uomo che evidentemente insomma racconta la sua storia, ma noi siamo lì che abbiamo difficoltà, no, a gestire questo racconto sempre più in profondità, sempre più inabissandosi, no, nel suo narcisismo, nel suo egoismo. È qualcosa di, tra l'altro, sono dei tratti molto, diciamo, comuni a molti, ecco, diciamola così.
1: Sì, diciamo che di solito nei romanzi si parla di evoluzione di un personaggio, no? In questo caso c'è una involuzione dell'io narrante. Inizia con una parte scientifica in cui appunto il professore, il neurochirurgo, si spiega, fa la sua coda del pavone di tutte le sue ricerche scientifiche, e racconta di come si è riuscito negli anni a ottimizzare un processo per manipolare i ricordi e di fatto avere dei pazienti nella sua clinica privata che fanno la coda per poter essere trattati da lui, e quindi poter scegliere cosa dimenticare, cosa ricordare per regalarsi un nuovo futuro. E poi appunto c'è l'incontro con una paziente, Emma, che destabilizza non solo la vita ma anche i protocolli clinici, ed è qui che si vede appunto il tracollo narciso, manipolatorio, predatorio di cui parlavi, ed è tutto filtrato attraverso la voce dell'io narrante, quello che in realtà sarebbe un dialogo, perché l'io narrante è quello che parla con un'interlocutrice, una dottoressa. In realtà la dottoressa il lettore non la sente mai, o meglio non la legge mai. e deve interpretare dalle risposte di G, del protagonista o dell'antagonista, a seconda dei punti di vista, quelle che effettivamente poi sono state le domande di questa lunga sessione di intervista, diciamo.
0: Adesso non so, Giulia, se tu avevi semplicemente voglia di raccontare una storia senza, diciamo, farne per forza un, come dire, un discorso sociologico, un discorso che riguarda anche evidentemente cose di cui si parla ultimamente, purtroppo, e molto spesso, che riguardano il rapporto, diciamo, le relazioni tossiche, no? I rapporti malati fra uomo e donna, in particolare poi la violenza dell'uomo, che non è soltanto, l'abbiamo detto tante volte, no? La violenza fisica, l'uccisione, il femminicidio, ma è anche a volte appunto la violenza manipolatoria, la violenza psicologica. Bravo Mauri. Sulla base di questo indaghiamo anche una cosa, grazie a te e grazie a questo bellissimo romanzo, una cosa a cui non pensiamo a volte, no? Cioè, noi pensiamo il predatore come sempre uno un po' rozzo, magari non acculturato, ci avviciniamo invece qui a un individuo che è un professore, che ha una certa età, è anziano, quindi è una persona teoricamente di esperienza, è una persona appunto che ha una sua cultura, ed è una persona che proprio nella tua scelta a cui facevi riferimento adesso è abituata a incartare, a intortare, diremmo con le parole, tant'è vero che nel libro parla solo lui, no? Quindi era una scelta un po', come dire, specifica, raccontare anche questo mondo qui, no? Di questi uomini qui, in qualche modo.
1: Degli intortatori intellettuali.
0: Intortatori intellettuali, sì. Esatto, esatto. Perché ci sono anche quelli.
1: Assolutamente sì, è una scelta perché a questo protagonista viene data tutta l'intelligenza possibile. Leggendo si capisce benissimo che è una persona di estrema cultura, un grande lettore, fa diverse volte riferimenti letterari, tra l'altro in forma molto paternalistica, che è un altro degli aggettivi che si può aggiungere a questo protagonista nei confronti della dottoressa con cui sta parlando. Quindi assolutamente sì, gli viene data tutta l'intelligenza possibile, ma allo stesso tempo l'assoluta incapacità di capire se stesso, i propri sentimenti e soprattutto i sentimenti altrui, e di accettarli. E questo è un tratto che in un certo senso prescinde dal carattere intellettuale o dall'intelligenza, purtroppo.
0: Certo, sì, insomma, bisogna in qualche modo
2: tenere, come dire, che c'è un'intelligenza emotiva e una razionale, sì, intellettuale.
0: Sì, tra l'altro qualcuno accennava a questo, metto insieme due domande, perché abbiamo detto, insomma, sappiamo, Giulia, i nostri ascoltatori la conoscono, perché spesso è stata la nostra ospite, intervenuta in trasmissione, la tua formazione in chimica, la tua attività di ricercatrice clinica l'hanno influenzata un po' questa precisione con cui descrivi questa lucidità scientifica di G, che è questo protagonista, quest'uomo, e quindi quanto c'è della tua esperienza personale nella costruzione di questo personaggio. Maurizio faceva prima riferimento, no, alle varie intelligenze, no? L'intelligenza emotiva, l'intelligenza razionale, sì, no? E come sono dosate negli individui.
1: Assolutamente sì, ritornando alla zattera astronomica, potrei dire che di professori ne ho conosciuti fin troppi nella mia vita e quindi sì, avevo molti esempi a cui ispirarmi sicuramente per trarre questi parallelismi tra intelligenza razionale e emotiva, che sono un po', come in qualsiasi buon romanzo, un po' tutti distillati e riassunti in un unico personaggio che li incarna un po' tutti.
0: Prima abbiamo detto che la protagonista si chiama Emma. Qualcuno chiede se è un riferimento voluto a
2: Bovary.
0: A Bovary, non so se, oppure non c'entra niente, è una casualità, Giulia.
1: Sì, è voluto più che altro per dare l'opportunità a G, appunto, al narratore di poter dimostrare alla dottoressa che lui sa chi è Madame Bovary, e quindi in realtà è proprio anche un nome scelto per andare incontro all'egocentrismo dello stesso personaggio.
0: Tra l'altro quello che non abbiamo detto è che evidentemente c'è un'atmosfera, abbiamo parlato di questo appunto in abissarsi, no? Di questo scendere sempre di più, noi abbassiamo un po' la guardia, no? Quando parliamo di professori, giustamente, no? Tendiamo a fidarci, no? Perché tendiamo a fidarci della loro professionalità, della loro capacità, dei loro studi, della loro
3: dai, per scontato, quindi, no? Che anche a livello umano sei una persona,
0: esatto,
3: certa.
0: Esatto, e quindi tu parti dicendo vabbè, posso fidarmi, mi fido di questo protagonista, certo. E poi piano piano succede quello, non svegliamo chiaramente, ci sarà poi la costruzione di un qualcosa che sta per avvenire, che sta per succedere nel romanzo e che poi scoprirete pagina dopo pagina, perché tra l'altro è una costruzione anche, devo dire, dal punto di vista proprio della struttura del romanzo, Giulia, ci sono brevi capitolini che però si sgranocchiano uno dopo l'altro, si mangiano, si divorano, perché poi uno si riallaccia all'altro in qualche modo e amplifica e completa e come dire, ingigantisce, no, la voragine che si è creata nel capitolo precedente. È così?
1: Sì, è un continuo scavo nella psicologia di questo personaggio. All'inizio c'è un'analisi un po' superficiale, appunto legata al fatto che il protagonista deve fare mostra di tutte le sue ricerche, di tutte le sue scoperte, e progressivamente, quando viene introdotta appunto Emma e quindi viene introdotta una componente emotiva, sentimentale, passionale, a quel punto inizia a crollare un po' l'impalcatura. Crollano prima dei pezzettini e poi progressivamente viene giù tutto, e il lettore è in mezzo letteralmente a questo crollo e deve anche avere l'arduo compito di capire dove sia la verità, perché quando si ascolta un manipolatore narciso, la sua versione di fatti sembra sempre la migliore, certo, ed è questo, sì, certo, il grosso problema, ovviamente. E quindi quando il lettore legge tutte queste parole è quasi convinto, e però si rende conto che si sta facendo convinto di una persona terribile. Quindi è proprio questa la posizione, sì, scomoda in cui ho deciso di mettere il lettore.
2: Maurizio? Quindi, Giulia, questa lunga seduta di analisi, possiamo dire così, perché mi sembra aver, sì, capito che lui, no, interloquisce con una dottoressa che in realtà non si... fondamentalmente, no, a chi serve? Serve a lui per prendere coscienza, alla dottoressa per prendere visione di un caso, ad Emma stessa per sganciarsi da lui... O riveliamo troppo se lo diciamo?
0: hai
3: una domanda proprio
0: mentre la facevi,
2: me ne sono reso conto.
0: Quello che si può dire, Giulia,
1: diciamo che è appunto, sì, potrebbe essere interpretata come una seduta di analisi, ma anche un po' come un'intervista, senza appunto voler svelare troppo, perché la persona con cui abbiamo a che fare questo G è una assoluta autorità nel suo campo, è molto rispettato dai suoi colleghi, è riuscito a ottenere la commercializzazione di un metodo per la manipolazione dei ricordi in maniera straordinaria, e quindi è appunto un'autorità nel campo, e non è per lui la prima volta che appunto viene intervistato o che arrivano dei suoi colleghi o degli aspiranti colleghi per fargli domande, per capire come funzionano le sue ricerche. È da lì che parte il romanzo, in realtà, perché è da lì che c'è una prima narrazione sui casi clinici, per esempio, e quindi si riesce un po' a capire meglio come lui operi nella sua clinica. È da lì che parte tutto, quindi sì, si potrebbe interpretare come un'intervista all'inizio.
4: Alessandro? Il professore, il dottore, diciamo il protagonista di questo romanzo, si autoassolve o si scopre una corresponsabilità delle presunte vittime nell'attuazione sistematica di un comportamento del genere?
0: Posto che dovete leggere il libro,
4: sì,
0: quindi,
4: chiaro, sì. E posto che anche qui, se pensi sia uno spoiler, non mi rispondere.
1: Ma hai mai visto un narciso che non si autoassolva?
3: Impossibile. Impossibile. Quindi allora, la mia domanda invece, quello che volevo farti, è: quando tu hai detto tu gli credi, no? Perché mentre lui parla, appunto, l'atteggiamento narcisistico diventa che il tuo punto di vista, tutto sommato, il punto di vista del narcisista, tutto sommato, è quello più ragionevole, no? Quindi io mi chiedo, e sempre questo anch'io me ne rendo conto mentre te la dico, se non è uno spoiler, c'è una correlazione fra quello che noi vogliamo far credere giusto e quello che poi si vive invece in una relazione a due, o comunque in generale fra persone?
1: Quello che lui vuole fare credere per lui è la verità, è la realtà, e riesce a autoconvincersene in maniera spudorata, ed è questa la sua grande forza. Lui non concepisce l'esistenza di un'altra realtà che quella vista e vissuta dall'altra persona in questa storia. Quindi quando anche lui parla per esempio di innamorarsi di qualcuno, lui dice che ci crede per il tempo necessario a far innamorare quel qualcuno, lui sì. parla di 15 minuti strettamente necessari nel suo cinismo assoluto, ma quando fa le grandi dichiarazioni d'amore lui ci crede, perché per fingere il modo migliore di fingere è crederci in quel momento ed è questa la sua forza.
0: Senti, tra l'altro io pensavo una cosa, c'è Sara che scrive: grazie a Giulia Bignami, ci manchi, questa è stata sempre la vera emancipazione femminile di Radio Rock, la cultura. Sai, stavo pensando una cosa, no? Allora, qualche giorno fa il nostro ministro Tajani dice: beh, meglio la gonna più corta di una più lunga, perché è più affidabile, cioè più lunga che una più corta, perché è affidabile, più affidabile, o fosse una macchina, no? Così. Poi ribadisce ieri Vannacci, no? Che dice: no, meglio che non ce l'abbia proprio per niente.
1: È arrivato l'altro poi.
0: Esatto, la cosa che me colpisce, no, è che questa è una cosa che veramente riguarda tutti noi uomini, la società, eccetera, e che è assolutamente trasversale, cioè nel senso, appunto, non è un discorso né di cultura né di perché qui abbiamo un professore, qui abbiamo
3: di completi.
0: Però la cosa che è curiosa e che si riscontra anche nel tuo libro, no, è che poi tu a queste persone, non so, prendo Tajani, prendo Vannacci o potremmo prendere anche il nostro Gino, se tu gli dici, gli fai notare questa cosa, la loro reazione spesso è quella di: vabbè, ma perché? Cosa? Sono cose che si fanno.
3: Funziona così.
0: Sì. Cioè, nel senso, per ottenere un risultato, che potrebbe essere per questi uomini, no, andare a letto con una donna, è accettabile. Ci può stare, no, che l'uomo faccia tutta una serie di cose. È la natura che regola questo, no? È il nostro
2: uomo cacciatore.
0: Insomma, c'è da fare un bel lavoro, Giulia, credo, a questo punto. Cioè, è così, no?
1: Questo predatore nello specifico utilizza molto spesso anche la scusa dell'età, no, dice alla dottoressa: io sono così vecchio ormai, cosa mi resta da vivere, dovevo forse farmi sfuggire questa possibilità. Neanche sì, forse gli ho rovinato la vita, ma lei aveva tutta una vita davanti, io stavo per morire, cioè questa è la scusa principale, no?
0: Anche una sorta di vittimismo, il vittimismo. Tutti gli escamotage possibili.
2: Mi hai concentrato su questo personaggio.
0: Esatto. Io infatti prima avevo sottolineato sempre dritto, non per storto, rigorosamente. Non mi vergogno della falsità delle mie dichiarazioni amorose, e poi le dico: per essere convincenti devono essere credibili, che vuol dire che in prima istanza ci devo credere io. Sono bravo ad autosuggestionarmi quando dico alle donne che le amo, ci credo anch'io, di sentire quello che dico, di sentire per i 15 minuti strettamente necessari, massimo un paio di giorni, in casi estremi per i quali mi sento quasi patologicamente in imbarazzo qualche mese, poi continuo un po' la recita. Le ho detto che sono un uomo impacciato quando si tratta di lasciare. Ah sì, perché poi c'è anche questo elemento, no, che pure va inserito all'interno del quadro, cioè l'incapacità di certi uomini, forse anche di certe donne, ma qui parliamo di certi uomini, di gestire il conflitto e la separazione. Poi noi certe volte parliamo assumersi le proprie responsabilità, pure questa è una roba, Giulia, che manca completamente nel tuo protagonista, no?
1: Assolutamente, è un codardo assoluto, e quindi non si prenderà mai le sue responsabilità, troverà ogni ragione, ogni scusa, rendendosi praticamente vittima di una situazione che ha creato lui stesso, quindi l'assunzione di responsabilità è inesistente.
0: È chiaro che tu sei una scrittrice, quindi è al di sopra un po', no, dei tuoi personaggi, però un pochino da donna, e la domanda te la faccio, è stato un po' come dire, esorcizzante, no?
4: Liberatorio,
0: sì, no? Trovare un uomo così e in qualche modo inquadrarlo, fargli come dire, dargli tu la voce, diciamo così.
1: È stato molto catartico, sì, perché non trovo che ci sia mesi migliore per appunto un protagonista manipolatore narciso come G, di dargli tutte le parole possibili, dargli anche il centro della scena, che è quello che il narciso sogna,
3: sì,
1: e dargli le armi più potenti e forti che può avere uno scrittore, che appunto sono le parole, per autodistruggersi.
4: Bene, in fondo l'hai manipolato tu, in modo letterario.
0: Hai contromanipolato. Senti Giulia, noi ti ringraziamo. Ricordo di Giulia Bignami, Con affetto immutato, il tuo nuovo romanzo edito da Volad, lo faccio vedere agli amici che ci guardano sul canale 833 in tutta Italia e sulla Radio Rock TV naturalmente. Sarai a Roma, in Italia insomma in generale, e a Roma in particolare, o a Milano prossimamente, per presentare il romanzo? Hai già qualche data oppure ancora no?
1: Ancora no, l'ho presentato recentemente a Milano e Torino e poi nel nuovo anno sicuramente sì, passerò anche da Roma.
0: Perfetto, allora facci sapere perché naturalmente poi ti aspettiamo qui in studio e poi insomma lo comunicheremo ai nostri ascoltatori. Intanto grazie per essere stata con noi e a presto Giulia.
4: Ciao Giulia. Bocca
3: ciao Giulia, grazie.
0: Ciao, grazie.
5: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Rockstar. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
12: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
11: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
13: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un ris-

progetti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Rock News, edizione della mattina.
9: Apriamo oggi con i Rival Sons l'intervista rilasciata da Scott Holiday a Ozzy's Boneyard su Sirius XM, nel corso della quale il chitarrista ha così parlato del prossimo album del gruppo. Ci stiamo lavorando, ha detto. Abbiamo fatto qualcosa qua e là, ma non siamo ancora entrati in studio per dedicarvici a tempo pieno. Lo faremo da metà gennaio. Abbiamo le idee e vogliamo fare un altro album. Proseguiamo con i Pavarotti, perché cancellata la propria partecipazione all'ultima edizione del celebre Louder Than Life, la band ha fatto sapere di non avere potuto prendere parte al festival per via di una non meglio specificata emergenza medica riguardante il bassista Tobin Esperance. Attiva dal 1993, la formazione statunitense farà tappa, salvo sorprese, in Italia il 14 novembre per un unico concerto in programma alla Corus Life Arena di Bergamo. Infine Greta Van Fleet, con la nuova Tear It Down, terzo estratto dal prossimo lavoro in studio del gruppo Palace for the People, disponibile dal 9 ottobre. Coprodotto da Mike Elizondo, l'album conterrà un totale di 13 canzoni, comprese le già edite So You Stand e Play Your Games, disponibili dal mese scorso la prima e dal 29 maggio la seconda.
8: Le ricorrenze.
10: Oggi, 23 settembre 1949,
11: nasce Bruce Springsteen, cantautore e musicista statunitense tra i più influenti degli ultimi 60 anni, non solo nell'ambito della musica rock.
10: 1977,
11: esce Heroes, brano simbolo della cosiddetta trilogia berlinese di David Bowie e title track del 12° album in studio del Duca Bianco.
10: 1991,
11: esce nel Regno Unito Screamadelica, terzo album in studio dei Primal Scream.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
12: Gagarin. Che ricevi? Forte e chiaro. Gagarin. Accensione motori.
8: 3, 2, 1. Questo è Gagarin. On Radio Rock.
13: Ricevuto. Buongiorno, ben trovati, questa Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13 e saremo in compagnia fino all'arrivo anche di Giuliano Leone con Soul Driver tutti i giorni dalle 13.
14: Oh, soprattutto in questo mercoledì 23 settembre, primo giorno di autunno. Ciao Tatiana, Fabrizio, buongiorno a te, mi sono preparato, siccome Radio Rock con il DAB sì, trasmette in tutta Italia, un modo per dare il benvenuto all'autunno in un dialetto del nord, del centro e del sud, se vuoi. Così ci prendiamo, capito, facciamo, no? Ci arruffianiamo tutte le regioni.
13: Facci sentire.
14: Allora, sull'autunno, amici del Veneto, 6 di ottobre piove tona, l'autunno è il zebone, la dota zebona.
13: E questi li abbiamo persi. Poi
14: amici di Roma, d'autunno il sole va a spasso e la notte si allunga un passo.
13: Cioè tu sei romano e sai fare il Veneto meglio del romano che già era molto scarso.
14: Poi prendiamoci, ci vogliamo prendere anche
13: prendiamoci
14: il
13: napoletano
14: su de isole.
13: Adesso mi sento male.
14: Vado su de isole.
13: Aio!

0: isola.
1: Piove in su mese ed è su un tagaine. Chi fa da bene sa terra su deghine. Così abbiamo, conquistato l'Italia, Tatiana.
0: Ma Malta
1: oggi
0: almeno, che è un po' una... No. Radio Rock.

0: giornata di Lost Boys, Phoebe Bridgers nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Tati, tu so che sei una grande appassionata di viaggi e solitamente, insomma, quando viaggi...
0: No, aspetta, comunque sì. Ci hanno scritto che oggi, buongiorno, oggi conduci la trasmissione con il giardiniere Willy dei Simpson.
1: Sì, un po' sì. Impitti
0: sembrava
1: qualcuno,
0: Marco. Perché... In effetti adesso noi, non lo so, forse solo i maltesi sono rimasti all'ascolto. Maltesi, sì. Ci siete? Almeno voi.
1: Vi vogliamo bene, eh. Tra poco passiamo anche le Gen, band anglo-maltese che starà il 18 ottobre in concerto al Wishlist Club.
0: Meno male.
1: Oh, Tati, no, dicevo, tu sei una grande amante di viaggi. So che quando viaggi non vai mai sotto le 5 stelle Superior,
0: ovviamente,
1: per gli hotel. E quindi avrei visto con grande attenzione l'uscita della quarta edizione dei 50 hotel migliori al mondo.
0: Ah,
1: ti devo dire che i tre.
0: Ma hai visto quella dei posti migliori al mondo?
1: No.
0: Questo 2026-27.
1: Allora, i tre migliori hotel al mondo sono tutti in Asia. Il migliore al mondo è il Rosewood Hong Kong, dove so che hai una suite prenotata tutto l'anno te, insomma, per andarci. Al secondo posto il Capella di Bangkok e il Four Seasons, anche sempre della stessa città. In Italia i migliori sono l'hotel Passa l'Acqua di Como, sul lago di Como, che è quinto in classifica. Ci sono anche il Four Seasons di Firenze, il Bulgari a Roma, il Portrait di Milano e San Domenico Palace a Taormina come hotel italiani in classifica.
0: Invece io oggi vorrei fare gli auguri a Angela Marie Eni di Franco, che era nata appunto un 23 settembre ma del 1970 a Buffalo, New York. Quindi vorrei in qualche modo ascoltare qualcosa, no? In santa pace, perché l'ascoltiamo sempre meglio.

0: la grandissima Annie Di Franco. Invece, caro Marco, sai dove vanno le zanzare d'inverno?
1: Rimangono a casa mia per il momento, però un po'
0: tutte a casa tua.
1: Forse si sposteranno.
0: No, in realtà la risposta non è così scontata, dipende dalla specie. Per esempio, la zanzara comune si rifugia appunto nella tua cantina, nel tuo garage, nel tuo seminterrato.
1: Ma davvero non muoiono? Io pensavo morissero e lasciassero solo le uova.
0: No, vanno in diapausa, così si chiama. Cioè una sorta di letargo, diciamo, perché non si riproducono, non si nutrono, non si muovono, stanno là ferme, restano in stand by.
1: Madonna, quanto
0: mentre
1: sarebbe bello, sai?
0: Chi non sopravvive? Le zanzare tigre.
1: Ma davvero?
0: Cioè loro lasciano le uova, sì, per quello ti dicono di pulire, no, bene,
1: i sottovasi, le cose.
0: Esatto, le grondaie, eccetera, ma loro lasciano le uova, ma loro muoiono.
1: Ah, davvero? Vabbè, almeno una soddisfazione.
0: Cioè non resistono l'inverno.
1: Cioè quelle che ti hanno pizzicato a un certo punto, quantomeno lasceranno le uova, avranno comunque una stirpe.
0: Quindi tutti i ristagni d'acqua, mi raccomando, adesso vanno sistemati.
1: Comunque sai, ne stavo parlando con la mia compagna l'altro giorno, vedendo la tartaruga che va in letargo, cioè che va in letargo, ormai non ci va più in letargo, l'anno scorso l'ha quasi saltato completamente per via del riscaldamento climatico, però è proprio bello andare, cioè non ti piacerebbe andare in letargo? Che
0: sì,
1: tipo adesso
0: beh, andiamo in qualche modo.
1: Beh, però adesso, ma proprio umani, letargo vero, no? Cioè fra un paio di mesi rallenti tutto, ti metti là, ti riposi. Ah,
0: Marco, te ci stai tutto l'anno letargo,
1: so,
0: mo puoi fare letargo ancora, cioè, più letargo.
1: Ancora,
0: cioè,
1: di
0: secondo
1: più
0: me adesso quella tartaruga avrà più vita sociale,
1: ma sicuro,
0: di te.
1: Guarda, sicuro.
0: Sicuro.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Auto Import, a Roma dal 1956. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
18: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: State ascoltando
4: Gagarin.
5: Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale.
6: On Radio Rock.
7: Oggi alle ore 2.05 di stanotte è arrivato l'autunno. Siete pronti per le copertine? Intanto, ovviamente, se siete pronti per Gagarin, rimanete sintonizzati. Arrivano i Black Keys e poi Quiz of the Stone Age per le novità.

0: Questa rotazione di Radio Rock con questo brano già da 4 settimane, quindi chissà se rimarrà ancora nell'alta rotazione di Radio Rock, che potete votare sul sito radiorock.it. Tra poco vi parliamo di Aldair Cuore Giallo Rosso, che è arrivato in streaming on demand su Sky e su Now, e diceva Marco che ieri invece mi sono vista che è arrivato anche questo su Now, Amnet, nel nome del figlio. Film insomma che viene preso da un adattamento cinematografico di un romanzo che si chiama Uguale nel nome del figlio, e che racconta un po' la storia, diciamo, di William Shakespeare, che insomma si sposa e che poi ha dei figli, e quindi poi la scrittura di Amleto, che nasce da una vicenda molto dolorosa della sua vita, ovvero la perdita del figlio. Vabbè, comunque film che dovete vedere quando state un po' meglio, diciamo.
1: Sì, premiatissimo, perché ha vinto il Golden Globe come miglior film drammatico, il BAFTA, che sono gli Oscar inglesi, per miglior film britannico. La protagonista, Jessie Buckley, ha vinto miglior attrice protagonista, ma poi era candidata agli Oscar, chiaramente era candidata agli Oscar come miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura, sì, vabbè, miglior infatti, casting, migliori costumi.
0: Non stiamo dicendo niente di
1: colonna
0: nuovo,
1: sonora.
0: Però un giorno in cui volete lasciare aperto il cuore e far entrare qualsiasi emozione, vedetevelo, perché è un film molto doloroso,
1: però diciamo,
0: penso, però molto
1: diciamo la verità,
0: però molto bello.
1: Fuori onda mi hai detto devi stare, devi scegliere un giorno in cui sei nello spirito giusto.
0: Non so che dirti, nel senso, lo spirito giusto secondo me non esiste.
1: No.
0: Però vabbè, poi questi film, no, sono un po' anche una catarsi.
1: Allora, facciamo così. Dimmi il momento del giorno migliore per vedere questo film.
0: Ah, beh, no.
1: Mattina,
0: no,
1: pomeriggio, sera.
0: Non mi mettere, no,
1: dai,
0: non mi mettere in difficoltà.
1: È un film da pomeriggio, da domenica pomeriggio?
0: Dai.
1: O da sabato sera?
0: Poi dopo il giorno dopo.
1: Sabato sera.
0: Io l'ho visto ieri sera, alla fine ieri si sera. Poteva fare.
1: Infrasettimanale
0: serale.
1: Martedì sera.
0: Martedì
1: sera, ma non iniziate a vederlo alle 10.
0: Però
1: prima.
0: Un giorno in cui non state proprio male,
1: a
0: male,
1: pezzi.
0: Male. Sì, no, non lo so. Oddio, non lo vedete. Radio Rock
1: Promotion. Fate così, vedete Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, che da oggi è su Sky On Demand in streaming su Now, diretto da Simone Godano. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso, i trofei vinti in carriera, il rapporto con compagni, con l'ambiente, un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria, che parte da Rio de Janeiro, arriva alla città eterna con tantissime tappe intermedie. La voce narrante di Claudia Mendola, tantissime testimonianze, tra cui Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta.

0: Nine Inch Nails, e torniamo alle nostre, naturalmente, alle nostre notiziole.
1: Allora,
0: dal
1: Tati,
0: mondo della musica, non solo.
1: Non solo il mondo della musica, Tati, perché devo farti una tiratina d'orecchi. Perché,
0: addirittura.
1: Sì, ne sai qualcosa su questa notizia. Perché siamo il paese europeo con la quota più alta di adulti e giovani adulti che si fanno le canne, che usano la canna,
0: le sigarette simpatiche.
1: Sì.
0: Che adesso sono abbastanza pericolose.
1: Sono abbastanza pericolose.
0: Se ti metti alla guida.
1: Sì, sono sempre pericolose. Mai mettersi alla guida sotto effetto di sostanze.
0: Hanno fatto una bella legge.
1: Stupefacenti, no? Adesso il fatto è che ti beccano anche tipo dopo tre giorni. E dopo tre giorni ti potrebbero beccare positivo, insomma, e quindi chiaramente quella è una legge in realtà contro l'utilizzo delle droghe leggere.
0: Abbiamo Marco
1: mascherata.
0: Muscara che oggi non ve ne manda a dire.
1: No, ma banalmente io penso che questa legge poi bisognerà vedere, però nel momento in cui arriveranno le prime condanne di qualcuno che è stato trovato positivo ma non sotto l'effetto di stupefacente, perché magari ne ha fatto utilizzo nei giorni precedenti, ci saranno ricorsi in tribunali. Adesso, insomma, quando arriveranno gli esiti dei ricorsi,
0: sta tutto già succedendo, Marco.
1: Lo so, però gli esiti dei ricorsi, capirai, tra qualche anno arriveranno. Non penso che arriveranno tra due mesi, insomma, visti i tempi medi della giustizia, no? Che più o meno funziona, che ti vedi dopo sei mesi, ti dicono: allora, vi siete messi d'accordo?
0: Che un
1: no?
0: asteroide ci colpisca subito.
1: Ci rivediamo tra
0: sei mesi.
1: Cosa
0: mi vuoi dire?
1: Comunque,
0: allora,
1: l'Italia è il paese, soprattutto per quanto riguarda i giovani adulti, cioè persone che hanno meno di 35 anni, che consumano cannabis almeno una volta l'anno. Sono il 21,5% contro il 15,3% della media europea. Se ti interessa, prima l'hai citata, la nazione dove si fanno meno canne, persone insomma adulte, è Malta, con l'1,2%.
0: Persone adulte, che vuol dire?
1: Persone che, cioè, insomma, non ragazzini, ma giovani adulti, persone che vanno mediamente tra i 18 e i 35 o anche tra i 35 e i 50. Malta 1,2% se l'è fatta l'ultimo anno, quindi una persona su 100 soltanto. L'Italia è prima, seguita da Spagna, Francia, Repubblica Ceca e Germania, se ti interessa. Però siamo primi con grande vantaggio, quindi insomma non ci dovrebbero raggiungere.
0: Io oggi invece vorrei fare gli auguri a Cristina Donà, cantautrice, che nel 1967, un 23 settembre, nasceva e che ha scritto anche quello che noi definiamo il manifesto del tatianismo, che si chiama Universo. Ma oggi voglio ascoltare qualcosa di diverso che la riguarda, questo brano con Samuel, dei Subsonica. Che ne pensi?
1: Che dice
0: Massimiliano Casacci dei Subsonica, cosa ne pensi?
1: Dice a un certo punto: sulle mani, Samuel. Non penso, non è nello stile.
0: Potrebbe essere, ora non

0: odio il dadianismo, è stato inventato un nuovo termine, si chiama revenge bedtime procrastination. Ed sì, è un termine utilizzato per chi va a letto tardi per godersi il tempo libero che non ha di giorno, capito? Siccome tu di giorno lavori, fai mille cose, non hai tempo, allora spesso ti metti a leggere, guardare la TV, guardare le serie TV. Si chiama masochismo? Oppure scrollare il cellulare? No, si chiama appunto così, procrastinazione della buonanotte per vendetta, termine in italiano.
1: Contro se stessi però,
0: in
1: contro
0: pratica,
1: la propria
0: gestione. Rimandi, esatto, volontariamente il momento di andare a dormire per recuperare quelle ore di libertà che non hai avuto durante il giorno.
1: Sai,
0: cioè il cervello fa questo ragionamento.
1: Sì.
0: Se tu non hai avuto un momento per te, perché dovresti rinunciare a quelle poche ore libere che rimangono la sera?
1: Sai che era una roba che io avevo molto da... Mi capitava molto spesso da ragazzo, quando ancora uscivo il sabato sera, che magari ti capita mai di tornare il sabato sera comunque tardi, tardi limitatamente, insomma, tipo che ne so, all'una, alle due, torni a casa e comunque ti prendi quell'ora in più a casa senza... Ti prendevi quell'ora in più a casa senza andare subito a dormire, perché dici... Comunque è sabato, mi voglio godere fino all'ultima stilla,
0: sì,
1: del
0: però
1: sabato
0: ti do
1: sera.
0: Una notizia.
1: Dammela.
0: Questa cosa è sintomo di una grave mancanza di tempo libero siamo condannati in questa società frenetica. E quindi l'unico momento in cui ci si può fermare la notte. Ma ti do una notizia, fa bene? No!
1: No, fa male, mannaggia.
0: Ma che poi, un asteroide,
1: ma ci dicono l'intelligenza artificiale ci farà cose veloci, ci farà guadagnare tempo, ma tutto sto tempo dove sta? Io non lo trovo.
0: Esatto, perché tutto questo ci costa in termini fisici e di benessere psicofisico, ecco.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
5: Music Day Roma, 50esima edizione, sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
6: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day. Hey.
7: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
8: Usato Days.
7: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
8: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
7: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
8: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
7: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
8: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
9: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
10: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
15: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
20: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh,

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Stai ascoltando Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
4: Radio Rock, back in time.

0: Anna, ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock, il nuovo brano che ovviamente potete votare sul sito radiorock.it. Cari amici,
1: cari amici ascoltatori,
0: allora,
1: di Radio Rock,
0: amici ascoltatori di Radio Rock
1: e ascoltatrici di Radio Rock,
0: .05 di stanotte è arrivato l'autunno. Ah, ci siamo addormentati in estate, ci siamo svegliati in autunno.
1: E
0: questa notte,
1: dire, le temperature l'estate rispecchiano di più l'autunno oggi, non
0: sì,
1: è così,
0: certo,
1: caldo,
0: certo. Allora, come sempre, il cambio di stagione non è avvenuto nell'arco di una giornata ma di un'ora specifica. Dal punto di vista astronomico voglio spiegarvi che l'equinozio rappresenta il momento in cui il sole attraversa l'equatore celeste da nord verso sud, e durante questa giornata in quasi tutto il pianeta le ore di luce e di buio sono pressoché uguali e vicine alle 12. Proprio da qui deriva il termine, dal latino, no? Equinozio, dal latino,
1: sì,
0: che significa notte uguale al dì. In ogni caso, a differenza di quello che ci hanno insegnato a scuola, cari amici, l'equinozio d'autunno non cade sempre il 21 settembre, anzi generalmente la data oscilla tra il 22 e il 23 settembre. Pensate che per tornare ad avere un equinozio d'autunno il 21 settembre dovremmo aspettare fino al 2092, quando avverrà alle 23:43. Questo significa che in Italia saranno già l'1:43 del giorno successivo.
1: Sì, pensa.
0: Vabbè,
1: un po',
0: questo
1: chissà.
0: Deriva dal fatto che,
1: vabbè,
0: il moto,
1: certo,
0: della Terra attorno al Sole non dura esattamente 360. Beh, comunque dura, sì, 365,25 giorni.
1: E certo, è il motivo per cui ce l'hanno bisestile.
0: Questo alla fine
1: ogni 4
0: sposta
1: anni
0: la data di un giorno. Cari,
1: esatto,
0: amici,
1: esatto,
0: perché vi abbiamo raccontato tutto questo? Perché stanotte è accaduta una cosa incredibile. Marco Muscarà ha smesso definitivamente di ascoltare solamente i Queen,
1: sì,
0: solamente i Muse,
1: sì,
0: e una canzone, dico una canzone, The Birds of Canada,
1: sì,
0: giusto?
1: Ogni tanto,
0: no?
1: Sì,
0: poi che altro c'è?
1: No, altre cose sento.
0: Qualcosa dei Beatles ogni tanto, come gli scienziati?
1: Qualcosina dei Beatles sento ogni tanto, sì, Queens of the Stone Age qualcosa. Poi tutta musica anni 90, Green,
0: vabbè,
1: Day,
0: comunque,
1: Blink, Offspring.
0: Ah, è vero,
1: e
0: vabbè,
1: così via.
0: Levando questa roba qui, Marco ha smesso definitivamente con questo equinozio.
1: Basta.
0: E ha deciso di ascoltare solamente musica autunnale.
1: Che sono
0: autunnale,
1: canzoni che parlano di autunno? Necessariamente no, non necessariamente.
0: Necessariamente sì.
1: No, però anche canzoni che proprio nel loro mood, no, hanno un pochino quella sensazione che ti dà l'autunno, no? Delle giornate più corte, del freddo che inizia ad arrivare.
0: Infatti abbiamo Autunno di Francesco Guccini, che potrebbe essere già qualcosa, una bella riflessione poetica e malinconica, no? Come ci porta l'autunno.
1: Ah, che
0: tempo,
1: meraviglia,
0: che passa,
1: botte
0: le giornate
1: oggi,
0: si,
1: ragazzi,
0: accorciano, eh?
1: Va bene, facciamolo, facciamolo. Autunno di,
0: no,
1: Guccini,
0: vabbè, dai,
1: una
0: adesso
1: scelta.
0: L'ha già messo il nostro direttore oggi, Francesco Guccini.
1: Beh, ma il nostro direttore è
0: io
1: sempre
0: so,
1: un
0: io
1: passo
0: so,
1: avanti,
0: Marco,
1: a noi.
0: Che cosa vuole proporre. Fortunatamente ho già messo i Green Day oggi.
1: Sì. Ah, lo sapevo.
0: Eh? Lo sapevo.
1: Lo sapevi, lo sapevi. Va bene, va
0: però
1: bene.
0: Abbiamo Paolo Nutini anche, no?
1: Anche Nutini. Vabbè, no? Adesso facciamo così. Allora, 3899-106-600, proponeteci voi canzoni che in qualche modo abbiano a che fare con l'autunno. Quindi canzoni che possano in qualche modo essere,
0: ma io questa di Paolo Nutini,
1: associate.
0: Che ne dici?
1: Perché
0: triste?
1: No. Sai anche cosa?
0: Traccia delicata, capito?
1: Per me, per tipo di melodia, tutte le canzoni molte canzoni dei Creedence Clearwater Revival.
0: Vabbè, è vero.

0: Dato con Paolo Nutini, d'altronde la musica, no, racconta un po' la vita e quindi quando si analizzano le note delle canzoni d'autunno sicuramente i temi della ricorrenti sono quelli della nostalgia e della fine. Però vi dirò una cosa bella.
1: Sì.
0: Allora, la cosa bella che vi voglio dire sull'autunno è questa, che la vabbè, non è una cosa che dico io, chiaramente, no. Quindi non,
1: però in questo momento stai facendo da cassa di risonanza per questa cosa, Tatiana.
0: Ecco, no, però volevo dire questa cosa.
1: Vai.
0: Perché che cosa succede? No? Che c'è la primavera, ci insegna qualcosa, no?
1: Sì.
0: E ci insegna a fiorire, sicuramente, perché guardiamo alla terra, no?
1: Sì.
0: A quelli che sono i raccolti, no? Del nostro, i nostri frutti, no? Lo diceva Kierkegaard.
1: Sì.
0: L'autunno lo preferisco alla primavera perché in autunno si guarda il cielo, in primavera la terra. E quindi l'autunno che ci insegna a lasciare andare, a maturare, a capire che non tutto ciò che perdiamo è perdita. E quindi
1: ci può stare, ci piace, ma è una bella stagione l'autunno, lascia stare.
0: A proposito di senso di nostalgia e di riflessione tipica dell'autunno, io voto Mamas and Papas con California Dreaming, no?
1: Ci sta molto bene, anche perché, ripeto, le canzoni che ci dovete suggerire, ci potete suggerire, devono avere un mood autunnale, non necessariamente avere autunno.
0: Esatto.
1: Nel titolo.
0: C'è un ascoltatore però che probabilmente ci sta guardando, perché Radio Rock si può anche guardare, che dice che io oggi però sono vestita da primavera.
1: Un po' è vero, eh? Chissà, magari questo ascoltatore è sintonizzato sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia, e ha cliccato sul pulsante rosso dell'interattività e selezionato Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. Probabilmente in questo momento non sta ascoltando Radio Rock Italia, anche questo è possibile farlo sull'833. Oppure in alternativa, se ha un decoder e una TV compatibile, questo ascoltatore sta usando l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate.

0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: L'autunno, mica la fine del mondo, è una delle stagioni più belle che c'è.
1: Ma certo,
0: questa canzone è proprio da spararsi in
1: abbiamo
0: testa.
1: Detto qualcosa di nostalgico ci sarà.
0: Viva l'autunno, viva le castagne,
1: l'autunno, viva le castagne,
0: viva
1: sì.
0: I boschi colorati.
1: È vero, andiamo alla Sagra delle Castagne, Marco?
2: Andiamo alla Sagra, dove sta? A Segni fanno una Sagra delle Castagne?
1: No, vicino Roma la fanno in tanti. Va
2: Segni
1: bene,
2: vicino Roma. Va bene.
1: Novembre in...
2: Ah beh, sì, chiaramente tutte le canzoni con
1: poi
2: novembre, ottobre.
1: Talking to the Window, The King Crimson. Ma io ti dirò, io l'autunno me lo aspetto così. I can't buy you fancy diamond rings, roses by the sea.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Ricevi? Forte e chiaro.
14: State ascoltando
15: Gagarin,
14: una trasmissione spaziale
16: on Radio Rock.
17: 11 e 34 minuti, inizia la seconda metà di Gagarin con i Franz Ferdinand.
16: Radio

0: puntata degli Slipknot, siete sempre in compagnia di Gagarin. Stiamo parlando delle canzoni che vi raccontano un po' l'autunno, cioè sull'autunno, pezzi italiani, stranieri, quello che volete. 3899 106 600, i vostri messaggi. Vediamo un po', sentiamo un po' di vostre voci. Nel frattempo partirà sicuramente November Rain.
1: Ah, che meraviglia.
0: Qualcuno aveva proposto.
2: Buongiorno amichetti speaker.
1: Buongiorno.
0: Salve caro.
2: Io penso che October nel YouTube andrebbe benissimo.
0: È vero.
1: Ci sta.
2: Se no, I Fall Down, sempre tratto da October.
0: Va bene, va bene.
1: Ciao.
3: Io amo l'autunno e quando ci penso mi viene in mente Vaffanculo di Masini.
0: Addirittura.
1: Oh, come
0: guarda,
1: mai?
0: Pure a noi oggi ci viene in mente Vaffanculo di Masini.
1: Per altri motivi. Direi mostly autumn, the spirit of autumn past, ci scrive Marco da Barcellona. Ciao Marco, ciao. Chissà com'è l'autunno a Barcellona.
0: Ah,
1: c'è,
0: guarda,
1: il foliage a Barcellona.
0: Non ci hanno abbandonato a Barcellona, è incredibile. Oggi pensavamo di avere ascolti solo da Malta dopo le imitazioni su
1: invece
0: tutti
1: no.
0: i dialetti italiani di Marco Muscarà. Invece no, persino Barcellona.
1: Alla mica di Barcellona.
0: Bravo,
1: eh?
0: Poi
1: solo questo so dire. La
0: cerveza,
1: la quenta.
0: Ah, vedi.
1: Solo,
0: la sei ordinare la birra. Bravo.

0: ovviamente vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 le canzoni che vi ricordano l'autunno, insomma la stagione autunnale. November Rain, classico che evoca sicuramente senso di nostalgia, in un'atmosfera molto malinconica e si sposa bene con l'autunno. Detto questo, ti dicono: Marco, prova in catalano.
1: Non sono capace.
0: Il foliage è fantastico anche qui.
1: No, però prima di parlarti di Pencil Art, Tati, volevo dirti che stavo vedendo, e tu sei grande appassionata di foliage,
0: l'ho appena detto,
1: che è il momento del tatianismo, ma effettivamente il riscaldamento
0: c'è anche in Barcellona.
1: Beh, cioè sì, in tante zone, ma il riscaldamento climatico lo sta mettendo a rischio, non tanto nell'esistenza, perché comunque ritarda l'inizio, perché le piante, non avendo notti fredde, non capiscono che devono interrompere la produzione di clorofilla, e quindi arriva più tardi. Chiaramente il foliage dura di meno, i colori sono meno brillanti per lo stress idrico estivo, quindi insomma non dico che scomparirà, ma cambierà nei prossimi anni.
0: Io ho visto già foglie bruciate dal sole.
1: Allora, al centro il picco dovrebbe essere tra fine ottobre e inizio novembre, il picco di foliage, se vuoi andare, eccetera. Chiaramente un pochino prima al nord, un po' dopo, inizio metà novembre al sud, però più o meno il periodo è quello tra ottobre, metà ottobre e inizio novembre, mediamente in Italia. E poi andare a vedere queste foglie belle, poi le orteiste, belle le foglie. Un po' gialle, un po' rosse, un po' marroncine. Hai fatto? No. Non è così.
0: Vabbè, però
1: a girare per vedere le foglie
0: in questo modo,
1: chi,
0: dai.
1: Che cosa è?
0: Non esiste, dai, su.
1: Va bene. Radio Rock Promotion. Va bene, ti parlo di una cosa che però apprezzerai sicuramente, perché Pencil Art è il posto giusto se avete la passione per il disegno, la scuola adatta a voi, con corsi di fumetto, illustrazione, manga per qualsiasi età. Lezioni a Roma e online. Contattate Pencil Art per qualsiasi informazione sui corsi, le attività, le modalità di iscrizione sul sito scuolapencilart.it. scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art. Chi sogna lascia il segno.
0: E naturalmente arrivano ancora canzoni sull'autunno. Arriva Autumn Song,
1: Manic Street Preachers.
0: E va bene, rimanete con noi. Naturalmente vi ricordiamo che oggi, essendo mercoledì, dopo il break delle ore 12.30 saremo in compagnia di CNA.
1: Esattamente, oggi parleremo un pochino della zona di Roma, ma anche di come si riesce ad accedere ai finanziamenti, a fondi, a bandi, perché poi per tanti artigiani eccetera diventa una cosa molto complicata. Ci sono in realtà tanti fondi, il PNRR ancora, insomma ogni volta vediamo sui giornali notizie di come ci siano fondi bloccati o fondi appunto accessibili, ma poi come accedervi,
0: esatto.
1: Complicatissimo. Proveremo a spiegarlo un pochino questa mattina.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: quanto sa di felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: State ascoltando
4: Gagarin. Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale. On Radio
5: Rock. 12 e 4 minuti, inizia l'ultima ora di Gagarin e inizia con i Pantera.
3: Radio Rock. Back in time.

0: sono i Kings of Leon nell'alta rotazione Radio Rock e devo dire anche questa canzone mi sembra piuttosto autunnale. Sentiamo
1: sì.
0: un po' di vostri messaggi va sull'autunno.
2: Sarà per quel senso che da un po' l'autunno
1: sì.
2: anche della nostra esistenza. Dio mio come sono malinconico
1: mamma
2: stamani.
1: Mia
2: guardate con l'autunno non mi viene in mente moltissimo, però per quanto riguarda invece il periodo, le sensazioni e quant'altro, mi sa che The Ark, Takes a Fool to Remain Sane.
1: Oh, vale, molto carina, molto
0: bella,
1: carina.
0: Bella. In tre, almeno sì. in tre, avevano proposto Rider on the Storms dei Doors e naturalmente li metteremo tra pochissimo, ma prima... Radio Rock Promotion.
1: Vi ricordiamo che questa domenica 27 settembre torna...

la sua 10ª edizione, la Fit Walking for Ile, Roma, Villa Borghese, nel Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio a Roma, spazio anche per screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animali e per fare un gioco, il laboratorio di falegnameria di Ecolabs e al traguardo la sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Insomma, tante tante cose. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre presso l'Emporio Solidale Ile Roma in via Benevento 2, oppure online su ileroma.it/manifestazioni. Ma ci si può iscrivere anche direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10.30, chiaramente fino a esaurimento dei kit. L'appuntamento è alle 9, la partenza della camminata è alle 11. Fit Walking for Ile Roma questa domenica 27 settembre, Parco dei Daini, Villa Borghese. Radio Rock è orgogliosa di essere media partner.

0: Riders on the Storm, i Doors ovviamente, e naturalmente continuiamo ad ascoltare anche i vostri messaggi e a leggere i vostri messaggi sull'autunno, le canzoni a tema.
1: Carissimi, intanto bentrovati.
2: Ciao.
1: Come canzone autunnale io ne avrei una.
2: Vai.
1: Sarebbe Rain King dei Counting Crows. Per carità, io arrivo, l'accento mi tradisce, diciamo, però arrivo dalla zona di Varese dei Laghi, dove
2: l'autunno
1: comunque comincia a diventare una zona un po' più pensierosa, meno, con meno gente in giro, con gente che va sul lago, si fa i fatti un pochettino suoi, eccetera. E soprattutto Varese, come erano definiti un tempo i pisciatoi d'Italia, per quanto pioveva piano piano, ma sempre.
0: Va bene.
1: Adesso purtroppo piove sempre più forte in momenti diversi, però.
2: E meno.
0: Dobbiamo mettere questa October che richiedevano tantissimo tempo fa di YouTube.

0: anche questa abbastanza malinconica. Sai, beh, però, sì, qual è la cosa più difficile di questo autunno? È non sapere mai come vestirsi.
1: Lo so.
0: Purtroppo,
1: adesso,
0: l'inizio dell'autunno è quel momento in cui qualsiasi cosa tu decida di indossare hai sbagliato.
1: Ma no, perché vedi, perché stamattina stavo passando, per esempio,
0: io adoro, però, capito, vestita estiva però con un giacchettino.
1: No, ma io
0: adoro,
1: ma vedevo alla fermata del questa mattina, sì, abbastanza presto, alla fermata dell'autobus, c'era un ragazzo con i pantaloncini e come se fosse ancora estate, e una ragazza che aveva su il piumino, quasi,
0: sì,
1: quello,
0: sì,
1: di mezza stagione,
0: sì,
1: non quello pesante.
0: 100 grammi.
1: Sì, però comunque se va a vedere, cioè, c'era, capito, dicevi, amici, dove vivete? Cioè, non vivete nello stesso posto? Non è possibile che jeans e piumino, pantaloncini corti,
0: sì,
1: e canotta.
0: E invece pensa, se indossi la gonna corta hai sbagliato in tutte le stagioni e non puoi sposarti.
1: Beh no, te lo dice Tajani, te lo dice.

0: questa l'avevate segnalata per ovviamente queste canzoni autunnali.
1: Ci dice un amico, dice il saggio cinese: se in autunno vedi uno vestito leggero e uno vestito pesante e ti chiedi chi dei due sia il fesso, la risposta, ecco, è sempre il terzo, quello con i risvoltini.
0: Bravo, bravo, vabbè, e con ovviamente il...
1: Con che cosa?
0: Dai, quel coso che portate voi.
1: Il borsello. Il borsello. Beh, lo porta
0: tranne
1: Sandro,
0: Emiliano Rubio.
1: Sandro Fuffo Bernardini anche è un grande fan del borsello. Quindi insomma stai insultando.
2: Buongiorno ragazzi, io come canzone autunnale avrei Raining Blood dei Slayer.
0: Oh, bene, sì, è vero. Intanto vi facciamo un regalone.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Perché domenica 18 ottobre al Wishlist Club arrivano le Gen, presentate da Radio Rock, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album Yunnam, che arriva nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo che fa tappa anche a Roma. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock, come diceva Tatiana, vi regala un ingresso. Lo fa però solo al più veloce che invia un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Gen al 3899-106-600. Chiaramente i vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Per tutti gli altri, domenica 18 ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
6: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Questo sa di felicità.
1: Stai ascoltando
2: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ancora fino alle ore 13, come sapete, poi l'arrivo di Giuliano Leone, Soul Driver. Tra pochissimo con noi CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, con tanti ospiti. Come ogni mercoledì, rimanete lì.
0: Radio

0: Ricky con i Ramones e tra poco anche la novità di Steve Wilson. Nel frattempo lo spazio dedicato a CNA.
1: Tutti i mercoledì ormai da qualche settimana abbiamo questo appuntamento alle 12.30 con la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Oggi in studio insieme a Valerio Galeotti, che ormai insomma è un habitué, responsabile sviluppo strategico CNA Roma, abbiamo Paola Moriondo, presidente CNA Castelli e Pontino Roma, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: E Luciano Peduzzi, presidente CNA CAF Lazio, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, iniziamo subito a parlare. Io partirei però dai castelli, anche perché spesso, Tati, insomma, ci troviamo, no, a parlare delle zone dei castelli e del Pontino, che è una zona, anche promuovendo le iniziative che avvengono, che ha una fortissima vocazione artigianale, enogastronomica, anche se vogliamo insomma spostarci su quei lidi. Che rapporto ha? Qual è il ruolo strategico che hanno appunto i castelli per l'economia di quella che poi è tutta la provincia di Roma?
2: Beh sì, diciamo i castelli hanno una fortissima tradizione artigianale, no, gastronomica e con un po' lo spopolamento di Roma è rimasta un po' l'unica zona che coltiva l'artigianato, e l'artigianato, in particolare le piccole e medie imprese, hanno una grossa propensione a valorizzare e a tutelare il territorio nel quale lavorano e poi tutto sommato anche vivono, sia gli artigiani stessi che i loro dipendenti. Quindi il nostro focus è proprio sulla valorizzazione del territorio e sui prodotti del territorio.
1: Oh, tra le iniziative, tra l'altro, vedevo che ce n'è una legata al marchio CREA. Di che cosa si tratta nello specifico?
2: Sì, abbiamo pensato che questa eccellenza della zona dei castelli romani dovesse essere, diciamo, armonizzata e pubblicizzata all'esterno. Quindi CREA è un vero e proprio brand che raggruppa tutte le imprese dei castelli e anche del Pontino e dei Monti Prenestini, ed è, diciamo, lo scopo è quello proprio di far conoscere le eccellenze, tant'è che CREA significa Castelli Romani Eccellenza Autentica, di far conoscere all'esterno le eccellenze della nostra produzione.
1: Anche perché insomma ce l'abbiamo qua, nemmeno più a un passo da Roma, come dicevamo, ma ormai è diventato proprio tessuto di Roma, perché ormai si è allargata talmente tanto la capitale che è arrivata ovunque. Quindi insomma è un'iniziativa sicuramente lodevole per appunto portare avanti quelle che sono le eccellenze del territorio. Ne continuiamo a parlare subito dopo la novità.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su

0: Wilson nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it, sito dove trovate tante informazioni anche per quanto riguarda i nostri podcast e le nostre playlist.
1: Stiamo parlando con la CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, e volevo chiedere a Luciano Peduzzi, presidente CNA CAF Lazio, anche di un pochino... Chiaramente l'artigianato in qualche modo deve riuscire anche ad approcciarsi a finanziamenti, a fondi, riuscire quindi ad avere un aiuto sotto questo punto di vista, e spesso insomma per una piccola impresa, ma soprattutto penso a un artigiano, rischia di essere un po' un percorso a ostacoli quello dell'accesso al finanziamento bancario, al credito. Quali sono proprio sul campo pratico le principali difficoltà che trovate?
2: Guarda, il discorso è abbastanza semplice. La banca guarda i numeri, non sì. guarda la persona, e i numeri ovviamente non corrispondono spesso con l'attività dell'artigiano. Faccio un esempio: per prendere un finanziamento di 100.000 euro, l'artigiano deve presentare alla banca 30, 35, 40 documenti che lo mettono in forte difficoltà, e spesso questi documenti poi sono finalizzati ad un investimento veloce che la banca non è in grado di dare queste tempistiche, e spesso le tempistiche sono più lunghe di quello che uno ha bisogno. Quindi credo che abbiamo purtroppo un sistema finanziario che non è specifico per questo tipo di settore, che oggi ha bisogno invece di grande attenzione, e questa attenzione purtroppo in più campi, anche nella politica, non c'è.
1: Oh, secondo te può essere una soluzione, oltre a poi la questione legata chiaramente alle tempistiche delle banche eccetera, anche quella di agire per quello che si può sull'approccio dell'artigiano, nel senso spesso uno accede al credito nel momento in cui si trova in grande difficoltà finanziaria, è un po' una, alcune volte rischia di essere un'ultima spiaggia, e quindi non è programmato, cioè secondo te manca un pochino, o è possibile implementare un pochino anche un'educazione finanziaria sotto questo punto di vista?
2: Sì, sicuramente abbiamo bisogno di informazione, di formazione che continuamente cambia, perché le normative sono complesse, e questo spesso l'artigiano non ha il tempo di verificare questo, perché l'artigiano sta a negozio, a bottega, in cantiere, e questo è una prerogativa per la sopravvivenza dell'impresa, e quindi non abbiamo poi un punto di riferimento. Se per fortuna abbiamo in CNA delle strutture che riescono a dare anche assistenza e spesso risolvi i problemi, come la Coppa Fidi, che è un consorzio di garanzia che da questo punto di vista riesce a essere un punto di raccordo tra banche e impresa, ed è questo è molto importante. Però devo dire che queste strutture, che hanno un ruolo molto importante nella società, non, delle volte fanno fatica a essere viste dalle istituzioni come un punto importante, perché le istituzioni spesso poi hanno altri interessi e altre scorciatoie.
1: E certo, si muovono in altro modo, e non sempre è un modo compatibile con quella che è l'esigenza degli artigiani, delle piccole soprattutto immagino imprese. Valerio, volevo chiederti come stanno andando le prenotazioni per la festa del 10 ottobre 2026. Esatto. Ricordiamo 80 anni di CNA, appunto, si festeggeranno dalle 9:30 al Teatro dell'Opera di Roma. Come l'altra volta c'erano pochissimi posti rimasti?
3: Abbastanza. Intanto grazie Marco, grazie a voi. Sì, diciamo che stiamo avendo un grandissimo riscontro, no? Abbiamo un grandissimo piacere ad accogliere in questa grande festa che faremo il 10 ottobre, perché è una festa della città di Roma, una festa degli artigiani, delle micro, piccole e medie imprese del territorio. Ci sarà Luca Barbarossa, ricordo, ci sarà uno spettacolo di danza classica meraviglioso che rappresenterà i mestieri artigiani, ci saranno le scuole professionali, giovani, donne, imprenditrici straniere, insomma
0: ci sarà il sindaco di Roma,
3: le istituzioni, il presidente della regione, il presidente della Camera di Commercio, insomma una bella occasione per stare insieme e raccontare 80 anni di storia, anche proiettarci per il futuro,
1: e posso dire anche per vedere il Teatro dell'Opera, perché magari non l'avesse visto, non ci andasse da tanto tempo, è sempre un'occasione incredibile, anche perché insomma poi si assisterà dalla platea, dai palchetti, quindi entrerete proprio nella storia dei teatri di Roma, un luogo Magico.
3: Confermo, è uno credo dei posti più belli da vedere, quindi non perdetevelo, andate su cnaroma.it per la registrazione e non perdete tempo.
1: Il nostro Valerio tra l'altro lo vedrete perché sarà proprio lui nel palchetto del Presidente della Repubblica,
3: no,
1: affacciato,
3: no, no,
1: a fare saluti istituzionali.
3: No, però no, questo è importante Marco, perché invece a fine diciamo della manifestazione tutti quanti avranno la possibilità in esclusiva di entrare nel palchetto presidenziale e quindi vedere da un'altra prospettiva questo spettacolo di teatro.
1: Allora,
0: grazie mille
3: a voi.
1: Chiederei al volissimo a Paola di riavvicinarsi al microfono perché lei ha scelto la canzone da mandare.
0: Esatto, ha detto quindi... no, io non ascolto molto rock,
1: però poi ha presentato solo musica rock,
0: delle chicche incredibili.
4: Eccomi, non sono molto rocchettara, però
0: Mi piacciono tre canzoni, però la sperate grosse, quindi
4: va bene. Allora diciamo abbiamo scelto Bad Rain di Slash.
0: Grazie mille.
1: Grazie mille.
4: Grazie a voi.

0: oggi è venuto il momento dei saluti, fra l'altro carissimi, oggi è il compleanno del boss, quindi figuriamoci, farà una monografica il signor Giuliano Leone.
1: È il Natale di Giuliano Leone oggi, che sarà con voi con Soul Driver fino alle 15. Ciao.
2: Avete ascoltato? Gagarin. Gagarin. Gagarin.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
17: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
18: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
20: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.

0: 1878 sa di felicità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona

0: Passo con Leone on Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon mercoledì 23 settembre, sono 6 minuti passati dopo le 13 e siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Con voi fino alle 15, due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi mercoledì ci sono gli Eden Treasure che potete richiedere al 3899 106 600. Prima di tutto però un po' di Judas Priest, Breaking the Law.
0: Radio

Uscirà l'anno prossimo, il 5 gennaio 2027, il secondo album per le Lambrini Girls. Si chiamerà No Refunds, anticipato da questo Bang Bang Bang, che è una delle novità che Radio Rock vi propone ogni settimana. Vi dà la possibilità anche di votare sul nostro sito radiorock.it. Bang Bang Bang Lambrini Girls. 13:11, mercoledì 23 settembre, in compagnia di Giuliano Leone. Oggi è Natale, praticamente, è la nascita del più grande profeta laico della storia della musica. Sto parlando ovviamente di Bruce Springsteen, che compie 77 anni, grandissimo. Quindi buon Natale a tutti, buon Natale a chi ai fan di Springsteen, a chi lo detesta, non me frega niente. Oggi Hidden Treasure dedicate al boss, no, non è vero, almeno la prima, però si parte subito. Non è un Hidden Treasure, cioè lo è forse per chi non lo conosce bene, per me è pane quotidiano.

0: buon Natale di nuovo a tutti, nascita di nostro signore Bruce Springsteen 77 anni fa. Questo è un capolavoro, Kit is Back, dal secondo album, con la E Street Band a pieni ranghi e pieno regime. Pazzesco, vabbè, meraviglia, meraviglia, meraviglia. C'è chi scrive al 3899 106 600. Allora, buon Natale Sire, Kit is Back. Sì, buon Natale a, anche a te caro. Poi ancora, in attesa delle tue fantastiche proposte mando gli auguri a Nino, mio padre, che oggi compie 87 anni, un instancabile rocker. Tanti auguri Nino, allora, da parte di Alex. E poi un saluto immancabile alle ascoltatrici di Radio Rock. Ma anche in queste circostanze ci devi infilare. Comunque, va bene, va benissimo, va benissimo. Allora, ancora, mamma mia, già tantissimi messaggi. Nadia scrive: buon meriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimo, sta strafighiere, dai ed Springsteen. Beh, ma lo omaggerò nuovamente, assolutamente, passerò qualcos'altro di Bruce. Oggi è Natale, quindi figuriamoci, 77 anni, caro vecchiaccio che non sei altro. Poi ancora,
1: Giulianino, innanzitutto sì, buon pomeriggio e a te, tanti auguri Daniele, al boss.
0: Sei grande,
1: tu ci tieni parecchio. Per quanto riguarda Kid and Treasure, sono quello che ti ha chiesto per due volte di seguito Revolution Will Not Be Televised. C'è una chicchetta, una poesia di un action poet che si chiama Lemn, rifatta elettronica da Alessio Bertallò. Sei l'unico che può avere un disco del genere, Bertallò, perché non l'ho mai più trovato.
0: Avrai quello che meriti.
1: Architecture di Lemn fatta da Bertallò, veramente sei veramente qualcuno.
0: E se non lo trovo rimango un povero scemo. Va bene, dai, farò il possibile, promesso. Bad Finger, Baby Blue a Radio Rock.

Baby Blue, loro sono i Badfinger, che chiudevano l'intera serie di Breaking Bad, se non ricordo male, la seconda serie TV più bella di tutti i tempi. Se l'avete visto e se ve la ricordate, mi era venuto in mente questo brano dei Badfinger. Vediamo chi c'è al 3899106600. Allora, Alessandra, sì, ciao Giuliano bellissimo, sì, sono io. Ma se oggi ci inchiniamo al boss e al suo compleanno, bravi, cosa faremo mai il prossimo 17 febbraio? Ma come fai a sapere? Cioè, tu ti ricordi il mio compleanno? Ma che amore, grazie. Bellissime proposte e richieste, finora è tutto farina del mio sacco. Buon di santità, per Leeds and Treasure ti propongo un brano dei The Tubes, bello, si tratta di No Mercy, è tratto dal loro bellissimo album Remote Control del 1979, bellissimo, Gianni sempre foriero di grande, grande classe, bravo, va bene. Un bel po' di richieste, di proposte per quel che riguarda gli The Treasure. C'è chi è? Gianluca, che dice grandissimo Giuliano, sì, esatto, album fantastico e non molto conosciuto dai più, sì, The Wild Innocent and District Shuffle, il secondo album di Springsteen, fra i più belli. In questo stupendo secondo album al piano non c'è Roy Beaton, ma David Sanchius, sì, grandissimo pianista, che poi è tornato dal vivo in qualche occasione ultimamente, però sì, poi è subentrato da Born to Run in poi Roy Beaton insieme a Max Weinberg, prima c'era Vinnie Lopez alla batteria. Vabbè, questo per far sfoggio inutile di nozioni sul boss. Ovviamente Bruce sarà celebrato ancora, oggi è così. Nel frattempo però anche un po' di Pearl Jam, con i quali ce ne andiamo in pausa. Questo è Corduroy.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
6: Music Day Roma, 50ª edizione, sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
7: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili.
14: Mi fa tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
20: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: Stai ascoltando
22: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
23: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo mercoledì 23 di settembre insieme a Rage Against the Machine di Bomb Track.

0: Rage Against the Machine con Bomb Track, che anticipano anche la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per gli Interpol, Wings on Fire.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Novità per gli Interpol, questa Wings on Fire che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:41 di mercoledì 23 settembre, vi rinnovo gli auguri di Buon Natale, essendo nato il grande, il più grande di tutti, Bruce Springsteen, che sarà celebrato ancora nella puntata di Soul Driver dedicata agli Hidden Treasure del mercoledì. Luigi rovina tutto, come al solito, anche l'atmosfera, il tepore natalizio. Buon pomeriggio, sua imponenza. Ancora con questa body shaming. Vabbè, continua a suonare. Buon pomeriggio, caro Giuliano, se stiamo sulle perle, quasi inascoltate. Sì, il senso è quello, passare musica che non viene riprodotta e passata spesso in radio, non parlo solo di Radio Rock. Che ne dici di Hands On degli Immarcescibili, Joy Division? Sai che avevo pensato di Joy Division? Bella proposta, se ti aggrada bene, altrimenti al solito bene uguale. Un abbraccio, Davide, io cerco di accontentarti a ogni peso spinto, amico mio. Poi ancora,
1: se non lo trovi sei sempre il numero uno.
0: Ah, ecco,
1: resterai, sei e resterai.
0: Ora sì ragiona. Comunque sì, hai veramente ragionissima. Poi ancora, dai, chi c'è? Veloci, velocissimi, che mica sto qua a perdere tempo.
2: Buongiorno. Oggi è 23 settembre.
0: Esattamente, sì.
2: Grande giornata. Oggi è il compleanno. Sì. Porca miseria, che emozione.
0: Stiamo calmi.
2: Oggi è il compleanno del grande Julio Iglesias.
0: Se lo sapevo.
2: Tanti auguri, Julio.
0: lo sapevo, sei un depravato. Sì. Vabbè. Poi c'è chi mi manda cuori per i Pearl Jam. Va bene, cara Sibilla, sì, assolutamente. Va bene, intanto, mentre cerco anche le vostre proposte giunte al 3899-106-600, vi ricordo un appuntamento molto molto importante. Radio Rock Promotion. Ossia che domenica 27 di settembre torna con la sua decima edizione la Fit Walking for Isle Roma a Villa Borghese, nel Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma spazio anche a screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animati e per fare un gioco. Il laboratorio di falegnameria di Ecolabs è al traguardo, la sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2, online su isleroma.it/manifestazioni, oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10:30 fino a esaurimento del kit. Appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11, Fit Walking for Isle Roma domenica 27 di settembre, Parco dei Daini, Villa Borghese, ovviamente media partner Radio Rock.

0: Lorca's Novena, tratto da quella meraviglia di Hal's Ditch, album molto sottovalutato in realtà, non si sa per quale motivo, contiene delle perle, solo che c'era Shane McGowan non al massimo della forma, che molto spesso rinunciava addirittura a cantare, soprattutto nel tour che ne seguì. Poi ancora vediamo chi c'è al 3899 106 600, un po' di messaggi audio che non fanno mai male.
1: Buongiorno Sire, come stai? Tutto bene?
0: Benissimo.
1: Io sono benissimo. A pezzi, sono appena tornato dalla piscina. Ho più di 100 vasche.
0: Mamma mia, va bene. Quanto sono lunghe queste vasche?
1: E niente, volevo chiederti qualcosa, ma non ti chiedo niente. Fai anche bene, perché mi è già passato un pezzone della Madonna, quindi ce la voglio di più.
0: Stiamo calmi. Qual è?
1: Dirti solo una cosa.
0: Sì.
1: Sozzone!
0: Ci sta, ci sta. Ma quindi si può chiedere un'altra di Bruce? Vi chiede chi è? Claudio, bravo, bravo Claudio. Sì, che la puoi chiedere. Propongo. No, è sparito il tuo messaggio. Aspetta, aspetta. Propongo Human Touch, ma non è tanto Hidden Treasure, però va bene. Altrimenti propongo Falling Down degli Oasis. Non vedo il nesso, però va bene, sì. Human Touch di Springs, sì, non è proprio nascosto, però non viene passato tanto spesso. Ho il potere di rovinare tutto, il gambardella di Radio Rock. Ti piacerebbe? Dai, tutto questo potere, eh. Rovini solo Soul Driver, pensa, va bene. Comunque 3899 106 600, fra pochissimo comincio a dar voce alle vostre richieste. Questi sono i The Tubes.

a Radio Rock con No Mercy, tratto da un album bellissimo del 79, questo Remote Control, sotto suggerimento di Gianni al 3899 106 600, sempre foriero di grandi grandi richieste, grande classe. Allora c'è anche Cree che scrive: malaria, Kaltes Clarice Wasser, mai sentita alla radio, la sentirai oggi, te lo dico. Luigi invece dice: da qualche parte bisogna pure iniziare. Beh, comincia da dalla scolopendra, ecco, che loro sono due teneri sacchiotti, ingenuotti, sempliciotti, puri, quindi comincia da loro, a loro non dai fastidio, fidati. Scusi, sire, sono i cartoni animali per fare un gioco? E poi ride. Ma cosa ridi? Alberto, si chiamano cartoni animali. Non era un refuso, anche perché io non credo di aver mai sbagliato in vita mia, poi non lo so, potrò sbagliarmi. Ecco, ciao sire, buon Natale a te, caro Alessandro. Che ne dici oggi? Me li riesci a mettere gli Ulan Bator con Pense Massacre? Ma non li ho passati? Tu, la settimana scorsa io te li ho passati, Alessà. A Natale, d'altronde, siamo tutti più buoni, sì, tranne me, però te li ho passati la settimana scorsa, solo che tu fai le richieste e poi te ne vai a farti il grappino al bar. Ma, cioè, aspetta la fine della trasmissione, non è che appena mi dite passami questo ci riesco. Comunque li ho passati, sono sicuro, anzi vado a controllare la playlist di mercoledì scorso. Cioè, andiamo in pausa, questa la dedico al mio stato d'animo attuale. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste, anche gli Ulan Bator, anche se li ho passati, per quel che riguarda gli Hidden Treasure del mercoledì di Soul Driver. E nel frattempo Band of Horses con The Funeral.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Rock News, edizione del pomeriggio.
12: Apriamo oggi con i Rival Sons l'intervista rilasciata da Scott Holiday a Ozzy's Boneyard su Sirius XM, nel corso della quale il chitarrista ha così parlato del prossimo album del gruppo. Ci stiamo lavorando, ha detto, abbiamo fatto qualcosa qua e là, ma non siamo ancora entrati in studio per dedicarvici a tempo pieno. Lo faremo da metà gennaio, abbiamo le idee e vogliamo fare un altro album. Proseguiamo con i Pavarotti, perché cancellata la propria partecipazione all'ultima edizione del celebre Louder Than Life, la band ha fatto sapere di non avere potuto prendere parte al festival per via di una non meglio specificata emergenza medica riguardante il bassista Tobin Esperance. Attiva dal 1993, la formazione statunitense farà tappa, salvo sorprese, in Italia il 14 novembre per un unico concerto in programma alla Chorus Life Arena di Bergamo. Infine Greta Van Fleet, con la nuova Tear It Down, terzo estratto dal prossimo lavoro in studio del gruppo Palace for the People, disponibile dal 9 ottobre. Coprodotto da Mike Elizondo, l'album conterrà un totale di 13 canzoni, comprese le già edite So You Stand e Play Your Games, disponibili dal mese scorso la prima e dal 29 maggio la seconda.
11: Le ricorrenze.
13: Oggi, 23 settembre 1949, nasce Bruce Springsteen, cantautore e musicista statunitense tra i più influenti degli ultimi 60 anni, non solo nell'ambito della musica rock.
14: 1977,
13: esce Heroes, brano simbolo della cosiddetta trilogia berlinese di David Bowie e title track del 12° album in studio del Duca Bianco.
14: 1991,
13: esce nel Regno Unito Screamadelica, terzo album in studio dei Primal Scream.
11: Rock News, appuntamento alla prossima edizione.
15: I'm back.
11: Soul Driver a spasso con Leone.
16: We are Radio Rock.
17: Comincia la seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 23 di settembre in compagnia degli Eagles di In the City.

0: Say Yes, nuovo singolo Baby Weezer, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:12 di questo mercoledì 23 di settembre. Ovviamente continueremo ad omaggiare il grande Bruce Springsteen, però prima un po' di vostre richieste, vostri messaggi al 3899 106 600. Proviamo a sentire chi c'è, vai veloce.
1: Ma davvero se possono chiedere le canzoni? Allora io chiedo Sono un pirata, sono un signore.
0: Vai tu. Ciao Giuliano, Savory the Jukebox e poco Eden ma molto Treasure, mi scrive Rob. Secondo me, grazie per abbattere i confini dei nostri gusti musicali, sono qui apposta, amico mio. Comunque c'era una richiesta da parte di Cree, credo Cristina o Cristofora, non lo so, molto interessante, perché mi ha ricacciato fuori Malaria, gruppo tedesco attivo dai primi anni 80 di post-punk elettronico, molto interessante. Quindi mi aveva chiesto Kites Clares Wasser dicendo non si ascolta tanto spesso in radio. A Soul Driver sì, però

0: Rock con Caltes Claris Wasser, richiesta da Cri come Hidden Treasure più Hidden di così, non so, veramente. Grazie per averla proposta. Al 3899 106 600, bellissimo, li adoro. Visto che siamo in Germania, allora Ken, vabbè, magari non sono radiofonicamente riproducibili, vabbè, qualcosina magari da Tagomago riesco a passare. Grande, grande richiesta, bravo, bravo il nostro Ale. Poi ancora, vai, chi c'è?
1: Ciao Sire, buongiorno.
0: Io, buongiorno.
1: Due cose, sì, primo, vai. Definire puri quelli, sì, della scolopendra due. Cioè, tra i più luridi del,
0: luridi e lerci, però sono carini, sono belli, sono bei ragazzi.
1: E poi senti, Sire, sì, vorrei anche quando, sì, mando una richiesta io, che tu dicessi: oh, Spider-Man, sempre richieste interessanti.
0: Chi è Spider-Man?
1: Quindi tu mi mandi un messaggio in privato, sì, con una canzone figa,
0: ah,
1: che,
0: okay,
1: conosco tre persone, io ti mando quella, eppure a me mi dici che faccio richieste interessanti.
0: Bella, bella,
1: ciao Sire, ti voglio tanto bene.
0: Anch'io, amico mio, bellissima idea, ma no, no. Buon Natale! Buon Natale a tutti! Ancora Bruce Springsteen! E questo è Born in the USA!

Bruce Springsteen, che oggi compie 77 anni con una versione particolare di Born in the USA, una delle prime, ne ha fatte almeno 5-6 diverse prima poi di pubblicarla qualche anno dopo, come quella che conoscete. Questa fa parte delle sessioni di Nebraska, perché la scrisse proprio per quell'album, e poi John Landau gli disse no, facciamola diversa, facciamo più potente, e provò diverse soluzioni. Questa è una di quelle che mi piace di più, tant'è che Nadia mi manda dei cuori, va bene, Maestà Aeronautica addirittura, ma che c'è spazio per i Calexico, ma certo, ma tu mi titilli sui miei gruppi preferiti, vabbè, tipo Crystal Frontier, Besos y Gracias Siempre. No, non mi fate più parlare in spagnolo che mi viene l'itterizia. Va bene, poi ancora 3899 106 600. Giuliano, cedi un po' del tuo coraggio nelle selezioni musicali ad altri tuoi colleghi. Non faccio nomi, no, non fare nomi, ti prego. Fai solo cognomi se puoi, va bene. Calexico, che meraviglia. Grazie Gianfranco, grazie.

0: Calexico a Radio Rock con Crystal Frontier, richiesto al 3899 106 600. Grazie Gianfranco, che meraviglia quest'album, che poi passo spesso durante i miei DJ set rigorosamente in vinile, questo per fare un po' lo sborone. Bellissimo disco Hot Rail, grazie, grazie, grazie. Allora vediamo chi c'è prima della pausa. Che te pensavi che te piacevano solo a te, tutto scritto, tutto attaccato, non lo farei mai più. Poi invece c'è chi scrive: lo spagnolo può essere una lingua, aspetta, lo spagnolo può essere una lingua grandemente affascinante. No, intanto spagnolo, francese e toscano, raus, via, cioè non vorrei mai sentirlo in vita mia. Poi aggiunge: muchos años después, non lo so io lo spagnolo, frente al peloton de fusillamiento el coronel Aureliano B. Windy, l'inizio di Cent'anni di solitudine di Marquez, giusto? Però in spagnolo, pensa dove siamo arrivati. Vabbè, ormai non c'è più, non ci sono più freni qui a Soul Driver. Poi ancora,
1: salute Sire,
0: ciao caro.
1: Viste le ultime contingenze, sì, è bene precisare che è risaputo che gli spagnoli sono dei finti toscani.
0: Esatto.
1: Mentite spoglie.
0: Aia, ti giuro, vi sta venendo la pellagra. Va bene, mi avete chiesto i Ken.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo mercoledì 23 di settembre che si apre con i Blondie di One Way or Another.
2: Radio Rock, back in time.

0: Zebieri e i suoi Blondie con One Way or Another, che anticipano l'ultima novità di Soul Driver di mercoledì 23 settembre. Si tratta di Clutch, The Drifter Returns.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Loro sono i Clutch nell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock con The Drifter Returns. Potete votarli sul nostro sito radiorock.it. 14.40, ultimi 20 minuti insieme a Giuliano Leone, prima dei grandissimi antipoppi. Ultimi 20 minuti di Hidden Treasure. Intanto c'è Sibilla che dice: eh sì, Marquez in spagnolo è ancora meglio. No, permettimi di dissentire, tesoro, in spagnolo non è meglio nulla, cioè ti giuro mi sento i vermi addosso se ti parlo in spagnolo. Ottima scelta, non avevo dubbi. Mi scrive Alessandro riguardo, credo, i Can di Moonshake. Bene, grazie. Ciao Giuliano, puoi passare Fontaines DC con I Don't Belong oppure King Hannah con So Much Water So Close to Drown? Grazie, dimenticavo, sono franco. Io ti ringrazio per la franchezza. No, scusate, sono a fine trasmissione, sono un po' stanco, no? Hai ragione Franco, probabilmente ci chiuderò le trasmissioni con o i King Hannah o i Fontaines DC. Sono franco anch'io. Vai,
1: ciao Giuliano.
0: Ciao Joe. Ciao, ben trovato a te.
1: Parlando di spagnolo, sì, che non è propriamente spagnolo, è catalano. Noi abbiamo Alghero in Sardegna, in cui si parla il catalano, come dialetto, intendo.
0: Ah, sì.
1: Quindi potresti mettere qualsiasi cosa
0: di Marras, scommetto.
1: Di sardo.
0: Ma perché?
1: In realtà io stavo pensando per la musica che sto ascoltando, che stai passando, stavo pensando più ai 16 Horsepower.
0: 16 era bellissimo, bello
1: americano, fa molto ricordare i genocidati, ecco.
0: grande Joe, vedi che ogni tanto anche tu tiri fuori una bella chicchetta, bravo. 16 Horsepower, magari sì, vediamo se riesco a passarle. Nel frattempo vi regalo, ma sì, crepi l'avarizia,
2: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma. Biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock ti regala un ingresso. Se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen, ovviamente al 3899106600, i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi domenica 18 di ottobre Jen in concerto Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

fresh water.

0: Mackerel's Funky Mission, loro sono appunto le Gen, per ricordarvi il concerto di domenica 18 di ottobre al Wishlist, evento imperdibile di Radio Rock, 14.46 di mercoledì 23 settembre. Proviamo a sentire gli ultimi messaggi di quest'ultimo pregno quarto d'ora, vai, chi c'è?
1: Dai Esire, sto a prendere appunti per farmi dire bravo. Quindi Calexico, sì, ok,
0: sì.
1: Bruce Springsteen,
0: ovvio,
1: sicuramente,
0: ma ovvio.
1: No Mannarino, no Muse, no Queen,
0: mia, no.
1: Qualche altro nome di band che conoscete te e quell'altro ascoltatore?
0: Quell'altro chi?
1: A grazie
0: cosa?
1: Esire, ovviamente segnalo sempre la mia totale ignoranza e incompetenza musicale.
0: Ma magari sarai bravo, che so, negli scacchi o nel fare il formaggio, chi può dirlo? Quindi non ti buttare giù, amico mio. Poi ancora c'è Elisa che mi scrive: buon compleanno King Lion, vi ascolto e vi penso sempre. Allora è già febbraio, perché compleanno? No, oggi è compleanno di Springsteen, 77 anni, siamo coetanei, ma il mio compleanno è a febbraio, tesoro, però grazie. E poi vi penso sempre, mi dai del voi, fai bene, lo accetto di buon grado, grazie.
2: Il nostro paese, mi raccomando,
0: cosa?
2: Ogni tanto una chicca, ogni tanto. Sei carino, ti
0: molto.
2: Vuoi benissimo.
0: Ciao caro Gio, ogni tanto, dai. Non sempre, va bene. Allora, oggi mi sono svegliato, a parte per fare gli auguri al boss, con una voglia di Captain Beefheart and his Magic Band. Questa chicca ve l'avevo già fatta sentire illo tempore, però oggi ho detto vabbè, la ripasso perché è una meraviglia. Non mi ringraziate, non mi dovete ringraziare, io lo faccio con molto molto piacere. Questo è This is the Day, Captain Beefheart and his Magic Band.

0: Buon compleanno Bruce e buon Natale a tutti. Questa era Cover Me, ovviamente di Springsteen. Ultimi messaggi, poi me ne vado. C'è Elisa che dice: ma l'ha detto Tatiana. Vabbè, uguale. Ma voi date ancora retta a Gagarin, quello che dicono soprattutto nei miei confronti? Non è il mio compleanno oggi, è a febbraio. Comunque grazie. Ciao Giuliano, ma perché ce l'hai tanto con lo spagnolo? È una lingua così bella, mamma mia, cioè è irritante, a mio parere, ovviamente. Se ti avanza tempo, puoi mettere una ballata di Corey Taylor? Grazie, buona giornata. Armel, non faccio in tempo, però lo tengo buono. Magari te lo passo live domani.
1: Direi, o segui.
0: Sì, che, buonasera.
1: Dico,
0: sì,
1: ma che? Ma lo sapevi che è il compleanno del Bruce oggi?
0: Ma dai!
1: Dai,
0: dai,
1: me
0: una bella idea.
1: Buon proseguimento.
0: Che fai, prendi in giro Andrea? Vabbè, comunque vengo a trovarvi quanto prima. Detto questo, io vi ringrazio soprattutto per gli auguri, anche se non è il mio compleanno, però sono sempre graditi. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Non riesco a passare Corey Taylor, caro Armel, perché avevo già promesso a Franco di chiudere con o i King Hannah o i Fantasy DC, quindi ma perché non mandi My Side Eyes, che è meravigliosa? Perché è una canzone di Bruce che mi fa schifo. Mi credi? Lui forse è una delle poche, cioè ce ne sono parecchi che non mi piacciono, per carità, però Side Eyes non mi piace, cioè ha rifatto persino la cover Enrico Iglesias. Vabbè, detto questo, dicevo, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento. Dai, non piangere, è orribile Side Eyes, su. La canta pure in falsetto, dai, per favore. Vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani. Vi lascio con Antipop. Grazie a tutti, vi voglio bene. Ciao.
2: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
12: Oh, papà, sarà la prima parola.
13: La laminectomia lombare.
12: Andava bene anche mamma.
14: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
15: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
15: Wow.
16: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
17: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
18: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
19: CUP24, un paraprenota fatto.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Mercoledì già suona meglio di lunedì e martedì 23 settembre 2026. Questo è Antipop e Benessì. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon mercoledì cari amici radio ascoltatori. Non è il giro di boa della settimana, sì. Buon pomeriggio Giampiero Giulia.
3: Come no?
2: No, perché non ti piace come termine, quindi ho detto non lo è.
3: Però non lo dire proprio allora. Vabbè,
4: ciao Giampi.
3: Ciao Valerio, ciao la cassettiera, buon pomeriggio. All the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock anche in questo mercoledì 23 di settembre.
1: Sì, che non è facile.
3: Non è facile, cioè, voglio dire, il 23 settembre uno potrebbe stare da un'altra parte, invece sarei proprio nascosto,
1: sì,
3: in maniera quasi
1: proprio decoccio,
3: quasi coercitiva, mi verrebbe da dire.
1: Noi facciamo di tutto per non farci ascoltare, così che qualcuno magari o ci sposti però d'orario o ci sposti
2: cose,
3: qualcuno l'ha capito,
1: sì. Qualcuno l'ha capito, dice. Ma
2: quante cose si potrebbero fare di mercoledì 23 settembre
1: anziché ascoltare Antipop?
3: Costruire, inventare.
2: Bravo, ma trova un minuto per te, bravo.
1: Uno potrebbe trovare un minuto per sé costruendo e inventando, non ascoltando Antipop. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18, iniziando questo sì oggi con gli Audioslave di Doesn't Remind Me. Radio Rock, back in time.

0: Significant Other, Queens of the Stone Age, che dovrebbero uscire a breve oggi pomeriggio sera, con un nuovo singolo, sempre da questo loro nuovo album Perfect, che vedrà luce il 30 del mese prossimo, ovvero ottobre. Io non so se voi avete lo stesso problema, ma vi capita di non essere mai settati sulla stessa temperatura più o meno della vostra compagna? Che adesso fa un po' più fresco, evidentemente si può anche stare, com'è che si sta, ampiamente senza il climatizzatore,
1: sì,
0: no? Pure la notte, magari anche pure senza il ventilatore, mi spingo a dire. Però insomma non è che è questione di mettersi il maglioncino ancora, no?
1: O la coperta.
0: O la coperta. Beh, secondo
1: dipende.
0: La mia compagna sì, già proprio.
1: Io credo che
0: sarebbe
1: sia
0: il momento.
1: Proprio la voglia, sì, forte di contraddire l'altra,
0: sì,
1: persona.
0: Sì. Cioè, cioè, se io avessi detto ci vorrebbe proprio un bel maglioncino,
1: ma che sei scemo?
0: Avrebbe acceso il climatizzatore a quel punto.
1: Praticamente sì, credo sia proprio questo.
2: Ma la psicologia inversa, ma sta cosa a 40 anni uno.
0: Cioè dovrei dire a quel punto io,
2: certo,
0: ci vorrebbe proprio un bel maglioncino.
2: E lei vedi che prende proprio, mette la mano sul telecomando e mette 18 gradi
1: più il ventilatore, tutto insieme.
2: Col ventilatore.
1: Questa cosa vale su tutto. Se tu prendi una decisione, ad esempio per la cena, decidi, ammazza, ma una volta mi chiedevi, ma che vuoi per cena, amore?
0: Se
1: tu
0: lo chiedi, chiedo,
1: che vuoi per cena, amore? Dice, vabbè, decidi te, decido sempre io. È sempre un cazzo di problema. Questo mi sembra evidente, no?
2: No, quello è proprio la palissiano. Quello purtroppo è un discorso. Non ne possiamo uscire da questa cosa. Però io mi accollo anche la colpa. Adesso ve lo dico. Perché poi di solito non so perché la mia compagna gira la questione e mi dà la colpa a me. Sempre indeciso. Vabbè, ok.
0: Sì, no. Però è pure vero che quando tu provi a esprimerti, no? Cioè, tu sai che quando la tua compagna, ad esempio, come la mia o la sua, ti chiede con quale vestito sta meglio e tu esprimi una preferenza, lei puntualmente sceglie l'altro.
2: Ah, compagni che da boomer, non si può dire, quindi
1: no,
2: bisogna
0: ragazza,
2: usare dei termini.
0: Sono...
2: tipo ragazza, però è per esagerare.
1: Ragazza,
2: bisogna
1: ragazza...
2: trovare un
1: fidanzatina, no, perché va bene.
0: La tua controparte femminile in
1: no,
0: questo caso.
1: No, controparte se sei in
2: tribunale. 899-106-100, qual è un termine che non dia l'idea che siamo dei boomer, però neanche troppo giovani.
1: Allora, cioè, quindi, no,
2: cioè la mia, il mio, la mia compagna.
1: No, ragazza, compagno,
2: ragazza
1: o ragazzo,
2: fidanzata, no.
1: No, fidanzata,
2: concubina, non è.
1: Vabbè,
2: ma
1: perché fa così, no, compagno, controparte no, perché appunto non siamo in tribunale, quindi
0: no,
1: cioè non è un termine
0: per quanto
1: giuridico. Inventiamocela, non so.
2: Vabbè, se no poi chiediamo a ChatGPT. Cioè,
0: ma
2: se
0: sì,
2: non ci rispondete.
0: La cassettiera.
2: La cassettiera lo sa,
1: lo
2: però
1: sa,
2: non ce lo vuole dire. ChatGPT magari.
1: È la palissiano.
2: È la palissiano.
1: La palissiano potrebbe essere.
2: La palissiano.
0: Sì.

0: che non è Heaven's Door, Guns N' Roses. Allora, se volete uscire dal tempo ed entrare nell'eternità, sì, siete dei boomer, accettatelo, dovete usare compagna o l'altra metà.
1: L'altra metà però.
2: Mazza, però che ansia
0: l'altra
2: che mi
0: hai messo.
2: Poi
0: è proprio un
2: mio
0: concetto sbagliato, no? che le persone si completino.
2: Se volete uscire fuori dal tempo,
0: comunque,
2: entrare,
0: vabbè, questo è contraddire.
1: Poi la cosa della mela era Aldo, Giovanni e Giacomo, sì, era sì. Quello della mela.
2: Ah, sì, sì, sì, la mela.
1: Se, no?
2: Sì, sì.
1: Vabbè.
2: Quelli. Riccardo, Giovanni e Giacomo, sì, quelli, sì, quelli là. E vabbè, termini alternativi per indicare compagna, sì, fidanzata, senza però sembrare dei boomer.
1: Però posso dire, è brutto quando ti ci fanno pensare, perché a tu stai là, pensi ancora di parlare giovane.
0: E invece
1: poi arriva uno giovane davvero.
2: Ma noi non siamo boomer. Siamo cresciuti, siamo adulti, siamo anziani,
0: beh,
2: quello
0: siamo,
2: che te pare.
0: Qualche
2: ma
0: generazione
2: siamo
0: prima.
1: Bisogna però iniziare a fare un po' di.
0: Beh, saremo i boomer del futuro. Allora, magari un futuro anche molto vicino.
2: Giovanni, c'è quella, o anche quella là.
0: Vale anche al maschile.
2: Ovviamente
0: si
2: vale anche al maschile,
0: là,
2: no? Sì. Che torna utile anche in caso di botte di smemoratezza. Vabbè, ma. Cioè, la tua compagna.
1: No,
2: che
1: là, io
2: ti dimentichi.
1: Posso dire, quando si è smemorati nei confronti del nome di una persona che magari è. Bisogna sempre presentare quello che c'hai accanto.
0: Bravo.
1: Cioè, quella
0: bravo
1: è la mossa incredibile. Tu fai, cioè, questa, sì. Tu non sai il nome, che so, io di Emanuele, sì, sto con Valerio. Oh, ma lo conosci a Valerio?
2: Oh, piacere.
1: Oh, piacere, Emanuele.
0: E da lui si presenta, no? E ti ricordi il nome.
1: È l'unica, è la mozza più incredibile.
2: A proposito di temperature, mia moglie, che con 40 gradi dice che bel calduccio, vuole comprare la nuova macchina con il clima bizona. Temo che nell'abitacolo, fra il mio freddo e il suo calduccio, si scateneranno uragani.
0: Sì, perché ti tocca stare dietro a quel punto.
2: La bizona che è
1: quella di 5-5.
2: Ah, infatti mi ricordavo, 5-5.
1: No, tra Pattoni usa la Biro.
2: Bravo. Direi partner.
0: Beh, partner secondo me è abbastanza moderno.
1: È però moderno, mi lascia spazio all'immaginazione della serie. Partner di vita, un partner commerciale, un partner lavorativo.
0: Media partner.
2: Radio Rock.
1: Cioè,
2: buon pomeriggio, ragazzi. Io dico sempre tu moglie, anche se non sono sposati, ma convivono solo. Comunque pensavo fossero problemi miei, non di tutti. Soprattutto la scelta della cena. No, sono problemi di tutti, tranquilli.
0: Sì, non
2: fatte conto, come dicono quelli bravi.
1: Sì,
2: e moglie, mi moglie, tu moglie.
1: Guarda, questo finora è il messaggio che mi piace più, perché sì, magari rimani comunque boomer, però ti togli comunque sia la
2: però,
1: cosa di è mi moglie.
2: Però
1: non
2: c'è
1: anche quello. Un po' ma
2: vale qualsiasi cosa, non siamo sposati,
0: ho
2: perché mi moglie
0: qui
2: tu
0: l'effetto
2: moglie
0: collaterale tu di cui tener conto è che lei poi prenda sul serio questo tuo chiamarla mi moglie, anche se sposati non siete e ti tocca farlo.
2: Sì, c'è anche da dire che appunto ad una certa età l'idea di passare tutto il tempo con questa persona non è così poi campata in aria,
1: sei romantico.
2: No, non sono romantico, è che alla fine non ci fai i conti.
1: Vabbè. Ah, stai a fai i conti.
2: Sto a fai i conti.
0: Ah,
2: sto
0: fai i conti.
2: Senza
1: l'oste, sei romantico. Ma
2: sto a fai i conti. Ah, allora. Per conticino.
1: Però non è. Io ti esorto a cambiare. Non è. La vita non è tutta il London Bar. Questa è una frase che segnerei magari anche qualche
2: vita. Vabbè, comunque continuate, perché stanno uscendo fuori cose simpatiche, divertenti. Vale al maschile quanto al femminile. Partner, compagno, moglie, marito, come chiamate
0: quello
2: l'altra, quello là o quella là.
1: La dolce metà.
0: Sì, pure.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili.
9: Come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Stai ascoltando Antipop.
17: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
18: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15.30 con Roy Orbison e la sua Oh Pretty Woman.
19: Radio

0: Seriously, editors, dipende con chi parli, ovvero com'è che chiami la tua o il tuo partner. Per i miei figli, lei è tua madre. Vabbè, certo, perché è la madre.
1: Beh, però, certo, però ma che vuol dire?
2: Questo però vale anche,
0: chiamano partner loro.
2: Questo vale anche però con magari con i figli, no? Senti parlare, che so, il padre che fa la madre, oh, tuo figlio ha fatto un danno. Cioè, sempre figlio altrui quando
0: tuo figlio
2: fa
0: a scuola.
2: Capito? No? È andato male, ha preso una nota.
1: Però è difficile che tu dici, mio figlio ha fatto questo. Cioè,
2: no, nostro figlio ha fatto questo. Perché se parli con la madre o col padre, no, è tuo figlio.
1: Sto plurale maiestatis.
2: Ma è plurale maiestatis? È così.
1: Maiestatis.
2: La mia donna, semplice. E poi usate il nome, che non ti sbagli.
1: La mia donna, ragazzi.
2: Va bene se sei Erdandi.
1: Esatto.
2: Romanzo criminale.
0: Se è Patrizia del romanzo criminale, c'ha un senso.
2: Nessuno tocca la mia donna.
1: Queste cose, voglio dire.
2: La mia pupa va bene se però sei Elvis in quel caso.
1: Se stai nell'America degli anni 50.
2: Esatto, sì.
0: Ciao, T-Poppy. Io la mia ex moglie la chiamavo, chissà come la chiama adesso, ma in general. Quindi, insomma, anche una connotazione militare, evidentemente, molto severa. A 54 anni la chiamo la mi ragazza, questo è Massi.
1: Beh, però,
0: la mi ragazza, anzi,
2: però
0: no, ragazza.
2: Fa ridere, dai, simpatica, sì, come cosa, no?
1: La chiami Minecraft.
0: Minecraft, perché no? Io dico, il tipo con cui esco in questo periodo, anche se ci sto uscendo da un anno e mezzo, commentavamo, no, che lui forse non è contentissimo.
1: Come cosa.
2: Vabbè, allora, tu, cioè, magari un paio di mesi sto uscendo con questo tizio, con questa tizia. Beh, un anno e mezzo non è uscire.
0: Beh, insomma,
2: cioè,
0: tu stavi già un po' definito la situazione.
1: Anche tu devi trovare un appellativo più coerente, sì, se secondo mi posso me permettere.
0: Sì. Anche più breve, volendo.
1: Anche insomma, più breve, sì, certo,
2: ecco, un po' più rispettoso.
0: Sì, forse.
1: Ah, sì, magari chiamalo per soprannome.
2: Chiamalo Giangi.
1: Giangi.
2: Da oggi in poi lui è Giangi.
1: Con Giangi.

0: Quite Well, AC/DC, quando Axl Rose fa quel cantato un po' doloroso, mi ricorda sempre Saro Jagger. Vabbè, questa è una citazione che non colgo. Stiamo parlando di Knockin' on Heaven's Door, la loro cover della canzone di Bob Dylan. La mia donna, semplice, poi usate il nome. Questo l'avevamo già letto.
1: Ah, sì, sì.
0: No, ah, sì, è vero.
2: Saro Jagger. Francesca, che
0: sì. Quindi Saro non è solo Jagger, la mia donna, ma la mia donna più nome.
2: Sì.
1: Scusa, Saro Jagger, mi esce fuori Colorado Caffè. Forse era un personaggio di...
0: Non
1: eccolo
0: colto,
1: qua, Saro Jagger.
2: Vabbè,
1: ti faccio un pampero. No, io sono Saro Jagger. C'ho una ristoria pizzorante. Se non ci vieni, sei ignorante. No. Questo dovrebbe
0: Dai,
1: essere...
0: Ride.
1: Una gag,
0: sì.
1: Vabbè, comunque, senti, visto che oggi sono abbastanza recettivi, no? Si,
0: vabbè, mo si addormenta.
1: Fatto un complimento, una volta che faccio un complimento.
0: Ma non io dico,
1: vabbè,
0: questi...
1: come chiamare persone di cui non ricordiamo i nomi? Il maestro Giambiero prima ha trovato un escamotage, no? Cioè, presenti,
2: sì, sì.
1: Presenti la persona a qualcun altro di presenti, fai senti
0: la persona di cui ti ricordi,
1: ti ricordi
0: nome,
1: Valerio
0: a
1: piace?
0: Quella
1: perfetto,
0: che non ti ricordi come si chiama,
1: però spesso sei da solo, uno contro uno, e in quel caso che fai, quali sono gli appellativi, i nomi che puoi utilizzare?
0: Grande,
1: va bene. Se poi c'hai la pizza col cornicione, sì, la pizza a portafoglio, sta roba così.
0: Il cappello con l'elica.
2: Allora, secondo me là il...
1: Che cappello con l'elica?
0: Così, tipo finto giovane.
2: Lo sai?
0: O skateboard a 50.
1: Che cazzo c'entra il cappello con l'elica?
0: È bello, fa simpatia.
2: No, fa simpatia comunque. Esatto. Sì, poi tra l'altro quello col cappello
1: bandi
2: con l'elica di cui parla Valerio. Sì. Io per esempio da bambino ce l'avevo.
0: Il cappello con l'elica.
2: Con l'elica, sì. Diciamo l'elica stava al posto della visiera in qualche modo, posizionata di modo che potesse proprio
0: non
2: rinfrescarmi in faccia.
1: Perché
2: però qual era
1: di moda?
2: Però qual era la cosa? Cioè, come si muoveva quell'elica?
1: La devi sbattere.
2: Cioè, avevi, no? No, io avevo attaccato sopra. Quello che prende dal sole, no? Cioè,
0: sì.
1: Ah, però aspetta, tu parli l'elica intesa come ventilatore.
2: Sì.
0: No, l'elica era quella che stava sopra.
1: Quello simpatico colorato, sì, capito? Multicolore così. Però non possiamo chiamare una persona cappello con l'elica, a prescindere dalla bellezza di questo oggetto.
0: Dico, a quel punto, se dici Uè, sei uno di quelli che c'ha cappello con l'elica, nella mia idea, poi non...
1: Ah, ok, quindi non è una cosa positiva.
0: No. Cioè, non è che poi chiamiamo un cappello con l'elica.
2: Però là, un Abello. Oh, Abello.
1: Ecco.
2: Cioè, Abello.
0: Abello a grande.
1: Abello e a grande, secondo me, sono le cose...
2: Grande rischi che...
1: Nel senso che se tu uno ti fa a grande, ok,
2: però
1: ti ricordi il nome,
2: magari
1: lo
2: sai. Uno
1: Labello,
2: Labello, chiaramente se tu
1: funziona.
2: Sei là con
1: Labello,
2: cioè tu arrivi là e fai la guarda quando le fa lui è pubblicità.
1: No, perché mi paga,
2: mette pure nel recap,
1: mi paga, sì, sì, mi paga Labello, hai capito?
2: Allora se tu arrivi là con questo prodotto e fa Labello, quello giustamente dice questa è manta e se ne va, quindi puoi anche fare questa,
1: però servirebbe anche qui qualcosa di diverso rispetto a grande, a bello, uè, perché è sgamato, cioè se
0: più che altro dipende pure, cioè se tu a grande lo fai al tuo relatore perché non ti
1: ricordi
0: come si chiama,
1: non in quel senso,
0: credo,
1: però magari
0: se ne abbia male.
1: Parliamo di persone comuni, una situazione ordinaria che trovi già in giro per strada, incontri una persona, gli fai a grande, è evidente che non ti sei ricordato il nome,
0: sì, è palese,
1: quindi bisogna trovare un modo diverso, no? Un sinonimo.
2: Sì.
0: Buonasera.
2: Io scusate, mi ero un attimo distratto. Perché...
1: Stai comprando il cappello con l'elica?
2: No, stavo comprando. No, perché stavo pensando che avevo chiesto a ChatGPT se si può mangiare la porchetta senza i denti, che era una cosa che avevo trovato. E comunque ChatGPT te la spiega. Cioè,
1: sì, però scusa.
2: Non c'è troppo cazzo.
0: Non c'è troppo fare questo presente,
2: scusate,
0: a qualcuno che non ha i denti.
1: Che domanda è?
2: L'avevo trovata sui social come domanda, ho detto mo la faccio anche io,
1: vi facciamo due domande.
0: Sì, ma non la cotenna, però
1: facciamo due domande,
2: ma anche se la, vabbè,
1: la puoi
0: anche
1: ciucciare
0: con
1: la cotenna. La consumi
2: la cotenna, no, va evitata, dice. Va troppo dura e croccante,
1: due domande
2: senza denti, è impossibile da sminuzzare e inghiottirla intera, è molto
0: difficile con i denti.
1: Abbiamo due domande per gli ascoltatori,
0: sì, esatto.
1: La prima, dobbiamo trovare un nome, un modo per chiamare persona di cui non ti ricordi il nome,
0: senza che questa se ne accorga,
1: non a grande, a bello, a magico,
0: quello non è antisgamo,
1: no. Seconda cosa, forse ancora più importante,
2: sì.
1: Si può mangiare la porchetta senza i denti? Questa è una domanda,
0: La cotenna no,
2: la
0: parliamo
2: cotenna
0: proprio
2: no.
0: Di tutto quello che non è la cotenna,
1: anche se mi si la succi un pochetto la consumi, però vabbè,
0: sì, non è un bello spettacolo,
1: non sta a parlare di cosa bella,
0: tipo,
1: però
0: tipo che si cambia dentiere a metro, insomma, più o meno così
1: col cappello con l'elica.
0: Certo.

0: The Bomb, Royal Blood, allora, Home Vidi, ci sta Cappello con l'elica, il saluto più usato nell'Accademia Clown di tutto il mondo. In realtà è semplicissimo, basta al plurale chiamare tutti cifra e chi, oppure allora, più partenopeo uè.
1: Ah, uè lo abbiamo detto, però va bene se poi ecco hai la pizza a portafoglio
0: e il cappello con l'elica.
1: Il cappello con l'elica, hai la pizza col cornicione e il Vesuvio, sì, insomma, lì vicino. Quando non ti ricordi i nomi devi trovare un contesto. Intanto prendi tempo. A Roma è facile, ci sono appellativi come Bella Zì, Ci, AO, eccetera. Poi io riesco ad andare avanti parecchio senza nominare la persona davanti. I nomi sono sopravvalutati a meno che tu non debba salvare la persona. Sulla rubrica lì è problematica, infatti. Puoi anche iniziare con ciao, come va? Che dici? Come butta? E cose del genere, glissando sul nome. Sì, vabbè, però non è che stiamo parlando del contesto, la conversazione. Come chiamare quella persona lì?
0: Sì.
2: Come per esempio ChatGPT dice presentati di nuovo. Cioè, quindi tu una persona già conosci, dice ciao, piacere.
1: Quindi tu conosci questa persona.
0: Però non è proprio antisgamo.
1: Non ti ricordi il nome? Oh, piacere. Cazzo, ci conosco da tre anni.
2: Ripresentati tu per primo, invitando l'altro a fare. Beh, se non me lo dici.
1: Ma è così brutto dire. Beh. Oh, io perdonami, guarda, non mi ricordo.
0: Mi ricordo chi sei.
2: La seconda strategia è chiedi come si scrive.
1: Ma che.
2: Cioè, chiedi come si scrive.
0: Senti, Ciro, Marco.
1: Ciro, come si
0: come
1: scrive?
0: Si scrive.
2: Funziona bene anche per nomi comuni e sposta l'attenzione sulla grafia.
1: Io mi chiamo Jonathan.
2: Cioè, oh, mazza, proprio bel tratto.
1: Io non credo che abbia capito la domanda. Forse è ancora fermo su si può mangiare la porchetta senza i denti.
2: Ah, questa aspetta.
1: Questa è bellissima.
0: Cos'è ne esclusa?
2: Allora, insomma, me ne sta dando di soddisfazione. La carne magra e il fegato sono le parti più morbide, quindi le due si possono mangiare
1: ci
2: comunque
1: fa,
2: masticata facilmente, anche solo con le gengive, quindi questa
0: che brutta immagine.
1: Cioè, dai, continuate a esprimere la vostra idea, no? Sì. La vostra opinione, il punto di vista
0: sulla porchetta e su
1: sulla porchetta senza denti.
2: Le parti grasse non si sciolgono facilmente.
1: Vabbè, questo, no. Possiamo andare avanti magari, no?
2: Ah, ma hai detto te mo che
1: no, dicevo a loro.
0: La domanda a cui sta rispondendo il maestro.
2: Ma io veramente
0: avevo una break, stacchiamo proprio il microfono. Radio Rock Promotion Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive. Tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio, sul palco Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre e Mika P. Hinson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri. Programmi e biglietti su biennalemartelive.it, media partner Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agorà.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Welcome everybody, welcome!
7: We are back.
8: We are back.
7: Back to
8: Antipop.
7: Antipop.
9: State ascoltando
7: Antipop.
9: La trasmissione che peggio è impossibile.
10: On Radio Rock.
11: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo mercoledì 23 settembre 2026, che si apre con i Turtles di Happy Together.
10: Radio Rock, back in time.

0: Personal, gli Slipknot, ho le mutande con i maialini, adesso quella della porchetta che si può mangiare con le gengive e me la rivendo. Però attenzione, perché non si può mangiare tutta, cotenna esclusa, perché
1: ma
0: è
1: anche
0: importante.
1: Il pane, perché voi mi avete interrotto e mi avete tarpato le ali.
2: No, è che
1: il
2: pane. Facciamo un alimento per volta, no? Tutto insieme,
0: cioè,
2: se no...
0: anche il pane o il pane con la porchetta? Non...
1: Allora, il pane dipende da quale pane si utilizza, perché un pane che ne so. Metti la ciriola.
0: Sì, vabbè, già è più morbido.
1: Beh, già no, già è per...
2: Ciriola, rosetta, tutto questo qui che c'ha un... però... però il casareccio tu magari
1: no,
2: è
1: magari
2: più molliga.
1: Bravo, mi lasci la molliga, la molliga.
2: E comunque posso dire...
1: Financo le
2: anche,
1: gengive ti ringrazio.
2: Anche la crosta la puoi... consumare anche con le gengive, cioè non è che
1: ma ci vuole tipo è goccia
2: sì,
1: cinese.
2: Sì, è bravo, bravo. Tipo Chupa Chups praticamente, vieni là a sì. Sapore di pane.
0: Diventa un pasto nel pasto.
1: Ah, se no c'era una cosa molto divertente, sì. Ma mi sono dimenticato il termine preciso che ora vi vado a recuperare, perché la puoi questo ti parla insomma di porchetta, parte sminuzzarla finemente, però due palle, secondo me la cosa più divertente è frullarla, esatto. O vellutarla.
2: Beh, no, però non si può. Non.
1: Allora, no, c'è scritto sì. Vellutala.
2: È un escamotage. Oh. È un escamotage. E a noi non va bene.
1: Cioè, insieme a un po' di brodo caldo, dell'olio o della patata bollita per creare una crema.
2: È ottimo. Questo diventa una vellutata di porchetta. Sì, ma rea, non va
1: oppure
2: bene.
1: Oppure si può creare una mousse o crema sì. Di porchetta.
2: Anche il gelato. Attenzione. Puoi fare, ma non è questa la soluzione.
0: Beh, ad Albano e Castellini fanno i maritozzi.
1: Che poi possiamo dire che il gelato di porchetta è il gusto che va per la maggiore
2: al London Bar.
1: Sì, cioè il gusto
0: porchetta. C'hanno quello e il cioccolato fondente.
2: C'abbiamo quello e spritz. Sono tre gusti che insieme sono la morte.
1: Vogliamo raccontare questa nuova idea per l'aperitivo che c'ho del London Bar, che è questo gelato, no? In cui tu fai crema di porchetta, crema di spritz e crema di arachidi, e chiaramente tu metti tutto insieme e ti sembra di fare un aperitivo.
2: Un aperitivo incredibile.
1: L'aperitivo è incredibile.

0: che c'hai la parte alcolica, la parte
1: dolce, sapida, sapida, e con una coppetta tu hai fatto tutto.
2: Non c'è manco quattro.
0: La coppetta costa 35 euro.
1: Beh, sì. Scusa, aperitivo quanto spendi
2: però
1: alla fine?
2: Quello perché il cono è casareccio di Genzano.
1: Genzano,
2: no?
1: Esattamente. E lo puoi anche mangiare, fatto, però senza i denti.
0: Esatto,
1: con le sole.
0: Pure quello si può mangiare.
2: È un po' più friabile del pane, no?
3: L'unico modo scientificamente testato è saltare i greetings, cioè chiedere direttamente quello di cui si ha bisogno. Non ti ricordi come si chiama? Beh, cominci con come stai, oppure hai da fare stasera, perché
0: ma non ti dice il nome,
3: oppure lo incontri per strada,
0: ma questo è quello che facciamo tutti,
1: il problema
2: però
1: è
2: ci va un po'
0: stretto, serve il nome, sai il nome che poi dopo rischi lo scontro diplomatico
1: per due ore, non puoi parlare del prima o poi capiterà che dovrai rivolgerti a lui, no lui lei, quello che uè Ciccia Cotenna.
2: Così,
1: vabbè, Ciccia Cotenna,
0: se no devi cercare questo. Io non voglio più dire i nomi, perché i nomi dei posti, perché comunque Emanuele ultimamente ci prende la stecca su sta cosa.
1: Cioè, fin quando tu facevi pubblicità a tutti e io ho trovato il modo,
2: poi,
0: oppure magari porti questa persona, dici oh, andiamo un attimo da Starbucks, dove là col caffè ti fanno mettere il nome e magari dici ah, metti il tuo,
1: però devi trovare,
0: devi essere molto fortunato di avere uno Starbucks
2: qualcuno
0: vicino.
2: E voglia pasta cazzata pure
1: su. Questo potrebbe essere anni e da all'università durante un esame parlai a lungo con due ragazzi di cui non ricordavo il nome. Per me sono sempre state ragazza 1 e ragazza 2, col tempo divenni amico di ragazza 1 che anche oggi è salvata con nome Giulia, ragazza 1.
2: Ah, però il nome lo sai.
0: Chissà se questa persona poi è quella che in qualche modo alla Menoni gli ha dato l'idea di fare genitore 1.
1: Bravo. Io credo che questa storia abbia poi dato l'idea.
2: Genitore 1 e 2.
1: Genitore 1 e genitore 2.
2: Pare ovvio. Eh sì, eh sì.

0: in Cambodia, Dead Kennedys.
1: Raga, ma state a scherzare che non si mangia la porchetta senza denti, pure la grossa, pure quella.
0: Noi ci stiamo chiedendo.
1: Io sono mio nonna che c'era una saliva santa mastichina che distruggeva tutto piano piano, devi solo avere pazienza, perché
2: ho capito.
1: E i vecchi ce n'hanno data.
0: Non c'è certo
1: che sparisce tutto.
0: Il fatto che i vecchi abbiano pazienza, vabbè, non avendo nient'altro da fare che cercare di mangiare la porchetta senza i denti.
3: Ah, effettivamente arriva un altro messaggio, no, in linea. Certo. Se ti vuoi mangiare un panino con la porchetta senza denti, e ti devi prendere un paio di giorni per finire.
0: Le mie ferie,
3: quello è sì, è vero, è vero.
0: Sì, più o meno.
4: Comunque, anche se spari nel mucchio, tipo, ah, oh, una faccia da cazzo, no, non sai la gente
3: sì,
4: che si gira.
3: Quello è vero, sì, però non risponde alla domanda. Come chiamare qualcuno di cui non ti ricordi
0: non
3: il nome?
0: Non va nella direzione di risolvere il nostro problema.
3: Faccia da cazzo, no?
0: No.
5: Scusa, Antipoppi, non è tanto quanto sia boomer un modo o un altro. Dipende a che punto della relazione sei, perché se stai all'inizio è il mio amore, la mia dolce metà, il mio tesoro. Poi diventa la mia compagna o moglie se ti sposi.
6: Però continua a ripetere.
5: Poi quando c'è dei figli, tu madre, tu padre. Sì. E poi alla fine
6: tu
5: si sa come diventa.
6: Però
5: qua rompi
6: non...
5: coglioni o qui rompi coglioni.
6: Questo è verissimo.
5: E con i figli qua rompi coglioni di tua madre e qua rompi coglioni di tuo padre.
6: No,
5: questa viene da relazione.
3: Guarda, trasmette qua, ho detto.
6: Sì, io volevo dire una cosa, però, che Davide, oramai sposarsi è un lusso che non è che tutti cioè sì, se lo possono permettere,
3: no,
6: ma
3: anche il comune nessuno,
6: esatto,
3: così.
6: Poi fa pure una cosa così, ma tendenzialmente vedi,
3: è una
6: festa. Mi sembra di meno che
3: sì.
6: Siano un po' meno le persone che si sposano, ma anche vedi coetanei così è. Pensavo semplicemente, no, cioè se tu non riesci a travalicare il passo, diciamo, tra compagna
3: e moglie
6: dico, per non passare come boomer, perché io vi assicuro che è brutto quando prendete coscienza che potete esserlo. Guarda che
3: ma tu dai, cioè, per scontato che dire la mia compagna è da boomer.
0: Loro dicono che sia così.
6: A me i giovani lo dicono, non so io.
3: Ma i giovani sono incoglioniti, ma non gli fate fare niente. Lasciate.
7: Ragazzi, buon pomeriggio. Io questa cosa dei nomi mi ricordo una scena epica. Avevo appena iniziato a lavorare, 20 o 25 anni fa circa. E mi ricordo che nel posto di lavoro dove stavo c'era il collega anziano che mi disse: dai, sei appena arrivato, stai da solo, ti invito a cena a casa mia con mia moglie. Non avevano figli. Io vado a cena, gli porto un vino, così mangiamo molto bene, la moglie molto carina, molto accogliente, tutte e due. Lui: ah, tesoro, visto, questo è il mio collega, giovane, appena arrivato, diamogli una mano a integrarsi. Sì, tesoro, fai qua. Cioè, io, quando poi lei si è allontanata, diciamo, per andare a prendere il dolce e la frutta, ho fatto: senti, ma fantastico che voi dopo 20 anni ancora la chiami tesoro, siete veramente carinissima. Faccio: eh sì, lui mi fa: chi cazzo se lo ricorda come si chiama?
6: Non ci credo.
0: Ah, questa barzelletta di
6: Cipriotti.
0: Sì, però può darsi pure che nella vita reale di queste persone lui effettivamente avesse dimenticato il nome della moglie.
3: Potrebbe essere anche un po' di problemi di memoria,
6: Sommemorato. Cioè, ci sono gli ospedali per questi
0: anche delle strutture residenziali, insomma, proprio.
6: Sì, sì, sì.

0: Garaway, Dinosaur Junior. Di nascosto gli fotografi il viso e lo fai cercare a Gemini. Quindi proprio in barba alla privacy.
1: Non mi sembra una soluzione.
0: No, ma anche poco praticabile, se vogliamo. Sì, sì, devi avere una certa prontezza di riflessi sul momento.
2: Cazzo, siamo imboccati 10 minuti in macchina. Sì. Ma quanti cazzo di discorsi hai aperto? Non si capisce niente.
1: Allora, sì, io allora, sono d'accordo con
0: innanzitutto,
1: te.
0: Innanzitutto, tu ti poni così con Emanuele Forte.
3: No,
0: però,
3: no.
0: Quale vai a mangiare i degolini, cacio e pepe?
1: No, io sono d'accordo con lui quando critica quel gioco che non si può vedere.
0: Però adesso.
1: Adesso no, è sbagliato. Ah, ecco. Se vuoi, ti apri la tua radio e apri un argomento solo.
4: Però quando sentite altre trasmissioni,
1: beh, va bene, eh?
4: Là non dite nulla, eh?
0: Lì, maestro, lì,
1: bastardi,
0: recap. Ma in realtà sono contrario di tutto.
1: Sono due gli argomenti. Il primo è come chiamare qualcuno di cui non ti ricordi il nome, semplice. Il secondo è: si può mangiare la porchetta non avendo i denti?
4: Esatto. Perché comunque sia siamo, io posso dire questa, siamo.
1: Siamo.
4: Sono, non so se posso usare il plurale, ma
1: siamo. Siamo.
4: È questo plurale in cui comunque sia vogliamo entrare in contatto con più persone possibile, quindi diversificando l'offerta arrivano più persone. Ma questa è la cosa del marketing,
1: bravo, marketing.
4: Vado,
0: ve potremmo spiegare tutto.
1: Poi la Svelto fa così, cioè non è che
4: la Svelto chi è?
0: Quella dei detersivi. Poi ha detto la marca.
4: Ma sai che c'ha di nomi questo?
0: Lo fa apposta perché sa che te dà fastidio.
4: Lascia la puzzetta, guarda.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAIG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
19: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
20: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questo è Antipop.
4: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
5: Rock. 16:37, questo è sempre Antipop, loro gli EMF con Unbelievable.
4: Radio Rock, back in time.

Unbelievable, loro sono gli EMF. Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno, pencil art, la scuola adatta per te, corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma e online. Contattali per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Boys, Phoebe Bridges.
1: Allora, per rispondere alla questione come chiamare chi, sì. Fortunatamente stiamo a Roma, quindi tutti i modi, Lello, Chicco, Pisello,
2: Pisello,
1: Pisello, Caccarelli, esatto. Infinito, senza mai dove aver bisogno di averci il nome. Per quanto riguarda la porchetta senza denti, se te la puoi mangiare o no, boh, fa un po' come cazzo te pare.
0: Il problema è se ci riesci o meno.
3: Questo è giusto, diciamo, sì, non risponde.
4: Veicoli, non lasci modo l'argomentazione tra una persona, ma va bene anche questo. Ma,
3: mi sembra evidente che lui non sapesse nulla dell'argomento.
4: Ma perché ci senti? Io è quello che
3: non lo so, infatti, volte,
4: pure io. Il gioco non ti piace, quello che chiediamo non ti piace.
3: Vabbè, il gioco non piace
4: forse
3: a nessuno.
4: Forse è la musica, però.
3: Forse la musica. Il gioco non piace a nessuno,
0: no,
3: è vero.
0: Piace a te e a lui.
3: Però Pisello, cioè, dipende dal rapporto che hai questa
4: Lello
3: persona.
4: Pisello. Sì.
3: Lello Pisello, questo lo metto nel regalo.
5: Beh, Pippo, buonasera. Oh,
4: buonasera.
5: Io da sto punto di vista, dal fatto di nome, sto un pisciato fracico. C'è un
4: però...
5: che si chiama Chiara, e un cane che si chiama Zara.
4: Sì, però...
5: potete capire quante parti.
4: Ma gliel'hai dati tu, stimo.
5: Solo che pure il cane, quando la chiamo Chiara, si gira. Pure mi via quando la chiamo Zara, quindi... sembra che sta in fase...
4: mannaggia, però.
0: Ah, però se girano entrambe.
4: Però, scusami, però gli hai dato, dati te questi nomi. Sì, cioè, sì. Non è che.
0: La colpa non è di nessun altro, insomma, no?
4: Cioè, io però ti sono vicino, ecco.
0: Siamo tutti e tre vicini, sì, sì.

0: of Love and Trust, Pearl Jam.
1: Io quando mi trovo in queste situazioni, diciamo che vabbè, va pure un po' a umore, perché io essendo abbastanza timido devo essere in quel momento che non ho timidezza, quindi sparo un nome a caso. O un nome che magari mi ricordo che potrei. Se ci azzecco bene, se no, che ne so, dico, oh, ciao Simone. Dice, no, Roberto. Ah cazzo, ma come mi è venuto Simone? Sì, no, sta a pensare un'altra persona.
0: Però poi dovevi ricordare per la prossima volta, perché
2: è un'ottima tattica questa, però.
3: No, io ci rimango troppo male quando mi sbaglio.
2: Ti chiamano Gambiero,
3: cioè,
2: a te.
3: No, Gambiero solo se fai delle operazioni, insomma. criminali,
0: alle gambe importanti.
3: No,
0: sì,
3: no,
0: sì,
3: no
0: sì.
3: Dicevo, no, no, perché se ti sbagli per esempio, che so, se uno. C'era uno che mi abitava sotto, che all'inizio pensavo si chiamasse in un modo, invece si chiamava in un altro modo.
2: Mariano invece
3: di Mariano si chiamava Simone. E io un paio di volte, oh, ciao, ciao bella, Mariano. Ma lui mi guardava con sti occhi, quindi, e io là ci rimanevo, cioè proprio mi sentivo piccolo, non so come. Cioè non che sia grosso, però.
2: Ci può stare, magari.
3: Come si dice, Valerio?
0: Sentivi proprio. No,
3: minuscolo,
0: ma che mortificato.
3: Mortificato.
2: Quando sbagliano il tuo nome, no? Magari chiamano Gabriele. E tu non sai mai se correggere o meno.
0: Sì, perché c'è un po' quell'imbarazzo, no? Di far sentire in imbarazzo.
2: Capito.
0: Volta,
2: o gli dici
3: a Govello.
0: Forza Roma.
2: E lui capisce. Ah, vedi, mi sono sbagliato.
0: Domenica 18 ottobre, Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Domenica 18 ottobre, Jenny in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B Roma, è un evento Radio Rock.

0: Jaguar Sun, loro sono Legion assieme ai Dan Moffat degli Arab Strap, quindi c'è questa collaborazione importante per una band che vi stiamo proponendo in erba proprio.
1: Sì, una band che arriverà erba appunto a Roma, sì, grazie a Radio Rock, quindi stiamo spingendo proprio per questo, perché è una band che merita particolare attenzione. Singolo nuovo uscito proprio oggi.
2: Buonasera, no? Ho fatto la figura del niente. Aia. Non vuoi ricordare, ciao, a come cazzo ti chiami?
0: Vabbè, però cazzo è stato onesto, chiami? Però bello, vediamo bello. Stefano e la barista
1: Stefano,
0: la barista vicino all'ufficio continua a chiamarmi Andrea da 3 anni, nonostante veda il mio nome quando le mando Satispay per pagare il caffè. E non mi sognerei mai di dirle che sbaglia. So che quando entro in quel bar mi devo travestire da Andrea.
1: Sentiti Andrea, senti, bello. Ma vabbè, perché vuol dire, è bella questa barista,
0: te, no?
1: Vuoi cioè, per caso copulare,
0: dai,
3: sì. A proposito di bariste, c'era una volta una barista che mischiava il nome sul cappuccino, sì, quando andava a fare. Però non riusciva a scrivere Giampiero, schia Gianfi.
1: Gianfiero.
3: Io stavo là e dicevo, ma non mi chiamo.
0: Ha studiato abbastanza la scuola dei cappuccini.
3: La F e la P
0: era un po' più difficile.
3: Mi assurgevano un po' allo stesso suono culturale.
0: Forse sì, forse sì.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
5: Music Day Roma, 50esima edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
6: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
8: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
11: Usato Days.
10: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
11: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
10: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
11: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
10: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
11: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
12: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
13: Oh, papà! Sarà la prima parola.
14: La laminectomia lombare.
13: Andava bene anche mamma.
15: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
16: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare.
19: Come l'outfit fitness a soli 21,99€.
18: In store, app e su decathlon.it.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
23: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
24: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
25: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
26: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
27: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
2: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio Emanuele Giampiero con voi fino alle 18, ascoltando ora i Third Eye Blind di Semi Charmed Life.
1: Radio.

0: Minor Magic, loro sono gli Arab Staff.
1: Le ricorrenze di Gianfiero con la F.
2: Gianfiero. Il 23 settembre è il compleanno di Bruce Springsteen. Punto, finito. Sì. Basta questo.
0: Basta.
2: Abbiamo finito con le ricorrenze.
0: Finite le ricorrenze.
2: Vabbè, domani. Domani capiamo di chi è il compleanno. Senti, però, invece di passare comunque sia Bruce Springsteen, che credo, se non lo so,
0: sì,
2: però credo sia stato doverosamente omaggiato all'interno della trasmissione che ci precede, che non andrò a nominare.
3: Bravo, bravo.
2: Dico, magari potremmo partire con le pubblicazioni relative al 23 settembre, perché nel... Allora, io innanzitutto dobbiamo fare la cosa delle tre uscite, perché oggi nel 77 uscivano i Clash con Complete Control, David Bowie con il singolo di Heroes e gli Stranglers con No More Heroes, quindi anche qua una sorta di dissing tra David Bowie e gli Stranglers, perché Giuseppe, uno diceva Heroes e quello
3: No More Heroes
2: non mi pare tanto, quindi secondo me fra i due litiganti
3: forse
2: terzo
3: fatto anche
2: forse sì,
3: gli eroi no,
2: credo che gli eroi non esistono, fra i due litiganti il terzo gode, quindi io passerei i Clash. Però 3899 100 600, quale volete sentire di queste tre? Perché prima ci ascolteremo il signor John Lennon, che oggi usciva negli Stati Uniti con il singolo Whatever Gets You Through the Night. Io poi True pensavo di scriversi in un altro modo, invece THRU,
0: perché lui è strano,
2: lui è un po' matto,
0: un
2: po' matto.
0: John Lennon,
2: tra l'altro, c'era Elton John al piano e alla seconda voce. Questa diventerà l'unico numero uno americano del signor John Lennon, ancora in vita chiaramente.
0: Sì.
2: E Elton John scommise che il pezzo sarebbe arrivato in vetta e John promise di salire sul palco con lui. Io non, questa cosa non l'ho capita molto bene, perché se la canzone è tua, è che
0: sì, perché devi salire pure lui sul palco.
2: Allora, vai, vai a casa.
0: Comunque
2: salirono insieme il 28 novembre del 1974 al Madison Square Garden, e qui la sua ultima apparizione, grande apparizione in concerto. Quindi poi da là in poi si vede che non ha più bisogno di dindini, di pecuni, cioè viveva desiae in qualche modo.
0: Forse sì.
2: Forse sì.
0: Forse sì.

0: Never Get You Through the Night, John Lennon.
1: Senti, un paio di ricorrenze veloci, perché oggi il Northern Star, giornale degli studenti dell'Illinois, della Illinois University, incredibilmente, sì, rilancia la notizia che Paul McCartney è morto, cioè sì, il famoso PID, che sarebbe Paul is dead. Foto e testi dei dischi indicherebbero che Paul McCartney è morto nel 66, ed sì, è stato sostituito da un sosia, uno dei primi articoli a rilanciare la voce, che poi in poche settimane rimbalza sulle radio di Detroit e diventa la più celebre leggenda del rock. Non è vero, McCartney risponderà dalla sua fattoria in Scozia di essere vivo e in piena forma. Sì, vabbè, ma è facile. Nel 2023 il giornale si è scusato ufficialmente. Io questa cosa non la sapevo, che il giornale,
0: anche io, che si fossero scusati.
1: No, io questo non ci credo, perché secondo me, o se l'hanno fatto hanno sbagliato, perché danno da ridere il punto, danno là, danno da sì, uno schiaffo morale.
0: Vediamo, allora, dimostraci che non sei il tuo sosia,
1: esatto, allora no, facci sentire i suoni.
0: Sì.
1: Poi c'è un'altra notizia molto bella che mi riporta, insomma, alla gioventù, perché parliamo dei primi anni 2000, in cui Bono Vox incontrò Giovanni Paolo II per il comitato Jubilee 2000, ovvero Giubileo 2000, per la cancellazione del debito nei paesi poveri. Il cantante regala i suoi occhiali da sole al Papa, molto apprezzati. Quindi vi ho regalato anche questa immagine di Giovanni
0: Paolo
1: II,
0: molto
1: bello,
0: Vox che dai
1: occhiali, occhiali da mosca de...
0: dell'epoca, sì,
1: dell'epoca, e faceva
2: perché chiedete... è napoletano, cioè, certo.
1: No, è Bono Vox. Vabbè, oh, Bono Vox è uno che, voglio dire, a Sanremo si è inginocchiato davanti a Merola, voglio dire,
0: sì,
1: poi
2: conosce bene il napoletano.
1: Manca spiderina,
0: certo, è così.
1: Vabbè, però a proposito delle pubblicazioni di quest'oggi, nel 90 usciva il disco dei Megadeth, Holy Words, The Punishment Deal,
0: sì,
1: così proprio,
0: che ha questo singolo, no, da Rust in Peace.
1: Esatto, è il pezzo che apre Rust in Peace, 6 minuti e mezzo di trash con 2H, mi raccomando, con i duelli, sì, fra Dave Mustaine e il nuovo arrivato Marty Friedman. Diventa, pensate,
2: che non è Alan Friedman, ricordiamo, no?
0: No,
1: non è
0: anche
1: Friedkin, incredibilmente,
2: no, è vero.
1: Però questo è, insomma, sentiamolo, dai.
0: Beh, io direi proprio di sì, dai.
3: Bella Gianfi,

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 1878 sa di felicità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Welcome everybody, welcome!
4: We are back!
5: We are back!
4: Back to
5: Antipop!
4: Antipop!
6: State ascoltando
4: Antipop!
6: La trasmissione che peggio è impossibile!
7: On Radio Rock!
8: Antipop pronta a giocare con voi fino alle 18 a una cosa che sembra parecchio, indovina chi te le suona, ma non lo è. Scoprirete tutto tra pochissimo, prima gli Strokes che arrivano con You Only Live Once.
7: Radio Rock, back in time.

0: Lele Bones, gli Strokes.
1: Va ora in onda, sì. Bowling.
2: Forza, bowling. Che è ora del quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
4: Un gioco che nonostante tutto siamo costretti a fare. Questo è il nostro nuovo Radio Game Show.
0: Lampedusa, già sold out per il 2 agosto 2027. Solo da lì si potrà vedere l'eclissi quasi totale.
4: Ah, bello.
0: Bello.
4: Ma c'è un biglietto da pagare?
0: Ah, non so.
4: Vabbè. E cosa c'entra però con il bowling?
0: Noi siamo
4: bowling?
0: Un po' quel soldo che manca per fare una lira, quindi vabbè, l'eclissi quasi totale.
4: Questo è innegabile, è innegabile. Sì. Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista. E titolo del disco, mio caro maestro. Già, queste sono le regole, ha già bene che potremmo cambiare
5: tutti i giorni. È un anno che sento tutti i giorni.
4: Domani cambiamo le regole. Allora, noi non vediamo indizi. E voi indovinate qualcosa che non esiste.
0: Domani falle così finalmente ti diverti.
4: No, io cambio le regole così il maestro è contento, no? C'è un premio, un livello di difficoltà.
5: Vorresti fare un gioco in cui si indovinano le canzoni dei Pischelli?
4: Oppure no, si indovinano le regole, pensa.
5: Ah, quello pure. Sai, non è male.
0: Non sarebbe
4: indovina
0: male.
4: La regola.
5: Indovina la regola.
4: Qual è il premio oltre un disco dei Pischelli?
5: No, c'è un livello di difficoltà.
4: Ah, quindi. Certo.
5: Sì. Ma poi deve cambiare le domande.
0: No, perché già sta cambiando.
5: Deve mettere in difficoltà.
4: Sì. Mi fa un po' mattacchione. Prego, livello di difficoltà.
5: Livello di difficoltà è Santa Mastichina su Lello Pisello.
0: Ah, giusto.
4: Che recap incredibile.
5: Mi raccomando, mi raccomando.
4: E il premio?
5: Il premio è incredibile, è una ciriola con la porchetta. Ma attenzione, attenzione, se avete i denti non vi arriva solo la ciriola con la porchetta. Se non avete i denti vi doniamo una dentiera. Però poi da rimandare indietro.
0: Vabbè, c'è anche refri, costa nei dentiere.
5: Vabbè, poi pulito.
0: Vabbè,
5: non è che
0: pulita,
4: posso dire che
0: è
4: schifo
0: che
5: è santificata.
4: È il terzo album della band o dell'artista, pubblicato nel 1989. Contiene al proprio interno una cover di un classico dei Black Sabbath.

0: maestro jazz, sì, è pronto? Cosa suona oggi, maestro?
1: L'eclissi quasi totale.
0: Mi sembra chiaro.
1: Prima in purezza e poi all'interno, certo, del disco di
2: si
1: oggi.
2: Si poteva capire.
0: Oggi mi sento gianfiero comunque.
1: E anche un po' un palloncino.
0: Un palloncino.
1: O un falloncino.
0: Sì, anche un palloncino, certo.
1: Vabbè, sentiamo come suona l'eclissi quasi totale all'interno adesso però del disco di oggi.
0: Questo è il penultimo boss.
2: Io credo, no, veramente. Sì. Ma non per. Cioè, non voglio essere negativo, Valerio.
1: No,
2: o Emanuele, insomma, non è contro il gioco. Ma è veramente brutta questa versione. Cioè...
1: Sì, però ci serve perché poi noi, no, così.
0: Riusciamo a rubare qualche secondo.
1: E la incartiamo un po' chi ci ascolta.
0: Bravo,
1: no?
0: Certo.
1: 3899106600. Di quale album, quindi, di quale band o artista, secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: Scandinavian Eyes Europe. Io andrei con un bel recap, perché
1: è il
0: io
1: terzo album della band dell'artista, pubblicato nel 1989. Contiene al proprio interno una cover di un classico dei Black Sabbath.
0: Andiamo con l'indizio della cassettiera e poi il reverse. Ascoltiamo.
2: L'immagine di copertina raffigura un piatto bianco sospeso nel vuoto, dal quale divampa una fiamma.
3: Cucchiaio d'argento.
0: Più o meno, qualcosa del genere. C'è anche il reverse, sentiamo.

0: Maestro, cosa ha colto lei?
1: Ma non lo so, perché al contrario la canzone tedesca mi pare.
0: Sì, è vero, un po'
1: Rammstein. Perché parla tipo di Hessler, che sì. credo sia un Hessler, credo sia sì. una canzone su Thomas Hessler. E la sua fortuna di saper tirare bene i calci di punizione.
2: Di punizione.
1: Nel periodo, insomma, vissuto insomma, con Boskov. Che
2: nel periodo non collegato.
1: Sì, è quella volta che vinse il mondiale.
0: Tutto torna, insomma.
1: Beh, credo sia questo.

0: sono del Rainbow, Liam Gallagher, John Squire, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele Giampiero che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma penso di sì, dai.
0: E andiamo a sentire e leggere se come dite voi, ad esempio Roberto.
2: Faith No More, The Real Thing.
0: Bravissimo. Bravissimo.
1: No,
0: a questo punto
1: siamo, no?
0: Ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie
3: ciao,
1: a te,
3: ciao,
1: Mario
3: ciao.
1: Cesari. Grazie a lei, maestro Giampiero.
4: Ciao, a domani, no? Emanuele, Valerio, sempre qui, sempre su Radio Rock.
0: Sì.
4: Ciao, evviva.
1: Evviva voi.
0: E lasciamo con Mal Rumore, Paolone e Sandro con voi fino alle 21. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. It, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, compara prenota fatto.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Rock News, edizione della sera.
18: Apriamo oggi con i Rival Sons l'intervista rilasciata da Scott Holiday a Ozzy's Boneyard su Sirius XM, nel corso della quale il chitarrista ha così parlato del prossimo album del gruppo. Ci stiamo lavorando, ha detto. Abbiamo fatto qualcosa qua e là, ma non siamo ancora entrati in studio per dedicarvici a tempo pieno. Lo faremo da metà gennaio. Abbiamo le idee e vogliamo fare un altro album. Proseguiamo con i Pavarotti, perché cancellata la propria partecipazione all'ultima edizione del celebre Louder Than Life, la band ha fatto sapere di non avere potuto prendere parte al festival per via di una non meglio specificata emergenza medica riguardante il bassista Tobin Esperance. Attiva dal 1993, la formazione statunitense farà tappa, salvo sorprese, in Italia il 14 novembre per un unico concerto in programma alla Chorus Life Arena di Bergamo. Infine Greta Van Fleet, con la nuova Tear It Down, terzo estratto dal prossimo lavoro in studio del gruppo Palace for the People, disponibile dal 9 ottobre. Coprodotto da Mike Elizondo, l'album conterrà un totale di 13 canzoni, comprese le già edite So You Stand e Play Your Games, disponibili dal mese scorso la prima e dal 29 maggio la seconda.
17: Le ricorrenze.
19: Oggi, 23 settembre 1949,
20: nasce Bruce Springsteen, cantautore e musicista statunitense tra i più influenti degli ultimi 60 anni, non solo nell'ambito della musica rock.
19: 1977,
20: esce Heroes, brano simbolo della cosiddetta trilogia berlinese di David Bowie e title track del 12° album in studio del Duca Bianco.
19: 1991.
20: Esce nel Regno Unito Screamadelica, terzo album in studio dei Primal Scream.
17: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
9: Radio Rock.
21: Un mercoledì molto particolare questo, perché è mercoledì 23 settembre, sono le 18:07, inizia Malrumore, buon pomeriggio rockers, come andiamo? Siete stati fino adesso in compagnia di Antipop, quindi suppongo voi stiate molto bene. Se avete qualche dubbio, se dovete recuperare qualche canzone dalla playlist che hanno appena pubblicato, se volete scoprire di più su Radio Rock, facile, facile, facile, e dite ancora facile insieme a me. RadioRock.it, the place to be, lì trovate davvero tutto quello che ci riguarda. Tre ore di Malrumore che iniziano adesso, se tutto va bene, ci accompagneranno fino alle 21 tante belle canzoni. Paolo Gnazzumo insieme per un bel pezzo, insieme a me Sandro Canori. Iniziamo con i migliori propositi, direi. Sex Pistols ci riportano al 1977, questo è Anarchy in the UK.

Brilli, Anarchia e Distruzione, che arriveranno tra poco, perché prima Radio Rock Promotion. Vi ricordo dell'appuntamento con il Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel

0: Anarchy in the UK, Sex Pistols, e quasi a rispondere la novità più anarchica che abbiamo, Steven Wilson, Requiem for a Village. Votatela sul sito radiorock.it mentre vi accomodate, ma sono cori angelici questi, per carità, leviamo subito tutto, questo è l'inizio di Marumore, vediamo. Oh, inizia, vuoi iniziare?
1: One, two, three.

0: Sandro Canori, questo che sentiamo ti stupirà. Intanto, come stai? Ben ritrovato qui a Marromore.
1: Buonasera a tutti, amici ascoltatori, aspetta. Vero, c'era la scheda Ram Blam Blam.
0: Quasi, ma è, ti ho detto, non è.
1: Sono curioso, ma aspettavo partisse il.
0: È partito Kid Rock, per esempio.
1: È un mashup.
0: Oh, vedi, bravo. Perché effettivamente tra
1: Sweet Home Alabama e Paradise City.
0: Dei? No, questo non è Paradise City.
1: All'inizio lo era, però, o no?
0: No, era all'inizio di Lynyrd Skynyrd.
1: Sempre di Alabama.
0: Poi diventa All Summer Long di Kid Rock e poi diventa Sweet Home Alabama.
1: Però c'era Paradise City.
0: E che iniziano uguali. Ricordiamo una conversazione privata che abbiamo avuto sui Lynyrd Skynyrd e il tuo stupore nel sapere che fossero proprio loro con questo nome ad aver fatto Sweet Home Alabama.

0: Questa sotto
1: sotto. Non è l'originale almeno.
0: Sotto sotto Kelly.
2: No, perché mi sta troppo bene questa proprio.
0: Perfetta di bellezza.
1: No, magari non so se l'originale è comunque così, ma in inglese. O sia proprio un'altra cosa, però credo che l'inglese sia uguale. Sempre con lo storytelling che introduce la trama.
2: Sì, ci deve essere qualcosa di diverso, o semplicemente la mente malata dietro tutto questo è il signor Brooks Music Shaker. Quindi era proprio questa che lui nel suo cuore cantava sopra le altre. Ma quanto stanno bene insieme queste tre canzoni incredibili!

0: partire con l'aereo nell'orecchio, che detto qua è
1: tra l'altro non si crede nessuno che la mamma l'ha mandato via solo perché subiva forse del bullismo, chissà che faceva Will Smith prima di andarsene a Bel Air, probabilmente spacciava crack e faceva accoltellate nel campo da basket, perché no, la mamma preoccupata non è che te manda
2: a Bel Air,
1: dall'altra parte degli Stati Uniti, dagli zii per bene. Evidentemente è evidente che non eravamo pronti per avere la cruda verità e quindi andava sempre un po' disneyizzata. Ma lì è palesemente il problema di un ragazzo che invece andava in comunità viene mandato dai zii ricchi.
2: Sì,
1: quindi cioè, Will Smith era un dipendente era dipendente dal crack e dalle risse
2: o qualcosa del genere.
1: Ed è stato allontanato.
2: C'erano dei loschi traffici, questo è poco ma sicuro. Dai. Non qui a Malrumore, qui ci sono solo losche canzoni e anche prodotti in vendita un po' loschi oggi, ti devo dire. Sono molto stupita da quello che il mercato offre.
1: Parapaparapà, dove l'aborto è negato.
2: Parapaparapà,
1: zitto Malabama, taradadadadà. Viviamo come nel 1850.
2: Ho un sacco di cose da raccontarvi. Intanto vorrei una base.
1: Ci sposiamo tra cugini.
2: Ah, ok. Finito. Vuoi dirne altre? Io te la lascio.
1: Basta. Mi fa ridere questo tributo all'Alabama, che è una delle nazioni degli Stati Uniti che più gioie retrograde ci ha regalato negli ultimi anni, però qui la omaggiamo.
2: La casa dolce casa. Chi non si trova a suo agio in queste cose?
1: In Alabama? Chi non si trova alla credo? Le donne, i neri.
2: No, qualunque cosa che non sia un white Bible belt.
1: Che nessuno di loro si trovi bene in Alabama, però magari è una mia supposizione.
2: Però bene veramente pochissima gente, secondo me non si trova bene neanche chi si trova bene. Senti Sandro, qui c'è subito una questione.
1: Sì.
2: A parte che devo subito controllare, stanotte non dormivo per colpa di David Duchovny a proposito di X-Files, ma anche ieri abbiamo portato avanti un rumore ricco di questioni che poi non sono state toccate. Abbiamo a malapena accennato degli orsi grassi e già non mi ricordo più. Però, visto che non mi ricordo, effettivamente potrei fare questa cosa qua. Di che si è parlato ieri?
3: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Cambiare religione da Geova al Signore dei Poli a Maynard è un attimo.
2: Già.
3: Ai montatori video di Sky quasi certamente piace fare gli scherzoni. E in onda la nuova Sandro TV, dove vedere H24 tutte le cose più interessanti di Sandro, tipo la sua cresima. Quello che apprenderemo domani avvolto nel caos, così come il destino dell'orso Shank, sarà ancora l'orso più ciccione o verrà sconfitto dalla zona fianchi della signora Orso 31. Lo scopriremo a Marrumore.
2: Andate a votare il vostro orso ciccione preferito, mi raccomando, una settimana importante. Sandro, 23, mercoledì 23 settembre.
1: Ero anche le 18 e 23 fino a poco fa.
2: Mentre io dicevo questa cosa il 23 e poi venivo di tratta, erano le 18:23, grazie per averla fatta. Mazza, nessuno ha mai ascoltato X-Files fino a qua, comunque questa è sempre la base di X-Files, pensa. Allora è successa una cosa strana, mi si è manifestato il 23 al supermercato qua sotto, quello dove tanti di noi vanno, il supermercato che racconta molte delle storie qui di Radio Rock, sappiamo, no, ci ricordiamo anche della volta in cui Sandro Canori voleva dare delle monetine a un signore
1: come in Alabama. Proprio come in Alabama.
2: Ti ringrazio perché ogni volta che mi torna lì il pensiero il mio cuore si riempie di gioia. Mi spiace se non sapete di che cosa stiamo parlando.
1: Lì abbiamo capito che la colpa era del supermercato che non ha dato una divisa a questa persona.
2: Non riapriamo vecchie ferite.
1: No, non lo riapriamo.
2: Adesso poco fa ero andata a comprare una confezione di gelati vegani perché avevo bisogno di un gelato e quindi mi sono ritrovata ovviamente alle casse con tutta la gente che poteva fare la spesa lì, insomma, le classiche, dici, ma sono le 16, le 17, che cavolo fate?
1: Beh,
2: qui?
1: Beh, l'orario di pienone di solito quello.
2: Ovviamente la mia sfiga vuole che scelgo la cassa più stupida e incastrata. E che cosa succede, Sandro?
1: Fammi la sospensione. Arriva un uomo nero.
2: No, quello no. Eri tu. No. Non uno, ma due signori mi fanno passare.
1: Strano, il pretty privilege.
2: No, sono stata lì. Ah, dai, ci può essere anche quello, non lo apriremo. Sono stata lì tanto a sventolare la mia unica scatola di cornetti vegani.
1: Sì, in maniera anche poco composta.
2: Sì, cioè. Però nessuno mi si è affinato. Poi a un certo punto, forse sensi di colpa, mano sul cuore, il signore davanti a me che non è stato contento che gli ho detto, gli ho dato del signore, tra l'altro, no, era grande, cioè i capelli grigi, perché non posso dire il signore, però vabbè. Il signore mi dice: ma c'hai solo quello? Ma no, ma allora passa. E già lì, davanti a lui c'era un altro signore a cui avresti dato ancora meno credito, dove proprio l'empatia gli era caduta con i capelli 30 anni fa, lo sapevi, lo sentivi. Eppure anche lui si gira e mi dice: ah, ma è solo quello, prego passa. E io vengo colta da tutta l'emozione possibile e immaginabile, Sandro, perché io sono sempre quella che manda davanti tutti quanti, pure due o tre persone di fila al supermercato. Non mi è mai successo sentirlo due volte insieme, uno dopo l'altro, è stata un'emozione ancora più grande. Non quanto il momento in cui, passando i gelati, la cassiera mi fa 5 euro con lo sconto di oggi. Che sconto è? Uno sconto di oggi. E il secondo signore che mi ha fatto passare ha risposto: buco di culo. E questa è l'avventura di oggi. Ma per dirvi cosa? Per dirvi che probabilmente con questi 10 minuti al supermercato io ho consumato tutta la fortuna mia e vostra.
1: Ma dopo un pacco di gelati,
2: sono troppe cose dritte messe in fila, San. Cioè, con rispetto parlando, che qui è sempre subito complicato. Ti sono mai andate bene tre cose di fila così velocemente, uno dopo l'altro? A te?
1: Beh,
2: non
1: così
2: mai.
1: Cose piccole magari sì,
2: no. Qui no, qui c'è qualcosa, qui c'è lo zampino del caos. Io ho paura. E ho paura anche delle cose che parleremo a seguire nella prossima mezz'ora di Malrumore, perché questa, pensate, è già finita.
1: 3899 600, l'ultima cosa fortunata che vi è capitata,
2: eh? Esatto, cose trovate per terra, qualcuno che vi fa passare alla cassa, il signore che vi urla buco di culo, non lo so, fate voi.
1: Io ci avrei pure, ma non lo dico oggi.
2: No, perché
1: lo dirò un
2: giorno. Beh, no, oggi proprio no. Questo 23, Sandro, mi si sta manifestando.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: 8

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Questo è Malrumore.
4: Malrumore!
3: On Radio Rock.
5: 18:37 di questo mercoledì 23, ripeto 23 settembre, tra l'altro 37:23 minuti in questo momento alle 19. Ho tanta paura, ma questa è la nostra casa e loro sono i Madness, quindi ancora una volta tutto turno.

1982, Madness Our House, che parla in the middle of the street, no? E potremmo andare in the middle of the road e ascoltare la canzone dell'uccello, ma prima Radio Rock Promotion. Molto importante un altro appuntamento, quello di domenica 27 settembre. Torna con la sua 10ª edizione la Fit Walking for Isl Roma, Villa Borghese, nel Parco dei Dani. Una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Isl Roma, spazio anche a screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animali e per fare un gioco. Il laboratorio di falegnameria di Eco Labs e al traguardo la sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Iscrizioni aperte fino al 25 settembre presso l'Emporio Solidale Isl Roma in via Benevento 2 e online su islroma.it/manifestazioni oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10.30 fino a esaurimento dei kit. Quindi appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11, Fit Walking for Isl Roma, domenica 27 settembre, Parco dei Daini, Villa Borghese, e chiaramente a fianco ad Isl Roma come meglio partner c'è anche Radio Rock. Brand new music right here.

0: diciamo, perché c'è sempre un po' di paura, di sudore freddo sul collo quando leggiamo un Don't Look Back. Invece Walk Away, Social Distortion, seconda novità di Marrumore per noi quest'oggi, caro Sandro Canori. Chissà se fa più paura questa ripetizione del 23 o il fatto che io ho imparato a contare per un secondo vedendo che mancassero 23 minuti alle 19. Veramente un momento strano che di solito avviene a fine programma, quindi tu non puoi sapere, ma...
1: Beh, è 46 adesso.
0: Adesso è 46.
1: Cioè, è il doppio dei 23, se ci pensi. Quante cose incredibili, numeri.
0: Ma io sto scherzando su questa cosa, ma sono diventata davvero, credo, Jim Carrey. È un periodo che questo 23 arriva da tutti i pizzi.
1: Bene, dai, meno male.
0: Very weird, very evil, very nice. Anche volendo, questo è Marrumore. Vi abbiamo fatto una domanda, vi abbiamo chiesto qual è stata la vostra ultima cosa fortunata, perché avete trovato qualcosa per terra, perché c'è stato un... Senti che bella canzone, non riesco a parlare su questa cosa.
1: Io ho ritrovato 400 euro dentro un cappotto.
0: Ah, ecco, questa però non era quella che non ci volevi raccontare, ovviamente.
1: Forse non la dovrei raccontare nemmeno questa, però ormai 400 l'ho detta.
0: Euro in un cappotto is something molto losco, Sandro Canori. È molto losco.
1: Beh, questo tirate voi le conclusioni, potrebbe essere anche un 3899-106-600.
0: Come sono finiti 400 euro nelle tasche di Sandro Canori?
1: Li trovati un anno dopo, quando ho dovuto ritirare fuori il cappotto, diciamo, per la stagione invernale.
0: Beh, sì. Quelli, sai, io so perché è successa quella cosa, io lo spiego sempre a tutti. Perché hai salutato le pecore?
1: Non sono 23, sono 13. Perché 13? 13? Ah, perché
0: adesso
1: 26.
0: 13 minuti, era prima, regalate, va appresso ai tempi.
1: Sbaglio io a leggere, mamma mia. Dicevi, scusa.
0: Esatto, parlando io con te, parla come lasciali stare loro. I soldi nel cappotto si ritrovano perché saluti le pecore.
1: Che vuol dire? No,
0: quanto sono suonata come Celentano?
1: Su, mi regalati i soldi. Può essere che era un regalo, però un regalo molto esoso.
0: No, salutare le pecore non credo faccia arrivare veramente soldi. Te li fa perdere nei cappotti e poi trovare nella stagione successiva.
1: Ma era palesemente qualche pagamento che avevo ricevuto in contanti e che mi ero dimenticato nella giacca.
0: Allora, cerchiamo di mettere...
1: Poi era non l'inverno questo, perché l'inverno questo è quando l'ho trovato. Quindi era l'inverno prima, che ero pieno tour. Quindi evidentemente...
0: Soldi da tutte le parti, nei cappotti, nelle mutande, mamma mia.
1: Tutto fatturato, ovviamente.
0: Certo.
1: Non scherziamo.
0: Perché questo erano dei contanti nascosti in una tasca interna di un...
1: Perché non posso fare fattura se mi pagano in contanti. La radio mi paga in contanti e faccio la fattura.
0: Adesso non pubblichiamo,
1: no, non diciamo,
0: le cose.
1: Vero,
0: che cazzo gliene frega allora poi, tra l'altro. Senti, però le cose importanti che se no non andiamo avanti.
1: A me piacciono i contanti, mi piacciono i soldi quelli veri. Veri, non quelli che creano il virtuale, che poi li usciamo, ma non ce l'abbiamo. E il signoraggio bancario, poi basta di cosa a casa.
0: Va bene, prima che non ci dormiate stanotte, sì. Willy il principe di Bel Air, sì. In inglese porta tematiche più serie. A couple of guys who were up to no good started making trouble in the neighborhood. Quindi qui è un po' di ragazzi malaffarosi hanno iniziato a creare problemi nel quartiere, quindi il dramma sociale.
1: Però è sempre edulcorato, perché i problemi nel quartiere vuol dire che le gang si sparavano.
0: Esatto, sì, però
1: c'era
0: meno edulcorato,
1: del crack.
0: Era più chiaro e più evidente. Poi, a proposito del tema di ieri, abbiamo un inviato, testimoni di Geova, abbiamo detto l'annosa questione di abbiamo cambiato idea, stavamo a scherzare, adesso il plasma ve lo potete prendere. Io vicino a casa, ci scrive Gianni, ho la sala del regno dei testimoni di Geova. Potrei andare a chiedere updates sul dramma in corso, facciamogli un'improvvisata con camera e microfoni. Baci Gianni.
1: Non so se è quella enorme, ce n'è una, c'è un centro molto grosso a Viale Marx.
0: No, non è
1: dove
0: lì,
1: nel weekend, però è enorme, dove nel weekend arrivano sti bambini di testimoni di Geova, e tra l'altro loro sono sempre propensi a nuovi adepti, quindi c'erano pure
0: le ragazze immagini,
1: i showroom open door, come si chiamano quando è tutto aperto,
0: porta aperte
1: si può dire, facevano le porte aperte ogni tot. sì, tutto aperto, perché comunque loro, capirai, cioè, sono sempre pronti e propensi, è proprio quella la loro missione, no? Evangelizzare a loro modo, secondo il loro credo, il mondo, e quindi a volte ti lasciavano entrare solo per scroccare dal buffet e poi andarsene senza aver imparato nulla su Gesù.
0: Vabbè, che poi va bene, giusto, era l'argomento di ieri. Qua che c'è?
2: Ciao Marrumo, io ciao. Ultimo giorno di spiaggia coi cani a settembre.
1: Bello.
2: Inizio settembre ho trovato
1: bello
2: braccialetto d'oro Cartier.
0: Ma cosa?
2: Che bucio de culo,
0: esatto.
2: Bigiotteria, le bestemmie.
0: Ah,
2: ciao.
1: Vabbè, però per un attimo ci hai creduto.
0: Mamma mia, pensa che bello. Poi
3: A me l'unica cosa che è capitata in fila al supermercato è che la cassiera mi ha chiesto la tessera per lo sconto over 65, anche se all'epoca dei fatti ne avevo solo 49 di anni.
0: Giuseppe, però forse curiamoci un po', non lo so, evidentemente.
1: No, magari a volte persone che hanno sto senso di giudizio,
0: me fa, a me che ogni tanto il tabaccaio, a seconda delle giornate, mi chiedono ancora se sono maggiorenne. A 25 anni riuscivo a capirlo, a 30 ancora adesso proprio non so dove va bene. Tiziana, vedi, Tiziana ci racconta che la settimana scorsa ha trovato per puro caso una borsa che normalmente costa una Madonna all'uso. Quanto costa? Quanto vale oggi sul mercato una Madonna?
1: Chissà, dipende, vabbè, dalla Madonna.
0: All'usato, uno dove non vado mai, ne tornerò mai più, a un prezzo assolutamente fattibile. Poi, dovevo comprare una borsa? No, no. Però già che ero lì, mi sembra giusto, mi sembra giusto.
1: Una svista, brava, del venditore.
0: Una svista,
1: no, giusto approfittarsi.
0: Oh, guarda che a me hanno regalato recentemente un volume incredibile di Alice Paese delle Meraviglie prima della guerra e l'hanno comprato a 2 euro.
1: Con l'esplosione dei vari Vinted subito e quant'altro, anche se da una parte si è facilitata con la diffusione pure dei mercatini dell'usato su Roma, da una parte si è facilitata la compravendita dell'usato, è cosa che io sono totalmente pro, tant'è vero che prima di comprare una cosa nuova vedo se la trovo usata, soprattutto per quanto riguarda i libri. Quindi se c'è il lato positivo, il lato negativo è che adesso tutti hanno imparato che con quella roba si può monetizzare e quindi è sempre più difficile fare dei veri affari in realtà, però un po' si risparmia sempre e soprattutto si evita di immettere in giro altri oggetti, altre cose,
0: per
1: produrre
0: favore, basta,
1: ancora
0: basta,
1: quindi questo
0: basta.
1: Io in realtà è un consiglio che do sempre a tutti, ma non perché sia un consiglio geniale o perché io so il salvatore della terra, però è uno sforzino piccolo che però torna utile. Quindi se mi devo comprare un libro, vedo prima se lo trovo usato, perché tanto su Amazon è ovvio che lo trovo nuovo.
0: Chiaro.
1: Quindi vedo prima se lo trovo usato e quindi non solo risparmi perché riesci comunque a pagarlo di meno, ma eviti di
0: dare dei soldi a dei sistemi che
1: sì, pure di mettere un altro oggetto in giro, non so,
0: certo,
1: come dire.
0: Totalmente.
1: Produciamo meno.
0: Meno male, sarebbe bello, anche perché vi ricordate come fa, no? Produci, consuma, crepa, quindi non rompiamo questo
1: non
0: ciclo.
1: Penso che lo possiamo rompere, però ci proviamo.

0: farci diventare ancora più stupidi di quanto già non siamo. Slash dot dash, fondamentalmente io che provo a fare una citazione. 10 euro a terra dal benzinaio. Bello, bello. Adoro il jingle di vittoria di Final Fantasy 8 in sottofondo. Bruno, tu sei un bravo guaglione. Buonasera anche a Sepp. Poi scusate, io non mi ricordo se questo l'abbiamo sentito. Non credo però.
1: Una delle cose più belle che mi è capitato ultimamente è stato trovare 35 euro in monetine. Scusami. Mentre pulivo la macchina.
0: Ma vabbè, però anche lì non è che te li ha messi qualcuno, non è un vero e proprio buco di culo. Sei un animale come me che lascia tutto dentro la macchina, rovescia.
2: Tanto, ti chiedo, almeno 35 monete.
0: No, in realtà non penso tutte in un euro, quindi
2: no, dico,
0: chissà
2: almeno,
0: quante. Mamma
2: almeno
0: mia.
2: 35 monete nella migliore delle ipotesi.
0: Però quanto è bello essere vittime e poi anche regalatori di noi stessi, no? Cioè, magari tu fai schifo, appunto perdi tutti i pezzi in macchina, e questo vuol dire che un giorno ti sei fatto il te del passato, ti ha fatto 35 euro
2: di regali. Anche 50 euro nello zaino in realtà recenti qualche giorno fa.
0: Sandro Canali, la persona che si lamenta anche quando non serve, perché trova più soldi di tutti noi messi insieme, come è possibile?
2: Perché faccio, cioè, sono una persona disorganizzata.
0: Salutiamo anche il nostro Enrique. Era Enrique, è giusto, che ci ascolta dal Messico, puntuale come sempre. Buona colazione, perché ho scoperto che durante Marromore loro fanno
2: Zero miedo,
0: pensa un po'. Poi ancora, siete troppi, io che volevo parlare di prodotti.
3: Ciao Pau, ciao Sandro.
0: Ciao.
3: Pau, tutto bene? Un racconto edificante.
0: Ok.
3: Io pure ho tutti i capelli grigi. Se mi chiami signore, te do una capocciata.
0: E se ti chiamo signori?
3: Ciao belli, vi voglio bene.
0: Ti voglio bene anch'io, ma cadi male, perché chi mi conosce sa che io prego Dio, le persone per strada, di darmi le capocciate. Sono una delle mie attività preferite, le capocciate.
4: Io ho vinto biglietto per il concerto di Fantastic Negrito, grazie a voi. Grazie.
0: Che tenerezza. Olle. Che bella Radio Rock. Dai, un ultimo messaggio. Ce la facciamo, no? Questo è troppo. Allora, io ho paura. Perché voi siete delle persone strane, con dei gusti strani. Cioè, che vuol dire?
5: Come potrebbe essere vestito della cresima di un alieno?
0: Che domanda è?
2: Allora, dipende da innanzitutto la cultura, la composizione della società aliena. Quindi partendo dal presupposto che la loro religione possa essere magari simile alla nostra, immaginando che anche loro possano credere che ci sia un creatore o più creatori. Tendenzialmente, se pensiamo a tutte le culture, le religioni, i riti dai tempi, comunque c'era sempre una figura,
0: una risposta seria a questa
2: perché ci si può arrivare. C'è sempre una figura sacerdotale, no? C'è sempre una figura che poi è quella a cui chi ha la conoscenza ha lasciato la conoscenza.
0: Sì, ma dobbiamo andare al break.
2: E quindi, secondo me, comunque sarebbe una sorta di tonaca.
0: Di tonaca, sì. Tonaca, tunica, monaca.
2: Beh, conservando tutte le religioni del pianeta Terra, più o meno tutti hanno alla fine una tonaca, un saio, un vestito di quel tipo. Quindi immaginando una società aliena in cui una religione è simile alla nostra, possiamo pensare che arrivano alle stesse soluzioni, visto che il cervello li ha portati alle stesse risposte, cioè la religione.
0: Un po', esatto.
2: Anche la risposta.
0: Sandro, incredibile. Grazie. A proposito di alieni, c'è chi dice: Sandro soffre della sindrome della mano aliena, involontariamente ha rubato i soldi a una vecchietta sulla metro. No, Sandro,
2: sarebbe stato anche piacevole, magari. Dipende dalla vecchietta.
0: Ma non si fa! Ma va bene, andiamo al break.
2: Beh, dipende dalla vecchietta. Ma guadagnasi i soldi alla vecchietta?
0: Non.
2: Magari ha fatto un lavoro spregevole nella vita.
0: Basta, Sandro, basta.
2: Robin Hood.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sofì.

0: quanto sa di felicità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
3: 19:07 minuti, inizia adesso la seconda ora di Malrumore, il luogo in cui anche gli alberi urlano.
2: Radio Rock, back in time.

0: Sala ad ogni ascolto, Clutch, The Drifter Returns, e subito prima gli Screaming Trees che accolgono la vostra gioia.
1: Brava Pau, bravo Sandra, questa è la mia preferita degli Screaming Trees, grazie.
0: Oh, siamo contenti di aver accontentato il signor Lollo, ma dobbiamo ringraziare il caos perché la scelta è stata sua di tornare indietro nel tempo in diretta con questo brano che compone la playlist che vi ricordo troverete pubblicata alla fine di questa puntata. Puntata che doveva andare in direzioni fantastiche, Sandro, sì. In direzioni meravigliose, tipo...

0: Nera con mio caffè che la scimmietta piaceva a me. 9,99 profumata.
1: Cosa?
0: E vi aspettiamo. La Maison accessori prima infanzia, unica sete, 9,99. All right.
1: Alright, Sandro, aiutami a concettualizzare che cosa abbiamo sentito.
2: Non lo so, credo una pubblicità di TikTok.
1: Una pubblicità, sì, in questo caso viene da Instagram, però la Maison, accessori infanzia,
2: sì.
1: E quindi già.
2: E vende le scimmiette nire.
1: Vende dei bambolotti a forma di cucciolo di scimpanzé, in realtà, quindi siamo anche fuori, vabbè, vestiti da bambini piccoli con tanto di ciuccio, tutti neri perché hanno in teoria la pelliccia pure se sono di plastica, con le mani e le zampe bianche, e questo è il messaggio promozionale che accompagna.
0: Scimmiette decrescenze.
1: Capito? Perché insomma noi non abbiamo abbracciato la polemica, anche perché grazie al cielo in Italia è esplosa soprattutto nei giorni in cui Marrumore era un attimo in vacanza.
0: 99 profumata.
1: E
0: vi aspettiamo. La Maison accessori prima infanzia, unica sede, 9,99.
1: Unica sede, dai. E quindi che cosa è successo? C'è stata, no, questa influencer, chi cazzo è la decrescenza?
2: Una TikToker. È quella di Roccaraso.
1: Boh,
2: è
1: sì.
2: Quella che portò l'invasione a Roccaraso, ricordi tutta quella vicenda?
1: No, per fortuna no.
2: Praticamente organizzò un gruppo vacanze per Roccaraso, quanto ho capito da Napoli. E quindi a Roccaraso c'è stata questa invasione di svariati pullman e hanno praticamente occupato il posto, fatto e lasciato un disastro, urla e inciviltà e quant'altro, denunciata da sia gli abitué sia dai locals, però fece specie di come lei riuscì comunque a organizzare sto gruppone per andare a rovinare la vita a chi era in vacanza.
1: Ma perché ha questo seguito questa signora?
2: È una TikTokers.
1: Io quel poco che ho visto non mi chiama, non mi porta in nessuna direzione.
2: I TikTokers napoletani è tutta una cosa che va studiata, cioè tutta una branca specifica di TikTok.
1: Vabbè,
2: unica, credo, a livello mondiale.
1: E questa signora la chiameremo così?
2: Sono tipo i neomelodici, no? Cioè sono quelle realtà che proprie della città di Napoli e poi di conseguenza della regione Campania.

0: Che il concetto del neomelodico si è esteso anche ai TikTokers. E quindi sono i TikTokers neomelodici, chiamiamoli così.
1: Non lo so.
0: È una realtà tutta loro.
1: Va bene, da cui sono contenta di stare lontano, soprattutto laddove troviamo questa signora in vacanza, non ho capito dove, in Egitto credo.
0: È andata in Egitto, sì.
1: E a Sharm el Sheikh o qualcosa del genere, e ha comprato da un ambulante di quelli di strada con le scimmie e tutte cose.
0: Lei dice l'ha salvata.
1: Sì, va bene.
0: E non che stava male, che quel tipo la teneva legata alla catena e lei
1: perché
0: ha salvato.
1: Sappiamo tutti che l'ambiente naturale di crescita di una piccola scimmia, che tra l'altro non è uno scimpanzé, ma vabbè, è in un salotto abbracciato a un peluche di Spider-Man.
0: Io non sono mai stato in Egitto, però sono in Tunisia e nella piazza centrale là della Medina, il mercato antico, c'era quello che girava con questa scimmia legata a una catena.
1: Orribile, lo sfruttamento degli animali in questi paesi per motivi turistici.
0: Ti proponeva di farti una foto con la scimmia, in realtà in maniera anche abbastanza arrogante, perché praticamente te la metteva addosso senza che tu avessi detto di sì, che una cosa pure alquanto
1: potrebbe non piacere ad alcuni.
0: Diciamo che il buco del culo è una scimmia messa tra capo e collo, se non ti ho detto di sì non è che è proprio una cosa che io vorrei, né un'esperienza lontanamente vicina a una cosa che vorrei fare principalmente, senza considerare l'etica dello schiavismo degli animali, ma rimanendo solo sul discorso del proteggere i spazi individuali, non mi fa molto piacere questa cosa.
1: Ecco, perfetto. E però
0: metti una scimmia sul culo,
1: quindi se volete adesso potete comprare lo scimpanzé. Ma torniamo al tema che hai rinominato anche tu, cioè il buco di culo. 23 le vostre fortune, ultime fortune, le cose che vi sono capitate, che avete detto proprio tocchi e fortuna.
2: Ma vedi, cara Paolonia, Giuliano Mario Fani, intanto buonasera,
0: ciao,
2: entrambi.
0: Ciao, ciao.
1: Giuliano Mario Fani.
0: Ciao Fani.
1: Signor Giuliano Mario Fani.
2: Quello il debosciato di Canori.
0: Grazie.
2: Ma alle casse del supermercato diventiamo tutti persone ancora più di merda di quanto già non siamo, quindi bisogna stare molto sereni, zen, tranquilli alle casse. Posto al sole ancora non è iniziato, con calma ragazzi, con calma, seguiamo l'ordine, con calma. Hai visto quando apre la cassa come se buttano come bestie su, dai. Ma qualcosa di Pantera, ci vuole qualcosa di Pantera.
1: Non lo so.
0: Allora, posso essere d'accordo con te, ma lì io, quando succede quella cosa che quando apre una cassa tutti si buttano senza ordine, e lì la colpa non è delle persone, lì la colpa è del supermercato che manca di rispetto ai propri clienti. Infatti i supermercati buoni sono quelli che quando apre un'altra cassa dice in ordine di fila sta aprendo quest'altra cassa, spostatevi. Perché se tu invece apri solo le gabbie e poi la gente, è ovvio che dà il peggio di sé. Ma in quel caso, come in tanti altri casi, se vogliamo fare una metafora dal particolare universale, la colpa è dell'autorità.
1: È vero, ma il caso specifico della questione di oggi è che ben non uno, ma due signori, e ribadisco signori, mi hanno fatta passare, quindi incredibile.
3: L'altra mattina, sveglia alle 4 per andare a funghi.
1: È qua, Sandro.
0: E beh, questo già va bene, no?
1: Potremmo aprire delle parentesi.
0: Sì, no, a funghi,
1: amico Andrea, funghi. Si sveglia alle 4 per andare a funghi.
3: Esco in balcone a fumarmi una sigaretta. 2 secondi, spam, stella cadente.
1: Wow.
3: Detto, dai, cazzo, che è fatta. Non ho trovato niente di niente. Però era bella la stella cadente, dai. Ciao, Andrea.
1: Bene, grande Andrea.
0: Bene, dai, va bene, bene. Qualcosa di bello ti sei portato comunque a casa quella mattinata.
1: C'è chi si chiede che se il cappotto, quindi Simona dice, quindi il cappotto in cui hai trovato i soldi non l'hai portato in lavanderia.
0: Era la tasca interna, era chiusa pure, non so bene che iter hanno fatto. Però
1: si trovano delle cose.
0: Cioè, di che non uso molto i cappotti. Cioè, spesso soffro il freddo.
1: E la lavanderia li avrebbe trovati e te li avrebbe soprattutto ridati? Probabilmente no.
0: No.
1: Come il nostro amico che dice, una volta lavoravo in un magazzino di libri, ho trovato 500 euro in un volume di una vecchia enciclopedia medica che ci avevano venduto. Inutile dire che ero sottopagato, per cui l'ho considerato un TFR anticipato.
0: Beh, evidentemente qualcuno aveva nascosto i soldi e poi si era scordato. È successo anche a me tempo fa con delle carte, però, su Vinted. Ma non andato al raccoglitore con delle carte pattuite, e sul fondo del raccoglitore c'erano altre carte.
1: Senti Sandro, brevemente a proposito di carte, Marco dice, ma Sandro, ho scoperto che esistono cioè sì. Buongiorno, vabbè, anche le carte di One Piece. Stavo andando a comprare quelle Pokémon per mio figlio, ho visto sta cosa. Tu ne sai qualcosa?
0: Beh, diciamo che io e tutto il mondo ne sappiamo qualcosa, visto che attualmente, insieme alle carte Pokémon, ma credo anche leggermente di più, siano le carte più in voga in questo momento. Sempre che nessuno ci gioca, siamo tutti attenti a quanto valgono in soldi, però credo che sia il più in voga e quindi il più costoso e il più ricercato sul mercato. Addirittura uscirono 7 carte in collaborazione con la Nike, per ovviamente promuovere il fatto che usciranno queste scarpe Nike One Piece. Quindi non solo so bene che conosco bene quelle carte, ma è proprio le carte del momento sono.
1: E quindi potremmo aprire anche qua secoli e secoli di polemica, ma mentre voi vi aggiornate con la moda degli scalper del momento, a proposito di Screaming Trees, c'è un album che si chiama invece Argue with a Tree.
0: Ma anche perché adesso sta succedendo questa cosa e mi fa molto ridere, che è uscita la serie del trentennale dei carte Pokémon, no? Prima hanno creato scarsità e adesso c'è l'abbondanza, quindi così almeno tu c'hai la ludopatia di comprare il triplo, no? Perché hai paura di non trovare, ma non c'è più scarsità, quindi stai tranquillo che trovi. E in più hanno fatto anche un pull rate decente, cioè che vuol dire che è facile che escano delle belle carte e che tu ti possa divertire a sbustare, e questa cosa a qualcuno fa rodere il culo, capisci?
1: Beh,
0: cioè tu ti rendi conto che siamo arrivati, che cazzo, si trovano troppo carte belle dentro questi pacchetti,
1: mannaggia,
0: guarda,
1: siete tutti delle brutte persone. Io dicevo Screaming Trees, quindi alberi che urlano, invece c'è chi litiga con gli alberi, sempre molto malrumore anche questo. È un album dal vivo dei Blue October, questa si chiama Sexual Power Trip.

0: Sensual Power Trip a Blue October da Are You With A Tree, ma per l'appunto in questo 23 settembre, se anche voi volete vivere l'esperienza magari che ho vissuto io trovandovi di fronte a una cassa piena di persone civili che vi fanno passare avanti, non credo, perché quello che abbiamo in palio sono 100 euro di buono spesa, quindi temo che nel vostro carrello ci saranno tante cose.
1: Call and win, qui il primo vince tutto. Wow. Chiamalo 06 3107 7281 Radio Rock.
0: È proprio così, perché insomma si gioca insieme ultimamente. E che cosa succede? Radio Rock vi regala un buono spesa di 100 euro da spendere in tutti i supermercati Pim, Iperfamily e Agora di Roma e provincia. Giocare semplice, il primo che chiama ora in diretta il numero che avete sentito 06 3107 7281, ci racconta il miglior concerto a cui ha assistito, vincerà il buono messo in palio. Il vincitore sarà poi ricontattato dalla nostra redazione per conoscere le modalità di ritiro del buono. Vi ricordo che potete trovare il punto più vicino a voi su www.supermercatipim.com. Call and win!
1: Call and win! Chiama ora e vinci con Radio Rock!

C'eravamo quasi, ci sono state le chiamate subito prima del brano. Ragazzi, la regola è facile, lo 0631 077 281, per vincere il buono da 100 euro per i supermercati Pimi, per Family Agora di Roma e provincia. Questo numero va chiamato durante il brano, quindi di nuovo le linee sono aperte, provate, il più veloce questa volta vince.

0: ora su Radio Rock con And Win.
1: E abbiamo un vincitore, Sandro, che potrebbe andare a fare la spesa con grande gioia e giubilo grazie a Radio Rock. Mauro,
2: ciao, eccomi, ciao a tutti, ciao, ciao. Buona serata.
1: Ciao Mauro, ciao, benvenuto ciao. Qui a Malrumore, e insomma un bel 23 buco di quella cosa lì anche a te, se ci racconti il concerto migliore a cui hai assistito nella tua vita.
2: Guarda, io ho l'imbarazzo della scelta, ci stavo ragionando, però la memoria mi va molto indietro nel tempo e mi ricordo i Police nell'82 al Paleur.
1: E perché è stato proprio quello il più bello?
2: Perché stavamo proprio sotto il palco e insomma ho visti tanti, diciamo il concerto dell'82 denuncia anche la mia età e, però diciamo che quello è quello che è piaciuto di più in generale, perché c'era delle, stranamente delle coriste dietro al palco, le Police di solito sempre tre, invece insomma hanno dato il meglio. Certo, l'acustica era quella che era, però sotto quel fomento era molto molto figo, bello.
1: Beh, fantastico, Mauro, grazie di aver condiviso questo ricordo con noi. Bello regalare queste emozioni noi a voi, soprattutto quando siete buoni intenditori, ascoltatori di Radio Rock, e quindi c'è l'imbarazzo della scelta tra tutti i concerti a cui siete stati nella vostra vita. Ti ricontatterà la nostra redazione per portarti a casa il buono spesa da 100 euro da spendere in tutti i supermercati PIM, Iperfamily e Agorà. Ti ricordo anche il sito supermercatipim.com per vedere proprio qual è quello più vicino a casa tua, in caso non lo sapessi già.
2: Bene, d'accordo.
1: Mi raccomando.
2: Benissimo, grazie mille.
1: Grazie a te, e continua ad ascoltare Radio Rock, mi raccomando.
2: Certo, dalla fondazione praticamente.
1: Quindi. Bravissimo, te lo sei proprio meritato. Rimani lì e noi invece andiamo verso il break delle 19:33, ormai con i Cage the Elephant.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Prende il via nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Roma Corre in Bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
6: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
19: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
2: Rock. Vedo strada di Malrumore con un po' di ritardo, è 19.41 e anche se gli alberi urlano, questo posto è comunque proprio come il paradiso.
0: Radio Rock, back in time.

0: Just Like Paradise, proprio lui, David Lee Roth, ci riporta in diretta alle 19.45.
1: Radio Rock Promotion.
0: Ma se hai una passione per il disegno, Pencil Art è la scuola adatta per te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età. Lezioni a Roma e online. Contattali per informazioni sui corsi ed attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: Da lui e Brandon Flowers tra le nostre novità, ancora qui, lo state votando, ma cosa vi è venuto? No, ho detto bello, votatelo, lui, il frontman dei Killers, che troviamo in questa altra versione. Per altri 10 minuti con noi il buon Sandro Canori, e quindi arrivano delle domande a lui dedicate. 3899 106 600.
1: Buonasera Paolonia, buonasera Radio Rocca, buonasera Sandro. No, io volevo chiedere se Canori se le ricorda le Deus. Io stavo alle medie, mi sa che sono mezzo di 2 anni, forse ero un po' più piccolo, ma erano tipo tutte carte di vari pantheon di divinità, da quella azteca, quella giapponese, molto molto bellina. Ma hai giocato ovviamente solo collezionato.
0: Bravo.
1: Ma qualcosa a sto punto, visto che siamo in tema di End Also the Trees?
0: Non lo so, vediamo, ma tu te le ricordi queste Deus? A questo punto, caro amico ascoltatore, Alessandro, tu di che anno sei? Perché
2: eccole, bruttine.
0: Io anche non me le ricordo, sono più vecchia di tutti voi probabilmente, però non è, c'è scritto l'anno in cui sono state fatte.
2: Beh, forse erano i primi emuli che circolavano anche in Italia delle Magic,
0: diciamo. 1996 addirittura, create sì, del 1996, roba francese direi, visto che
2: francese.
0: L'unica pagina a Wikipedia loro dedicata è proprio francese, quindi è un jeu de cartes a
2: strano, sia la layout che i disegni,
0: che poi come mai si dirà 1996 in francese.
2: Però queste sono le cose carine del collezionismo, quelle che magari uno riesce anche a avere il master set, come si dice, cioè
3: 1996
2: completo, riuscire a risalire al set completo per una cifra decente, insomma, fino a che non arriverà un Logan Paul che ci fa il video sopra
0: e poi a quel punto
2: costeranno 10 volte tanto. Però per ora vedi queste, perché ci sono tante piccole chicche così, di set che uno può comprare completi perché magari il mercato le ha dimenticate, ma sono delle vere perle, e io non farò nomi ovviamente perché attualmente, anche se costano poco, non le posso comprare, ma in ottica di comprarle ho un po' di serie tipo le Deus, quindi non notissime,
0: che
2: però
0: tenerla.
2: Mi piacerebbe avere tutto il set completo.
0: Beh, certo.
3: 1996.
0: No, è questo che mi fa arrabbiare, quel 80, cioè perché per dire 1996 mi fai dire 1900 420 16.
2: Madonna, c'hanno questi disegni proprio fine anni 90, inizio 2000, incredibile.
0: Sembrano quelli un po' gli Skiffy Doll, un po' quelli degli squali.
2: C'è tutto quel modo di fare, non solo
0: un
2: artistico, stilistico, ma anche in certe sonorità che sono state mega in voga a fine 90, inizio 2000, e poi non sono mai tornate nonostante l'eterno ritorno dell'uguale. Quindi chissà quando ritornerà di moda questo stile qua, questo stile dei fine anni 90, inizio 2000.
0: Beh, per tante cose è già tornato, nell'estetica grafica forse no, non lo
2: sì,
0: so,
2: che però era già un po' anni settantosa forse, no? Prima del 2000 tornavano pure i pantaloni a zampa d'elefante. Quindi comunque non...
0: It's a recycle, baby.
2: E
0: devo
2: adesso
0: dire...
2: invece sono tornati un po', forse è tornato nella moda i primi anni 2000. Adesso c'è l'ombelico di fuori, i pantaloni, spracaloni a vita bassa. Nella moda siamo tornati già lì, quindi chissà se magari...
0: I collarini, quelli già...
2: Esatto, i collarini, quelli di plastica. No, i primi 2000.
0: Sì, fine 90, inizio 2000.
2: Un sacco di cose. Tutta la generazione dei ventenni più o meno si vestono come se vestivamo noi.
0: E poi ci sono persone come me che non hanno mai smesso, hanno iniziato.
2: Esatto,
0: lì,
2: e poi ho sempre continuato. Infatti io ci facevo pure un monologo su questo, che alla fine per come si dice, persistendo nel non seguire le mode,
0: torna.
2: Alla fine adesso
0: you're back in.
2: Sono la moda,
0: sei di nuovo in
2: calzoncini.
0: Devo dire che guardando queste carte però ce n'è una che è l'insieme delle divinità, di alcune divinità, quindi c'è un dio multibraccia, un dio
2: pure
0: elefante,
2: la Marvel
0: un dio
2: disegnava così in
0: zebra,
2: quegli anni,
0: credo. Sono soddisfazioni. Qua c'è un dio tipo Nettuno a cavallo di un dinosauro, delle idee con un dio moicano. È un bellissimo momento.
2: Io l'ho trovate su un subreddit che si chiama Nostalgie France.
0: Perché evidentemente, quindi non lo so come mi sento a parlare di un prodotto francese. Ad ogni modo, bel gancio, perché l'unica cosa chiamata Deus di cui io ho memoria più o meno sono loro. Questa è Must Have Been New.

0: Basta Ben New Ideos, per l'appunto, subito prima di salutare Sandro Canori.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie per essere stato
1: così.
0: È finito.
1: Ci vediamo domani.
0: Ci vediamo domani, siamo sicuri che ci vediamo domani?
1: Beh sì, dai, penso di sì.
0: Beh, insomma, questo è stato un bel mercoledì 23, domani sarà un giovedì 24, se
1: beh,
0: tutto
1: poi
0: va bene.
1: Poi domani mattina andrà al comune a fare richiesta di carta d'identità elettronica, quindi chissà quante battaglie porterò.
0: Domani
1: quante
0: fate
1: avventure
0: attenzione.
1: Fantastiche.
0: Se sentite strane cose echeggiare, se sentite delle vibrazioni o meglio perturbazioni della forza, sapete il motivo e ne parleremo. Intanto è già un miracoloso che tu abbia un appuntamento con
1: sì,
0: vabbè, per la carta
1: aspettato...
0: quando l'hai preso questo appuntamento nel 1996?
1: No, due tre settimane fa, credo, tre settimane fa.
0: Un buco di
1: quattro,
0: culo anche in questo,
1: so.
0: Sandro Canori, incredibile. So. Gente che piange, vende le proprie madri pur di avere l'appuntamento per la carta elettronica.
1: Ma io solo perché sono obbligato, perché se no comunque c'ho il passaporto, c'ho la patente, se volete sapere chi so, cioè insomma già lo sapete, no?
0: Passaporto, patente e carta d'identità, sto bello
1: perché,
0: documento, prima o poi tu mi ha da dà.
1: Solo perché spero che tutto questo possa portare all'abolizione dei speed pack e tutte quelle altre rotte del cazzo. Con questa speranza nel cuore vado a fare la carta d'identità elettronica.
0: Bene Sandro, saremo con noi domani mattina, grazie.
1: Come domani mattina?
0: Col pensiero.
1: Ah ok.
0: Mentre tu sei lì.
1: Sì.
0: Non ci vuoi?
1: No.
0: Allora vattene da solo e vattene.
1: Ciao.
0: Anche dove devi andare. Noi per compensare l'assenza di Sandro che parte adesso.
2: Radio Rock Promotion.
0: No,
3: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ecco, sarete tristi, ma io vi porto domenica 18 ottobre al concerto di Jen, in concerto al Wishlist Club, diciamo ancora una volta concerto. Questo quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso, quindi inviate adesso per benino, per cortesia, un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Chiunque vinca sarà ricontattato o ricontattata dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via De Volci 126B a Roma. Anche questo è un evento targato a Radio Rock.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agorà.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
16: fatta. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Questo è Malrumore.
21: Malrumore
2: on Radio Rock.
22: Inizia l'ultima ora di Malrumore, ma come ci siamo arrivati fino qua? Non lo so. Paola Miazzumo con voi fino alle 21. Che bello questo ricaccione.

Raptors, penultima novità per noi questa sera, Seriously, si chiama così, che con la sua dolcezza mi ricorda un altro gruppo che abbiamo anche ascoltato ieri, vale a dire i Block Party, quasi irriconoscibili, così candidi, morbidi e sofisticati, no, sofisticati non è la parola che cercavo, però degli Editors abbastanza, non volevo dire mosci, ecco, bella da votare sul sito radiorock.it. I Block Party sono in tour in questo periodo e praticamente ad ogni data, piccola o grande che sia, tipo al Rough Trade pure l'hanno fatto, che cosa hanno scelto di fare per, non so, aprire oppure un piccolo momento di così intervallo dei loro concerti, questa cosa è...

Bellissimo, una cosa che mi fa impazzire, non si sa perché, è la cover delle Tattoo di All The Things She Said. In realtà, per quello che dicevamo ieri sera, potrebbe essere un gancio abbastanza facile, perché di cosa parla Anatomy of a Brief Romance? È proprio un'anatomia di questa relazione aperta, piega per piega, bisturi con pinze e quant'altro, quindi ci rituffiamo nella traccia numero 3 questa sera, si chiama Love Bombs e fa più o meno così.

Love Bombs, quindi Block Party con tutto questo amore. Sai che cosa ti dico? Io rispondo con She Wants Revenge, I Don't Want to Fall in Love. Mi sembra

torto e She Wants Revenge, I Don't Want to Fall in Love. She Wants Revenge, che proprio oggi, insomma, parlando della loro tour, hanno detto queste sono le date che stiamo facendo in questo momento. Devo dire, un tour bello ampio. Ma in che città ci vorreste vedere per la prima volta o veder ritornare? È bello trovare su Instagram sotto il mio commento Rome, vi prego, anche perché mi pare che suonarono l'ultima volta a Roma al Circolo degli Artisti, credo nel 2014, se non vado errata. Io non c'ero, quindi a maggior ragione sono riuscita ad andarli a vedere a Milano qualche anno fa, meno male, grazie Paolonia che fai queste cose ogni tanto per te stessa, però sarebbe bello. Ed è bello, dicevo, vedere che sotto il mio commento Instagram siete state arrivando anche voi pezzettino dopo pezzettino a dire sì, vi prego Roma. Chissà che con questa spinta riusciremo a farli arrivare fino qui. Intanto quello che facciamo è sicuramente rimanere simili nel tema, simili nelle sonorità, ma si torna in Italia con i Violet Anatomy di Quello che non so.

tutto torna qui a Marrumore, perché siamo più o meno nello stesso sound. Prima l'album era Anatomy of a Romance e qui invece l'anatomia è quella violetta, Violet Anatomy, quello che non so. E rimanendo in tema di tour, ma anche di sonorità che comunque fanno l'occhiolino all'elettronica, magari arrivando nel mondo dell'industrial, vi ho parlato tempo fa del tour, no, gemello Rob Zombie, Marilyn Manson, bellissimo, Freaks on a Parade. Ecco, che cosa è successo? Tra le band che mi faceva proprio rosicare sapere headliner, c'erano anche gli Orgy insieme a loro e i The Who, no, che abbiamo ascoltato spesso anche tra le nostre novità. Che cosa hanno fatto? Gli Orgy hanno annullato la partecipazione alle ultime date del tour insieme a Zombie e Manson con un comunicato strano che sta più o meno di: voglio far sapere a tutti che gli Orgy hanno preso la difficile decisione di ritirarsi dalle date rimanenti del tour. Sono nate circostanze che hanno reso per noi impossibile continuare e sebbene non sia in grado di discutere i dettagli, non è stata una decisione presa alla leggera. Sono grato a chiunque ci abbia sostenuto e sia venuto ai concerti. Nutriamo un profondo rispetto per tutte le band, i fan, i musicisti e le laboriose troupe coinvolte. Non vediamo l'ora di condividere presto il prossimo capitolo degli Orgy attraverso nuova musica e concerti. Ci vediamo il 26, perché chissà che devono fare il 26, non me lo ricordo. Comunque, una band che è in giro dal 1997, di cui spesso ascoltiamo Stitches o la loro bellissima versione di Blue Monday. Nel frattempo mi ero persa l'uscita di un nuovo singolo da parte loro, mi sa il 17, chiaramente anche per supportare e accompagnare un po' questo tour abbandonato misteriosamente. Si chiama Dangerous Life, non l'ho ancora ascoltato, potrebbe essere veramente terribile, in caso prendetevela con loro.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09€ letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da €149 al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
2: 20 e 36, quindi stranamente gli ultimi 24 minuti e non 23 di Malrumore per questo mercoledì, sempre con Paolo Agnazzumo, sempre su Radio Rock. Si torna indietro nel tempo con una Tourniquet, purtroppo non quella che volevamo noi.
1: Radio Rock, back in time.

0: Dai, non è male neanche questa di Tourniquet. Loro sono gli Evanescence. Evanescence, diteli come vi pare, tanto nessuno ci ha mai preso. Alle 20:40, subito prima della nostra ultima novità, io Radio Rock Promotion vi ricordo che Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, lo trovate su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Chissà come si sente questo direttore essere pronunciato da me ogni giorno in una maniera diversa. Comunque è un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. C'è la voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, questa volta con la O giusta e la E aperta. Che problemi ho col capitano ultimamente? Carlo Verdone, Zico e molti altri. Ci sono le musiche delle Piotta, quindi c'è tutto ciò che vi può dare soddisfazione, come e soprattutto quest'ultima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.

Significant Other, Queens of the Stone Age. Beh, tra le novità migliori con cui chiudere questo mal rumore, l'ultima per noi questa sera la trovate sul sito radiorock.it, anche se ieri, cioè alla mezzanotte, hanno pubblicato un nuovo singolo ad anticipare, Perfect, si chiamerà così l'album che uscirà il 30 ottobre per i Queens of the Stone Age. Quindi dopo questa, dopo Easy Street, anch'essa è stata tra le nostre novità, arriva Where the Goth Girls At, c'è anche un bel video da guardare, quindi recuperate l'ascolto. E chissà che non entri scalzando se stessa, quindi scalzando l'altra novità, non entri questa settimana questa nuova traccia dei Queens of the Stone Age. A proposito di canzoni che sono passate tra le nostre novità, c'era chi citava Don Brocco and Sam Carter con True Believers, molto bella, effettivamente vediamo se riusciamo a recuperarla prima di salutarci, prima di lasciare tutto quanto a Matteo Strano, anche perché adesso ci sono questi ultimi 12 minuti in questo istante e un sacco di presenze, sì sicuramente, ma soprattutto delle assenze gravose in questo mal rumore, quindi iniziamo a recuperare il tempo perso.

0: essendo questo malrumore, avendo parlato di dischi appena usciti, ovviamente un salto all'interno di One Assassination Under God Chapter 2 serviva proprio. Lucifer's Teardrop, questa la traccia che ho scelto, più o meno le abbiamo quasi ascoltate tutte, ne mancano credo un paio, vedremo se riusciremo a recuperarle. Intanto quello che vi posso dire è che stiamo arrivando alla conclusione di questo malrumore e che la cosa più spaventosa in assoluto è cosa? Che il riassunto di quello che abbiamo capito in questa puntata dura esattamente 23 secondi. Allora, volete che io diventi matta del tutto? Però sentiamo un ultimo messaggio prima.
1: Perché il primo giorno di autunno io sono già tutto costipato, col raffreddore, mal di gola? Perché? Non ti rimpiangerò lo stesso estate, rassegnati.
0: Va bene, c'è una guerra in corso, ma tu sai con chi prendertela, con il signore del piano di sopra.
2: Fatti appresi in questo fortunato episodio di malrumore. Il posto di una scimmia non è in un salotto abbracciato a Spider-Man.
0: Spider-Man.
2: Il dio multibraccio, il dio zebra e il dio moicano non sono bestemmie, sono carte.
0: Carte, sì. Carte.
2: 1996, in francese si dice 1900 roulette du fromage. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos e anche se gli alberi urlano, noi abbiamo il nostro paradiso. Malrumore.
0: Un gran bel paradiso e un gran bel Bring on the Night inizierà tra poco dopo il break insieme a Matteo Strano fino alla mezzanotte. Quanto siete fortunati, quanto siete fortunate. Vado a pubblicare questa playlist di questo mercoledì di Malrumore dandovi l'appuntamento a domani sempre dalle 18 alle 21. Non sappiamo di che cosa parleremo, non sappiamo chi saremo, non sappiamo che cosa fare? Niente, non sappiamo niente, ma ci piace proprio così. Grazie a tutte e tutti. L'ultima altra assenza si colma adesso. Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
6: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
8: Music Day Roma, 50esima edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma coppie con Tullio De Piscopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
9: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
10: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
13: Oh papà! Sarà la prima parola.
14: La laminectomia lombare.
13: Andava bene anche mamma.
15: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
16: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: sa di felicità. Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
1: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, come state? Intanto un abbraccio di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, saremo insieme per le nostre consuete 3 ore. Stasera mi verrebbe da mettere subito in palio una birra o magari un caffè qui a Radio Rock, per chi mi invia un vocale al 3899 106 e 600 e mi dà una mano a capire qual è la pronuncia giusta di questo classico che stasera apre la nostra playlist. Radio Rock, back in time.

che in generale per quanto riguarda i nomi delle band, come si pronunciano i titoli delle canzoni, ecco, sono molto fortunato nel potermi confrontare con la nostra Paulonia. Devo dire che eravamo tutti e due un po' in dubbio su come si possa pronunciare questo storico titolo dei Crash Test Dummies, che insomma all'interno di una canzone ci può anche stare, se lo deve dire un povero speaker di fronte al microfono, insomma la cosa mi rendo conto che possa diventare anche un po' buffa. Di sicuro questa qui canzone che direi ci ricordiamo tutti molto bene, buon punto di partenza per quella che sarà la musica delle prossime tre ore, come al solito da scegliere tutti insieme attraverso i nostri contatti. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio. Già salutata Pau, mando un grande abbraccio ovviamente anche al nostro Sandro, tutti e due vi aspettano domani pomeriggio per una nuova puntata di Malrumore. Voi intanto come state? Come è andata la vostra giornata? Spero ovviamente ne tutto bene, se vi va ci facciamo un po' di compagnia a vicenda da qui fino a mezzanotte. Una idea per quanto riguarda la nostra playlist più o meno già me l'avete data con un messaggio, se vi va ci godiamo intanto la solita prima mezz'ora a tema libero, così anche per riscaldarci un po'. Se vi gira in testa qualche canzone siete sempre gli assoluti benvenuti da queste parti, mentre alla prima novità di stasera ci pensano gli Arab Strap. Brand new music right here. Brand.

0: Questo qui è un disco che ultimamente ci ha tenuto di sicuro una bella compagnia. Abbiamo estratto diversi singoli dall'ultimo lavoro degli scozzesi Arab Strap. Questo qui è l'ultimo in ordine di tempo, intitolato Glamour Magic. Trovate anche questa proposta all'interno della lista dedicata alle novità, sempre disponibile sul sito internet di Radio Rock. Ne ascoltiamo intanto il vocale di Isa, che probabilmente qualche secondo fa mi dava una mano nel pronunciare il particolare titolo del classico che stasera ha aperto la playlist. Sentiamo un po'. Aiuto!
1: E proprio ieri, che era strano, calcola che io e un altro collega di corso abbiamo fatto una scena in cui l'unica battuta che avevamo era proprio questa. Giuro!
0: Questo qui mi sa che è tipo un classico, no? Dei corsi di teatro, provare a creare una scenetta o comunque un po' più in generale provare a comunicare delle sensazioni senza poter utilizzare delle vere parole. Insomma, se vi ricapita, magari incidete un piccolo vocale, me lo inviate e la prossima volta che la regia seleziona quel classico, cioè, saprò come cavarmi d'impaccio. Saluto intanto anche il nostro Daniele, che più o meno sempre in tema di corsi mi dice: guarda, mentre metto a posto casa e prima di andare ad esercitarmi un po' con la chitarra, ti chiedo di ascoltare insieme Green Machine dei Caius. Guarda, bene più che volentieri, dammi giusto qualche minuto. Questi qui intanto sono i Viagra Boys.

realtà un po' di strani versi, per non dire proprio dei versacci, li abbiamo ascoltati anche in questa Dirty Boys dei Viagra Boys, canzone contenuta all'interno dell'ultimo lavoro della band che usciva il 25 di aprile del 2025 dell'anno scorso. Non so, con il fatto che il disco usciva proprio di 25 aprile, è una pubblicazione che mi viene da ricordare in maniera decisamente semplice. Saluto intanto il nostro Marco e a questo punto, dopo un paio di canzoni magari un po' a metà strada fra il rock propriamente detto e anche qualche accenno di musica elettronica, direi che possiamo di sicuro iniziare a scaldare le chitarre. C'era il nostro amico Daniele che ci chiedeva di ascoltare una canzone che direi ormai è un po' un classico in senso generale e che mi verrebbe da dire che è diventata più o meno un inno per noi di Radio Rock. Questi qui erano i Caius con la storica Green Machine.

Ringrazio davvero di cuore il nostro amico che ci segnalava di ascoltare Green Machine dei Caius, un classico del genere qui su Radio Rock. Lo ascoltiamo sempre con grande, grandissimo piacere e penso di poter parlare anche a livello un po' più personale. Il disco che conteneva questa canzone è uno di quei lavori che ogni tanto vado a ritirare fuori dalla mia piccola collezione e ancora oggi davvero mi piace ne ascoltare. Non voglio farmi gli affari di Daniele, ma visto che ci chiedeva di ascoltare questo brano e visto che nominava anche un po' di esercizi con la sua chitarra, cioè chissà se magari ti metterai a suonare proprio il riff di questa grande, grandissima canzone. Sta di fatto che per chiudere questa prima mezz'ora insieme, da uno dei lavori più importanti della storia dello stoner rock a una delle band di questa scena che ad oggi ci sta facendo ascoltare davvero dell'ottima musica, alla pausa delle 21:30 stasera arriviamo con gli Slow Mosa di Cabin Fever.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Questo è Bring on the Night.
7: Bring on the Night.
6: La serata di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Apriamo la seconda mezz'ora con un'altra grande band. Questi qui erano i Rush.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Grandissimi anche questi signori qui stasera dei Rush, vi ascoltiamo la loro Limelight. Intanto al 3899 106 600 attraverso WhatsApp mando un grande saluto a Francesco, che aveva particolarmente apprezzato quella piccola parentesi stoner che ci eravamo concessi nella mezz'ora precedente, piccola parentesi che era partita grazie anche alla proposta di Daniele. Lui voleva ascoltare Caius prima di concentrarsi sul suo strumento, sulla sua chitarra, non tanto lo stoner protagonista delle esercitazioni del nostro amico, quanto un'altra grande band come i Porcupine Tree, che mi verrebbe da dire non sono magari esattamente la band più semplice da mettersi a studiare. Quindi ringrazio lui per aver soddisfatto la mia curiosità, e capirete bene che insomma storie del genere mi colpiscono sempre e molto. Quindi volevo chiedervi se magari anche voi siete dei musicisti o per professione o per diletto, e se c'è stata magari una band, una o una canzone che nel vostro percorso vi ha magari fatto anche penare un po' più del solito. Posso poi immaginare la grande soddisfazione quando dopo un po' di tempo di studio insomma riesci a portare a casa il risultato e quella canzone riesci comunque a suonarla nella giusta maniera. Se vi va di raccontarmi qualcosa, 3899 106 e 600. Qui intanto magari non proprio gli strumenti quanto il modo di scrivere una canzone e soprattutto l'utilizzo della voce. Arriva Phoebe Bridgers con la sua Lost Boys.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: Questa qui, Phoebe Bridgers, da 4 settimane addirittura all'interno delle nostre novità in rotazione, sta andando davvero molto molto bene, un po' in generale la carriera di questa ragazza e di sicuro anche questo suo ultimo disco. Prima della prossima canzone, intanto, prego regia, prego.
1: Radio Rock Promotion.
0: Giusto 2 secondi per ricordarvi di un progetto che qui a Radio Rock ci stava e ci sta ancora oggi particolarmente a cuore, come Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano. Lo trovate a questo punto anche su Sky On Demand o in streaming su Now TV. La pellicola è diretta da Simone Godano e racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città. Legame che andava davvero ben oltre le 13 stagioni che lui ha giocato in giallorosso. Ci godiamo un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, partendo da Rio de Janeiro ed arrivando poi fino alla città eterna di Roma. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, all'interno della pellicola testimonianze di altri campioni come per esempio Francesco Totti, Zico e molti altri, ma anche tifosi d'eccezione come per esempio Carlo Verdone. Le musiche poi erano curate da Piotta. Tutto questo all'interno di Aldair Cuore Giallo Rosso.

Prima o poi, se nel corso delle prossime due ore ascolteremo anche la novità di Steven Wilson, inteso come artista da solista, intanto un gran pezzo davvero dei suoi Porcupine Tree. Leggevo anche con un piccolo, con un pizzico di stupore, devo dire, il messaggio che ci mandava Marco attraverso Telegram. Lui dice: oggi ti racconto una cosa, almeno per me divertente, e forse il caos tanto, tanto amato dalla Pau mi sta mandando un messaggio. Sapete bene che il caos ogni tanto si impossessa delle playlist di Radio Rock, però insomma, finché riusciamo a circoscriverlo qui nel nostro studio, la cosa può anche andare bene, può anche essere divertente. Se questa cosa poi si allarga e arriva a contagiarvi, ecco, mi raccomando, fatecelo ne sapere. Sta di fatto che, tornando al messaggio di Marco, l'amico mi racconta che la nuova amministratrice del suo condominio si chiama Giorgia Meloni, proprio esattamente come la premier del nostro paese. Andando poi oggi alla prova di judo per suo figlio, incontra il nuovo maestro in palestra, che di cognome fa Vannacci. Chiude il messaggio Marco, non so se ridere o piangere, per fortuna comunque sono molto lontani dai loro omonimi. Qui davvero sembra che il destino ti abbia fatto uno scherzo, no? Cioè, bastava uno, tutti e due, insomma, la cosa può diventare anche un pizzico inquietante. Contento di sapere che, insomma, ti sono stati comunque abbastanza simpatici nonostante nomi del genere. Mi posso immaginare le battute che i loro amici gli stanno facendo in questo ultimo periodo. Fra l'altro parlate con una persona che fa davvero di cognome strano, e quindi vi lascio immaginare, no? Anche da queste parti battute sui cognomi ne abbiamo parecchie. Giuro che però non l'ho fatta apposta, questa canzone l'avevo scelta prima dell'arrivo del messaggio del nostro amico, e forse potremmo dire che anche qui il caos ci mette lo zampino, visto che ascoltiamo un brano intitolato Tabula Rasa.

peso e ormai di un po' di anni fa stasera abbiamo riascoltato la loro Tabula Rasa, visto quello che ci raccontava il nostro Marco sui nomi e del suo amministratore di condominio e del maestro di judo. Saluto anche Anto che dice: il mio amministratore di condominio è proprio il sosia di Matteo Salvini, due gocce d'acqua. A questo punto vi racconto che giusto qualche giorno fa ho scoperto che nel mio palazzo abita un signore che evidentemente sarà o americano o inglese per il nome che porta, un nome onestamente pazzesco che potrebbe essere perfettamente il nome, che ne so, del batterista degli Animals, del bassista dei Buffalo Springfield. Non sono riuscito a ricollegare questo nome con le facce che ogni tanto incontro per le scale, ma insomma, magari alla prossima riunione di condominio vedo anch'io di informarmi un po' meglio. Stupidaggini a parte, stasera davvero contento di poter salutare il nostro amico Mauro che ci scriveva attraverso WhatsApp, ci chiedeva lui di ascoltare possibilmente una ballata di Manowar. Bene, più che volentieri, aspettami giusto per qualche minuto. Lui mi scriveva: richiesta da dedicare ad una persona speciale. So bene che le persone speciali non vanno fatte né aspettare, io però volevo chiudere questa mezz'ora di musica con qualcosa di un po' più recente, un disco uscito nel 2026 che devo dire di sicuro non mi è dispiaciuto.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
13: Ripartiamo in questa seconda ora con uno di quegli ascolti di sicuro divertenti. La canzone era quella intitolata Cherry Pie.
14: Radio Rock.

0: Epoca delle glam metal, questa Cherry Pie. Tendo a pensare che nel testo della canzone non si parlasse letteralmente di una torta alle ciliegie, così come giustamente ragionate anche voi attraverso WhatsApp. Parlavamo prima proprio al volo di faccende domestiche, di faccende condominiali. Sentiamo un po' che ci dice con la sua voce il nostro Gianluca. Benvenuto a te.
1: Buonasera. A proposito di riunioni di condominio, eccoci. Oggi scrollando su Instagram mi è capitata la mitica scena della riunione di condominio fantoziana. Sì. Dichiaro aperta la seduta. Che spettacolo, che genio che era quell'uomo.
0: Guarda, se dico bene, la scenetta doveva essere questa, Gianluca.
2: Sera.
3: Buonasera.
0: Buonasera a tutti.
4: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale,
0: proprio quella,
4: che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
3: Sì. Abbiamo fatto lei presidente questa volta.
4: Già.
0: Che fortuna. Sì.
4: Allora, bravo, dichiara aperta la seduta.
0: Ed eccoli qui gli schiaffoni mimati molto bene anche dal nostro amico. Quando era stato? Tipo 2-3 settimane fa, stavo dando un'occhiata alla televisione su un canale di quelli verso il numero 100 nella programmazione italiana. Davano proprio una serata dedicata a fantozzi. Sono stato abbastanza fortunato nell'accendere la TV esattamente nella storica scenetta del tordo intero, no? Insomma, lui invitato in una cena di gala che non sa bene come cavarsi di impaccio da questi piatti particolarmente prestigiosi. Insomma, davvero niente da aggiungere, un genio assoluto il buon Villaggio. Vedi, sono d'accordo anche i Weezer che ci dicono say yes.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: La musica nuova su Radio Rock. Everybody

particolarmente Weezer, questa nuova canzone di Weezer, band che è rimasta di sicuro fedele alla sua linea ad arrivare anche a questo nuovo disco. Say Yes gira all'interno delle nostre novità in rotazione e come tutte le altre disponibile per i vostri voti sul sito radiorock.it. c'era intanto il nostro Mauro che ci chiedeva di ascoltare un ballatone dei Manowar, Master of the Wind è già pronta nel lettore qui alla mia destra. Mi piacerebbe poi in tal senso ascoltare magari anche un altro paio di cose, come magari Guns N' Roses, che invece ho già ne preparato, e devo dire che sono di sicuro un fan anche dei ballatoni degli Aerosmith. Se vi va, la canzone degli Aerosmith la potete scegliere voi al 3899 106 600, mentre per quanto riguarda i Guns N' Roses stasera andrei così.

Devo dire, un sacco di tempo e non ascoltavamo nulla in generale dei Guns N' Roses, e quindi ancora di più in questa versione un po' a metà strada, no? Yesterday's non è una di quelle canzoni particolarmente lente, ma non è di sicuro neanche una di quelle canzoni particolarmente veloci che magari si ascoltavano in Use Your Illusion, nel primo disco della band. Questa qui ovviamente invece all'interno di Use Your Illusion Number 2, dove di altri ballatoni per davvero, insomma, se ne potevano ascoltare né diversi, né rimanendo in compagnia di band che di solito invece spingevano in maniera importante, ma che stasera ascoltiamo in una versione un po' più raccolta. Questi qui erano i Manowar.

0: bella, davvero bella, poco da dire di fronte ad una canzone del genere, ottima in generale, davvero giusta, davvero grande scelta anche per chiudere un disco, The Triumph of Steel del 1992 dei Manowar. Si chiudeva con questa canzone, Master of the Wind, commentata in questo modo da un amico di Radio Rock.
1: Mamma mia che hai messo dei Manowar, grande!
0: Guarda, rimando l'apprezzamento e i complimenti al nostro Maurone, che insomma aveva selezionato e chiesto per noi stasera davvero una grandissima canzone. Dice: che atmosfere qui dentro, l'epicità di questo brano è micidiale. Ma se ricordate bene la scaletta del disco, di epicità insomma si iniziava ad ascoltare fin dalle primissime battute. La canzone si apriva con quella che credo ancora oggi, credo sia rimasta la canzone più lunga della carriera dei Manowar, 28 minuti, ispirati dalle storie di Achille. Fra l'altro mi ero un po' incuriosito su questo brano, sono andato a cercare al volo qualcosa su internet e scopro che addirittura una professoressa di scuola dell'Università di Bologna, ha fatto i complimenti a Joey Di Maio per la sua lettura attenta e scrupolosa dell'Iliade. Insomma, la professoressa dice che si vede che qui dentro si è particolarmente studiato, insomma, le linee che aveva, le linee della canzone riescono comunque a rispettare molto bene alcuni temi omerici. Provato, no? Insomma, di cose omeriche in questa estate appena passata se ne è parlato davvero, davvero tanto, ed è una canzone che insomma vi torno a segnalare, insomma sarà di sicuro un'altra di quelle cose interessanti da ascoltare. Si valutava intanto anche un ballatone degli Aerosmith. Saluto il nostro Fabio che intanto dice: ma quale sarebbe stato il giudizio del mitico ragioniero Fantozzi sulla musica trap? Guarda, in quella serata avevo beccato anche la scena della corazzata Potionkin. Direi che insomma ci potremmo limitare a quell'altra storica citazione per risponderti, caro il mio amico, che poi mi segnalava Dream On, insomma, una delle canzoni più belle e celebri della carriera degli Aerosmith. Stasera però mi andavo ad ascoltare una di quelle che di sicuro va in onda un po' meno spesso, una canzone che gli stessi membri della band avevano indicato come una delle migliori all'interno della loro carriera.

intitolata Seasons of Wither da parte degli Aerosmith, è una di quelle canzoni di una band davvero strafamosa che però in radio non avevamo mai ascoltato insieme. Credo di poter dire una di quelle canzoni degli Aerosmith che magari ad oggi è anche un po' dimenticata. I membri della band la indicavano come una delle migliori della loro intera carriera, tanto da inserirla all'interno delle loro greatest hits. Ma potete immaginare che tipo di canzoni ci sono all'interno di un greatest hits di una band come quella degli Aerosmith. Questa magari appunto fra quelle un po' dimenticate, ma in questa mezz'ora dove ci eravamo concessi degli ascolti un po' più morbidi magari ci poteva stare anche bene ascoltare questa qui, compagnia dei Doors. Tornando ancora di più all'indietro nel tempo, arriviamo alla pausa delle 22:30.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: You're listening to Ring on the Night. La serata di Radio Rock. Ring on the Night on Radio Rock.
11: Stasera iniziamo così la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Questa qui era intitolata Hit of the Moment da parte degli Asia. Quindi a questo punto, in questa mezz'ora, una canzone degli Europe, ma che ne so, Africa, dei Toto, perché negarci, una canzone degli America. Non credo sia mai esistita una band chiamata proprio Australia o Oceania, o forse sì, insomma, dovrei andare a controllare meglio. Di sicuro sentiamo un po' che ci dite con le vostre voci. Caro maestro, come stai?
1: Gli Asia, uno dei supergruppi più forti di tutti i tempi, e calcolando il potenziale di ognuno dei membri, alla fine è come se tenessero i loro poteri a bada, un po' sì, come se abbassassero il livello di combattività di un super saiyan,
0: sì,
1: a zero.
0: Ci sta come
1: potrebbero far molto di meglio, fanno poco ma lo fanno alla grande.
0: È vero, guarda, mi è particolarmente piaciuta la metafora, che secondo me si può applicare a diversi supergruppi. Uno legge quella formazione, dice questo è un potere 10.000, no? Come era tipo lo schermino sugli occhi dei Saiyan, e poi magari ascolti anche qualcosa che non rispetta al 100% quel livello supposto. La prossima voce che ascoltiamo è invece quella di Adri. Caro Adri, a te.
2: Appena entrato in macchina, Dr. Strange, uh-huh, non ho fatto in tempo.
0: No.
2: La la.
0: Questa è una delle più lunghe tradizioni che ormai portiamo avanti nella nostra trasmissione, rigorosamente ogni volta che i Doors vanno in onda. Il nostro amico Adri ci manda una sua piccola interpretazione vocale, sarà per la prossima, caro il mio amico, che però rilancia la sfida. Dice, guarda, se metti Thunderstruck provo a cantare quella lì, o sempre degli AC/DC, You Shook Me All Night Long. Non sono neanche canzoni facilissime da cantare, caro il mio Adri, devi salire con il tono particolarmente in alto. Potremmo però giocare in questo modo stasera, non tanto una canzone che vi va solo di ascoltare, ma anche che vi va di cantare. Io fra l'altro oggi pomeriggio mi sono canticchiato per conto mio un'altra canzone dei Doors e non quella che ho mandato in onda, che insomma ci sto abbastanza dentro anch'io a questo discorso. Questa qui intanto, prossima novità.
3: Brand new music right here.

parlava di canticchiare. Onestamente questa novità ha una melodia che magari ti fa sentire un po' a casa, se vogliamo essere un po' più cattivi, sa anche un minimo di già sentito, ed è quindi una di quelle canzoni che dopo che l'ascolti la prima volta, cioè, più o meno la puoi cantare in maniera automatica. Di sicuro in tanto molti di voi andranno sulle vostre televisioni al canale numero 833 proprio in maniera automatica, dove sapete bene si trova il canale di Super Six visibile in tutta Italia, e dove se cliccate sul pulsante rosso dell'interattività sul vostro telecomando potete selezionare Radio Rock TV proprio per guardarci ed ascoltarci sempre da lì. C'è anche modo di ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se magari non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'applicazione Smart TV Italia disponibile per smartphone e Smart TV, così da ovviare a questo problema e per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutto il nostro paese.

Uniti con una super band chiamata Asia. In questa mezz'ora di musica torniamo a parlare di noi europei. New Europeans, il titolo di questa canzone degli Ultravox. Come al solito, ottima la proposta del nostro zio Giorgio, che giustamente, approfittando della sciocchezza che dicevo prima, lancia questa gran bella proposta. Chiacchieriamo di cose europee e ci trasferiamo invece a Las Vegas, da dove ci ascolta il nostro amico Thunder, che entra proprio a gamba tesa su un argomento che in realtà per il momento non avevamo affrontato. Io comunque faccio anche a voi questa domanda della Thunder: come si chiamava quel gruppo inglese con il cantante in falsetto, famosi per la canzone e video che parlavano di cocaina? Il cantante aveva letteralmente dei rimasugli di denti in bocca, forse proprio per quel motivo, e diciamo non era proprio l'uomo più bello del mondo. Credo di essermi fatto venire la risposta in testa, caro il mio Thunder. Se qualcuno di voi riesce a rispondere a questo appello, a questa descrizione, 3899 106 600. Continuando invece con queste storie europee, ultimamente usciva un brano dei Swede che era intitolato Dancing with the Europeans.

0: carriera in generale, quella dei Suede, devo dire notevoli anche i loro ultimi anni. Questo disco usciva proprio nel 2026, Dancing with the Europeans, il titolo della canzone, così anche un po' per associazioni di idee. Giustamente c'è il nostro Adri che sentiva prima che chiacchieravo con un amico che si firma Thunder e quindi reclama a gran voce la sua Thunderstruck che mi aveva chiesto qualche minuto fa, classicone degli AC/DC che a questo punto chiuderà questa mezz'ora di musica. L'amico Thunder aveva lasciato una, devo dire, precisa descrizione di una band di cui non riusciva a ricordare il nome. Vediamo un po' se ci date una mano voi, direi di sicuro. Questa qui è la voce di Enrico, buonasera a te.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao, bello,
1: ma
0: benvenuto.
1: Da quella descrizione One Way Ticket to the Hell and Back dei Darkness, no?
0: Bravissimo, guarda, indovinato al 100%, fra l'altro... Adesso no, sapete, in radio magari ogni tanto si chiacchiera sull'intro della canzone, sull'outro, visto la descrizione delle Thunder. Prestate grande, grandissima attenzione non solo alla musica, ma anche ai suoni di contorno dei primissimi secondi del brano, che c'è un suono, devo dire, abbastanza riconoscibile.

0: Bravo, bravo, un meritato bravo al nostro amico Enrico per aver riconosciuto i Darkness dalla precisa descrizione che faceva il nostro amico Thunder. Anche lui si complimenta con l'altro ascoltatore della radio. Non lo so, abbiamo altre descrizioni, abbiamo altri indovinelli, caro il mio amico. Vi vedo fra l'altro in un momento della serata decisamente frizzantino, visto anche questo messaggio vocale che presenta proprio in un ottimo modo il brano che chiuderà questa mezz'ora di musica. Prego.
1: Trini Darkness, quello che te pare, va, sì. Malcolm Young resta e resterà per sempre il re dei riff.
0: E quindi
1: Mauro,
0: grande Mauro.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria fiori.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Questo è Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
14: Classicone dei Beach Boys ed iniziamo l'ultima ora insieme.
2: Radio.

0: Surfing USA, classicone assoluto dei Beach Boys e quindi direi per estensione un po' classicone assoluto della musica tutta. Qui intanto siete una marea al 3899 106 e 600. C'era il nostro Adri che ci doveva rendere una sua interpretazione vocale sul classico degli AC/DC che avevamo ascoltato prima. Qui arrivava un lungo messaggio vocale, mi sa che Adri ha rispettato la sua promessa, vediamo un po' all'inizio della canzone. Faccio io i cori.
1: Let's go.
0: Eccoci.
1: In the middle of the ring road. And the drill. And I knew there was no coming back.
0: Direi bene, poi fammi sapere domani mattina com'è messa la tua voce, caro il mio amico, che c'è questo graffio, no? Nel tono di Brian Johnson, che non è proprio facilissimo da imitare. Comunque, complimenti a te, direi che i Doors li abbiamo messi a posto, sugli AC/DC ci siamo evidentemente al 100%. Qual è la prossima band che vogliamo andare a studiare? Ma pensaci per un paio di giorni e fammi sapere. Se qualcuno giustamente nomina anche le Marlboro su un tono di voce del genere. Si definivano prima i fratelli Young come re dei riff, direi anche con delle buone ragioni da parte nostra. C'è qualcuno però che la pensa diversamente, stiamo a sentire.
2: No, io dissento.
0: Eccoci.
2: Re dei riff rimane Tony Iommi. Tutti ci meritiamo una canzone dei Black Sabbath. E
0: sì.
2: After All, Ronnie James Dio, c'è un riff lento di una pesantezza incredibile a ridosso del bridge. È bello, bello rozzo, bello ignorante. Ci piace.
0: Guarda, come al solito mi sei molto piaciuto, caro il mio amico, soprattutto quando dici ce la meritiamo una canzone dei Black Sabbath. Ed è vero, tutti noi ci meritiamo un bel brano dei Sabbath. Subito dopo questa novità.
3: Brand new music right here. Brand new.

Questa qui è Arsenal, novità targata Slipknot. Sento intanto che qualcuno di voi si canticchiava anche un classicone dei Joy Division. Fra l'altro qualche tempo fa ascoltavo qualcosa cantato dal vivo, dalla band. Magari nell'ultima mezz'ora ci aggiorniamo anche su questo. C'eravamo infilati nello spinoso discorso, credo iniziato anche un po' per gioco, ma discorso davvero spinoso, del re dei riff. Vedi, ogni secondo che passa arriva un'altra segnalazione e mi sembrano tutte comunque giuste. Dicevamo i due degli AC/DC, dicevamo ovviamente Tony Iommi. Mi scrivete: ma

Questi qui Black Sabbath, della formazione di The Humanizer, tornava quindi alla voce il grande Ronnie James Dio, inconfondibile poi la chitarra di Mr. Tony Iommi. Parlavamo di gente che riff li ha sempre saputi scrivere e direi che il suo nome davvero non poteva mancare all'appello. Mi nominate anche Slash, ma visto che siamo poi arrivati in territori di metal, insomma in compagnia del padrino del genere, qualcuno di voi mi chiedeva un consiglio su da dove iniziare il proprio ascolto in compagnia dei Gojira, la gran bella formazione che viene dalla Francia. Direi che in questo caso la risposta più banale è probabilmente anche la risposta giusta. Comunque non male i primi due dischi della band, che però di sicuro cambiano marcia completamente dal 2005 in poi, quando usciva From Mars to Sirius. Qui dentro insomma si trova quello che di sicuro ha reso celebre questa bella band. Un po' per quanto riguarda le tematiche, i Gojira sono da questo disco iniziano ad implementare nei loro testi sempre di più discorsi legati all'ambiente, che sono diventati un po' quasi un simbolo della loro musica. E di sicuro, tornando proprio a come suonano le canzoni, qui dentro entra il prog, non tanto nella maniera classica, quella proprio classica, ma volendone anche nella maniera classica di un certo prog metal. È di sicuro insomma una intuizione di sicuro giusta questa qui per la band francese, che è un po' di tempo che non ascoltiamo. E chi mi chiedeva questo consiglio mi scriveva anche: così so che cosa far ascoltare al pub quando inizio il turno. Spero che i tuoi colleghi e forse ancora di più i tuoi eventuali avventori siano appassionati di sonorità abbastanza dure, visto che stasera ci divertiamo ad ascoltare insieme una sana bastonata della band francese. Detto che siamo nel 2005, detto che siamo all'interno di quello che ancora oggi è il loro disco migliore, ci fermiamo alla canzone numero 5, quella che era intitolata Where Dragons Dwell. Questi qui sono i Gojira.

0: Ecco, mi verrebbe da dire che per fortuna il nostro amico che ci chiedeva un po' di consigli sui Gojira dirà tranquillo al pub mentre lavoro, questa roba me la ascolto in cuffia, di sicuro questa grande band, a noi di Radio Rock formazioni del genere ci stanno di sicuro molto simpatiche, però magari no, vai a fare colazione, vai a prendere una birra e forse magari l'eventuale avventore voleva ascoltare anche qualcosa di un po' più morbido. Un abbraccio al nostro amico Thunder, un grande ringraziamento anche a Lea per quello che ci scrive attraverso WhatsApp. Per quanto ci riguarda, avremo poi a disposizione ancora un po' di minuti fino all'arrivo della mezzanotte, quando lascerò palla, cuffia e microfono ai due della Scolopendra, e quindi fin d'ora un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo. Rientreremo poi con un classico di sicuro molto famoso e ancora di più di sicuro molto molto più morbido. Ci aggiorniamo giusto fra qualche secondo di consigli.
1: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
2: Andiamo bene!
1: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
9: Music Day Roma, 50esima edizione, sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
10: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
11: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
12: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
0: Come promesso, qualcosa di un po' più morbido rispetto alla bastonata di prima. Apriamo l'ultima mezz'ora in compagnia dei Duran Duran di Save a Prayer.
3: Radio Rock, back in time.

0: Facciamo un bel respiro, ci siamo tranquillizzati tutti più o meno per i 5 minuti e rotti che dura Save a Prayer dei Duran Duran. In realtà già le prossime due canzoni, tutte alla femminile, ci riporteranno su dei ritmi un po' più veloci. Saluto intanto il nostro Simone attraverso WhatsApp e fra qualche secondo, mi raccomando, mano vicino ai vostri smartphone, che proverò a regalarvi un po' di biglietti per un concerto che ormai si avvicina sempre né di più. Queste qui intanto le Lambrini Girls, contento di tornare ad ascoltare anche loro, soprattutto visto che abbiamo fra le mani del nuovo materiale.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: energiche ed arrabbiate, direi, come al solito tornano a farsi sentire le Lambrini Girls, loro devo dire davvero sempre molto divertenti. Bang Bang Bang è il titolo di questa loro novità. Avete avvicinato gli smartphone? In generale ascoltare Radio Rock con il telefono vicino è sempre una buona idea, così se vi va di chiacchierare, di richiederci una canzone, potete farlo al volo. Ma dicevo che avrei regalato un po' di biglietti prima di chiudere la trasmissione.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Lo sapete bene ormai, il prossimo appuntamento dal vivo per quanto ci riguarda è domenica 18 di ottobre, quando ci vedremo alla Wishlist nella zona di San Lorenzo di Roma per il concerto del Leggenda. Questo qui è un quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava con il primo disco intitolato Yunam e che arriva per la prima volta a Roma per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, che per fortuna fa tappa anche nel nostro paese. In apertura due band che ormai direi conosciamo decisamente bene, come gli Urtica e le Dilemma. I biglietti in generale li trovate in prevendita su Dice, ma visto che è un evento targato Radio Rock, ecco, vediamo di invitarvi nella giusta maniera. Se inviate in questo momento un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600, vi candidate proprio per vincere un biglietto né omaggio. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. L'appuntamento per domenica 18 di ottobre con le Jen in concerto alla Wishlist, che vi ricordo si trova in via dei Volsci al numero 126.

bella questa qui, devo dire che mi piace proprio, me la immagino all'interno di un concerto, magari in mezzo a due canzoni un po' più ritmate ed aggressive, insomma si potrebbe creare davvero un gran bel momento di musica. Loro Legend, fra meno di un mese in concerto qui a Roma in compagnia di noi di Radio Rock. Arriva attraverso intanto Telegram un messaggio che vi confesso non so ben interpretare, io qui leggo semplicemente: come stai Emanuele? Ma nel senso che Emanuele sei te e stai chiedendo a me come sto, magari mi fai un complimento e mi scambi per il nostro grande Emanuele Dottor House. In entrambi i casi ti mando un abbraccio caro il mio amico, personalmente direi abbastanza bene, spero proprio di poter dire lo stesso anche in riferimento al nostro grande Doc che vi aspetta con la sua ottima trasmissione nei pomeriggi del weekend. E tornando invece alle nostre ultimissime canzoni, nel corso della serata avevamo accennato anche al discorso dei Joy Division, magari oggi da ascoltare in versione live, visto che fra l'altro stavamo proprio parlando di un concerto. Devo dire che è sempre un'esperienza un po' particolare ascoltare dal vivo i Joy Division, questa qui credo che si possa definire una delle loro esibizioni più storiche. Eravamo in casa a Manchester nell'aprile del 1980 e questo qui in generale era davvero un gran brano, come Shadow Play.

so se siete d'accordo, mi verrebbe da definire questa esibizione, questo modo di intendere la musica un po' claustrofobico, che insomma è un aggettivo che magari ci può stare bene anche in compagnia dei Joy Division. Cercando nella loro discografia, insomma, si trovano di sicuro delle ottime esibizioni dal vivo. Ricordavamo questa qui dell'aprile del 1980. Sapete bene la storia, si chiude tragicamente l'esperienza dei Joy Division, si apre anche quella di grandissimo successo commerciale dei New Order, un'altra di quelle formazioni che insomma è ancora decisamente presente. Tant'è vero che il signor Matt Berninger, il leader dei The National, ultimamente si è messo a coverizzare Blue Monday, classicone assoluto della band. È una canzone che lui nei suoi concerti, devo dire, spesso e volentieri ama suonare, e a questo punto, dopo un po' di ragionamenti, decide anche di inciderla. È una versione magari un po' più rock rispetto all'originale. Ero molto curioso quando l'ho ascoltata per la prima volta e credo di poter dire che comunque lui ha fatto un buon lavoro. La ascoltiamo tutti insieme stasera.

0: Giusto qualche giorno fa usciva questo piccolo EP di Matt Berninger, pubblicato anche un po' sull'onda lunga del suo ultimo tour. Sono giusto 5 brani per 20 minuti di musica, come avrete notato, almeno una cover all'interno di questa rapida scaletta, e poi un bellissimo originale che avevamo ascoltato anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Come detto, 20 minuti di musica che però comunque sono secondo me un ascolto interessante. Noi stasera chiudiamo qui, ne chiudiamo ovviamente anche in compagnia del prossimo brano che vi porterà dritti dritti nelle braccia degli Scolopendri. Per quanto mi riguarda, giusto il tempo di salutare e soprattutto ringraziare tutti voi, di darvi appuntamento a domani, e come al solito, se vi va, la playlist e il podcast saranno disponibili sul sito internet radiorock.it.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock. Scolopendroidi.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: una scogliera.
1: Uno dei tanti.
0: Uno dei tanti, siamo ingegnati, abbiamo fatto la riunione con la redazione ed abbiamo capito che questo è l'unico modo per togliere, per fugare ogni dubbio.
1: Questo anche se questi leoni marini hanno fatto la prima comunione proprio adesso.
0: Sì, assolutamente sì. No, ma mi dispiace.
1: No,
0: eh,
1: ma si vede.
0: Mi dispiace, sono,
1: si vede.
0: Stanno lì, preordinano il gin tonic.
1: Comunque,
0: cioè, stanno bene, però non, è l'unico modo. Meglio comunque, loro che noi.
1: È un'idea di Gad Lerner.
0: È un'idea di Gad Lerner, ah sì,
1: non,
0: giusto.
1: Non c'è problema.
0: Assolutamente.
1: Indirizzate a lui le missive di protesta.
0: Sai che penso che se senti leone marino lanciato da una scogliera, Gad Lerner è la prima, massimo la seconda cosa che ti viene in mente, credo.
1: Primo degli indiziati, caro Cillone, 3899-106-600, pronti lì con le ditarone,
0: sì.
1: Ci sono le grandi inchieste della Scolopendra, più grandi però delle inchieste della Scolopendra, e ci sono le inchieste, o meglio i titoli della Stampa.
0: Ma va benissimo, famosa per i titoli la Stampa, titoli che ti accendono subito la fantasia.
1: C'è un problema, caro Cillone, un problema con El Niño.
0: Ah, El Niño. Famoso Niño.
1: Famoso Niño. Che secondo la Stampa correrebbe verso livelli Godzilla, così c'è scritto, livelli Godzilla nel Pacifico, anomalie climatiche oltre i 10 gradi, problema serio, ma insomma non capisco perché questi livelli Godzilla.
0: Facendo riferimento all'evento El Niño di straordinaria intensità, evidentemente l'Odone, caratterizzato da un riscaldamento anomalo ed estremo nelle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale. Ottobre-novembre, no, sì, ottobre-novembre, anomalie termiche dell'acqua nel Pacifico centrale potrebbero superare i 3 o i 4 gradi rispetto alla media.
1: Andiamo.
0: Evidentemente questo per i signori della Stampa è un livello,
1: livello Godzilla. Non so se sono gli scienziati a aver determinato cos'è il livello Godzilla, caro Cillone, però a noi interessa qual è il vostro, non proprio livello, ma momento Godzilla, cioè cosa?
0: Proprio così, dovete parlarci del vostro momento Godzilla, cioè quei momenti scaturiti, fatti nascere dalle cose che vi fanno veramente perdere la testa dalla rabbia. Il vostro momento Godzilla.
1: Voi diventate dei veri e propri Godzilla.

0: Jones su Radio Rock, Ring of Fire, mezzanotte 12 minuti, la scolopendra, caro Cellone, e il Nino corre verso livelli Godzilla. Questo ci dice la stampa. Allora, cosa chiediamo al 3899 106 e 600?
1: Non possiamo che chiedervi di parlarci del vostro momento Godzilla, quello in cui raggiungete il vostro livello Godzilla, incazzati come bisce. Questo è il momento della vostra vita, tratto dalla vostra vita, che vi chiediamo di raccontarci.
0: Allora, sentiamo la vostra viva voce.
2: Ciao ragazzi, al vostro amatissimo Mauro. Godzilla, io lo rettifico non per la rabbia, ma per il momento pazzesco che ho passato nell'ultimo mese. Questa estate per me è stata pazzesca, perché
1: Mauro,
2: ho riaperto il mio cuore dopo 10 anni all'amore, ragazzi.
1: Ho conquistato, per così dire, a vicenda.
2: Una ragazza di 24 anni, e non sarò bello come quando c'avevo 20 anni.
1: Sarò bello quando ce n'avevo 30.
2: Ma
1: bello
2: ragazzi,
1: adesso.
2: Chi vuole un po' di carisma, ragazzi, Ve lo vendo e vi assicuro che me ne rimane comunque
0: il chiosco di Mauro.
2: Un bacio al vostro Mauro. E se vi va, mi dedicherei, mi voglio dedicare Courage dei Manowar, perché ci ho avuto molto coraggio.
0: Dopo la novità la mettiamo.
1: Ha avuto anche devo dire, Dodone, che per noi, ed è effettivamente bellissimo anche per questo motivo fare questo lavoro, avere dei ascoltatori affezionati, puoi seguire anche una parte così da lontano dei loro momenti di vita. E noi che abbiamo conosciuto un Mauro che non era così frizzante, non era così felice,
0: momenti oscuri,
1: sentirlo così è veramente una gioia, lo diciamo insomma con sincerità.
0: Poi ancora il 3899 106 e 600, Thunder ci dice: ottimo inizio scolo pendroidi, quando chiunque si permette di toccare una donna con i fasci.
1: Utilizzo dei fascisti per questo toccare le donne.
0: Thunder.
1: Il signor Thunder,
0: per raggiungere il livello Godzilla. E, poi, ma anche il leone marino che dovete lanciare è a livello Godzilla?
1: No,
0: si chiede nella notte. Andiamo a vedere.
1: No, chi si chiede?
0: Fabio.
1: Fabio, caro Fabio, come tu ben sai, perché hai partecipato a questa cosa, anzi, sì, adesso fa il vago, l'idea è stata sua. Sono leone marino. Cucciolo. Ma per questioni di peso.
0: Vabbè, era un'idea di Tatiana Fabrizio.
1: Giusto.
0: E Gad Lerner.
1: E Fabio.
0: Assolutamente, erano in tre, me lo ricordo.

0: Brandon Flowers con la novità Tiger's Blood. Dodone, non c'è tanto atmosfera da Tiger's Blood.
1: Sì, c'è passato questo... il periodo di questi souvenir del, sì, dell'avorio, eccetera, eccetera. Loro continuano e nonostante questo sono inseriti nelle novità qua a Radio Rock. Insomma, vabbè,
0: bello, una cosmetica lo so, piuttosto grave. Lo so, così, ma sai, le selezioni le fa Giuliano Leone.
1: Lo capisco, insomma, con la sua etica.
0: Quindi è proprio il contrario, cioè quello che ti immagini è il contrario. Quello che pensi, no, ma questo non va bene. Lui è proprio lui, il sogno. Si aprono questi cancelli del paradiso. Allora, Dodone, dunque avrete sicuramente sentito parlare del signor Nino, fenomeno naturale che comporta, Dodone, siamo brevi. Noi da piccoli facevamo i, come si chiama? I weatherman.
1: Certo.
0: I,
1: weatherman.
0: Si dice in italiano? Scusami, scusami, mi viene solo in inglese, scusami. Scusami.
1: Hai visto un po' tutto il mondo, hai conosciuto un po' tutte le genti. Insomma,
0: sono,
1: è normale.
0: Sono
1: per
0: in inglese,
1: te, normale,
0: non capisco. Scusate, vi chiedo scusa. Che comporta il signor Nino l'impazzimento dei nostri termometri. Ci fa sentire le temperature come quelle che abbiamo sentito quest'estate, che ci hanno menato.
1: Sì.
0: Quest'estate arrivano i signori creativi del meraviglioso, maestoso quotidiano La Stampa, che titola El Niño sta per raggiungere livelli Godzilla.
1: Corre verso livelli Godzilla.
0: Sta proprio correndo.
1: Sta correndo verso livelli e Godzilla. Quindi al 3899 106 e 600 cosa chiediamo?
0: Il vostro momento, il vostro o i vostri momenti Godzilla. Sentiamo. Quando siete proprio rossi e gonfi di rabbia.
1: Sentiamo la vostra mia voce.
2: Ragazzi, intanto sono contenta, Cristina, che una volta tanto che vi seguo di notte.
0: Sì.
2: C'è stato il messaggio di Mauro, questo bel messaggio che mi ha reso molto contento,
1: vero,
2: per lui.
1: Vero.
0: Tutta la famiglia.
2: Quindi grande Mauro, continua
0: grande
2: così, sono felice per te.
0: Così,
2: e
0: così.
2: A parte questo, il momento Godzilla ce l'ho avuto anche oggi ed è precisamente, eccolo, quando il capo lì della ditta dove lavoro, quel signore di 83 anni,
0: figura mitologica,
2: fa le allusioni sessuali.
0: Sì, eccolo,
2: una cosa, certo, insopportabile.
1: Perché lo vedo come tagliato?
2: In pratica anche oggi parlava con un cliente, ci avrà parlato tipo mezz'ora, no? Di tutti i malanni, i problemi di depressione, eccetera.
0: Certo.
2: A un certo punto, prima di salutarlo, ha detto: ma sì, però, nonostante la mia età, che te l'ho detto, 83 anni.
0: Sì,
2: mi piace ancora il dolce.
0: Mamma mia,
1: oh cavolo,
0: che schifo.
2: Tutte le volte che fa questi discorsi, vi giuro, mi viene uno schifo dentro che mi fa vomitare. Cosa possiamo fare per evitare questa cosa? Perché non deve smetterla? È una cosa che è ripugnante.
1: È veramente ripugnante.
2: Non lo so.
0: Cosa possiamo fare?
2: Non ci si può fare nulla. Il mio collega che sta nella stanza con lui gli ha detto: ma te come fai? Perché ti deve raccontare delle cose che tipo Arancia Meccanica è una passeggiata. E lui mi ha dato il suo consiglio, che è quello proprio di entrare in un'altra dimensione.
0: Quello è utile.
2: Almeno cercare di dormire la notte. E infatti forse stanotte non sto dormendo per quel motivo lì.
0: Beh, vedi, ma perché infatti noi abbiamo ovviamente un accordo con questo signore capo della Polpetti, signora 83enne, tiene sveglia la signora Cristina per portarla qui da noi, naturalmente.
1: Temo inarrestabile, inarrestabile questo signore, difficilmente.
0: Sì, non ci viene in mente niente per superare questo problema. Ci penseremo.
1: Il signore Paoletto che manda una foto bellissima di lui mentre guida il treno nella notte emiliana.
0: Siamo tuoi, Paoletto.

0: Mr. Motivator, signori Idols su Radio Rock, mezzanotte 28 minuti e il Nino, caro Cillone, corre verso livelli Godzilla. Questo titola la stampa e allora vi chiediamo qual è il vostro momento Godzilla, o meglio, cosa lo innesca il vostro momento Godzilla, momento di follia. 3899 106 e 600. Stasera ho visto un momento Godzilla per il signore Mauro Corona, carta bianca.
1: Ma che è successo?
0: Curiosamente con Bianca Berlinguer.
1: Ma mi dicevi serata sfortunata per la carta bianca.
0: Era impazzita Rete 4 che proponeva solo promo di dalla parte degli animali e del nuovo programma con Milo Infante, quindi insomma sono meraviglia sostanzialmente.
1: Molti di noi hanno i VHS degli spot di dalla parte degli animali. Ma è ancora Brambilla?
0: Sai sì.
1: Che nel frattempo commercia Gamberetti?
0: Credo di sì.
1: Ragazzi, è uno scherzo, eh? Uno scherzo. No, è vero,
0: eh? È vero.
1: Non è uno scherzo.
0: Gamberetti non le interessano.
1: Non è uno scherzo, vabbè, effettivamente, dai, insomma, non va. Quindi il vostro momento Godzilla, dice Lorenzo, oggi, quando vi giuro su Dio, ci giuro su Dio, eh? Giuro su Dio, quindi verificheremo. Li ho presi tutti rossi sulla Colombo. Sembrava studiato, ma lo è.
0: Lo è,
1: caro Lorenzo.
0: E poi ci scrive Anto, scrive la fila al bar.
1: Beh.
0: Cosa che innesca il momento Godzilla della signora Anto.
1: Mi sembra ragionevole, cara poetessa Anto della Scolopendra.
0: C'eri Beatles su Radio Rock, Scolopendra qui fino alla 1.

0: serviceable villain.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Scolopendra by Night. On Radio Rock.
2: Ci ha colpito, Dodone, quest'oggi questo titolo della stampa: Il Niño corre verso livelli Godzilla. Quindi, insomma, in qualche modo rubiamo la creatività dei signori del quotidiano La Stampa per chiedervi di raccontarci al 3899 106 e 600 i vostri momenti Godzilla, quei momenti in cui vi incazzate sul serio, rossi ed enormi, giganteschi di rabbia. Classicone, e torniamo. Radio.

0: Rebel Yell, Fiore Billy Idol su Radio Rock, mezzanotte 39 minuti, ancora qui la scolopenda
1: che vi chiede questa notte di parlarle dei vostri momenti Godzilla, momenti in cui perdete la testa, la rabbia prende il signor sopravvento, un po' come sta per accadere al signor Nino, secondo la stampa.
0: Sentiamo la vostra via voce, senti qua.
1: Siamo di là.
2: Buonanotte scolopendri, il mio momento Godzilla che è adesso è scatenato dagli universi paralleli che mi hanno scambiato per una porta, la piattaforma d'atterraggio, che siccome che c'è una terrazza tanto carina, i genitori che se vogliono una droga mi mandano i ragazzini mentre non sto a fan cazzo. Ma io non so Angelo Custode, non so chi gliel'ha detto,
1: so
2: solo che poi mi ritrovo a dove pettina e bambole un'altra volta.
0: Questo è un po' il problema di tutti, però
1: sì, effettivamente ci ha parlato per tanti. Abbiamo proprio aperto una finestrella, Dodone, su quello che sono, su quelli che sono un po' i ricordi di tutti noi, no? I grandi scrittori fanno così, no? mettono in parole quello che ancora tu non riesci a esprimere.
0: L'avrete riconosciuto, chiaramente era Aldo Cazzullo. Sentiamo la vostra via voce ancora.
1: Dirti una cosa su Cazzullo, poi.
3: No, non c'è più. Da moltissimi anni ne vado fiero perché
1: Godzilla,
3: quando esplode il Godzilla,
0: non c'è più il momento Godzilla. Per Marco no.
1: Ti fa schifo addirittura? Alcuni di noi erano però innamorati del momento Godzilla di Marco numero 71. Non ce l'abbiamo più.
0: Il vostro momento Godzilla, cioè quello in cui esplodete. 3899 106 e 600. Lou Reed su Radio 9.

0: clairement.
1: Steven Wilson, Requiem for a Village. Ma stiamo parlando di un'altra cosa, eh? Mica volevamo mancare di rispetto al signor Wilson.
2: Andiamo a pesca un giorno che sul Trasimeno.
1: È un piano bellissimo, per finta, naturalmente. Certo, andiamo a pesca per finta.
2: Pesci finti.
1: Ecco, pesci finti. Abbiamo i redattori che ci mettono quelli finti sull'amo, no? Certo. Vanno sotto, non devono farsi vedere. Non devono farsi vedere, se li rivedo come l'altra volta.
2: No, succede.
1: Devono
2: un
1: usare
2: le bollicine che vengono a galla. No, faccio un casino.
1: Un casino faccio. Devono usare il coso di bambù, no? Cosa di bambù piegato, ancora andare lontano.
2: Diciamo che va bene qualcosa.
1: Va bene cosa di bambù, dai, cerchiamo di fare
2: diciamo
1: così.
2: Diciamo che va bene.
1: Poi devono mettersi il giubbotto di alghe.
2: Quello è, okay, è assolutamente necessario.
1: È quello con cui li paghiamo, quindi.
2: 3899 106 e 600, il vostro momento Godzilla. Siamo partiti dalla notizia della stampa che così titola: "El Niño corre verso livelli Godzilla", caro Cillone. Non so quale sia il livello Godzilla, ma per la stampa è chiaro, evidentemente.
1: Io, se c'è qualche amico della stampa in ascolto, io vorrei sapere qual è la scala, no? Godzilla, qual è il massimo, il minimo, cosa c'è sotto?
2: Infatti, adesso sta al centro Godzilla, chi lo sa?
1: Sicuramente il livello Godzilla è il numero di volte in cui Aldo Cazzullo ha fatto puntate del suo stesso programma sul tema del suo stesso libro, e cioè San Francesco.
2: Non gli bastano mai, credo. Però Cillone,
1: San Francesco denuncerà fra pochissimo.
2: Sì. No, ha colto il messaggio, mi pare di capire. Simone scrive: sì. "Ciao Scolopendri, momento Godzilla è quando gli altri fanno gli stronzi", quindi quasi sempre.
1: C'è
2: quasi
1: un po'
2: sempre
1: questa tendenza,
2: sì,
1: eh? C'è un po' questa tendenza. Anche se spesso non sappiamo di essere gli stronzi di qualcun altro, magari. Ma
2: possibile,
1: non vale per
2: possibile.
1: Simone.
2: No, Simone no.
1: Simone no. Salutiamo Lea, eh.

0: I signori Pretenders su Radio Rock, mezzanotte 58 minuti, Caracellone tragedia.
1: No,
0: ancora non è arrivato il recappone.
1: Ah, vabbè. Sarà,
0: è successo?
1: No, no, ma
0: hai incontrato un malintenzionato sulla via?
1: È amico suo, ha solo quegli amici. Questo lui d'altra parte, in Teramo. Ma io direi di cogliere e di sfruttare l'occasione per separare. Ah, no, è arrivato. L'edizione, lo stavo per dire. Avrebbe avuto valore legale, lo sai?
0: Sì,
1: avrebbe avuto valore legale.
0: Vabbè, invece no. Niente, abbiamo perso l'occasione, caro Cillo.
1: Vabbè, quindi attacchi al sud.
2: Tu che sei capone. End of episode, sì. Finisce la trasmissione.
1: Ignoranza.
2: Aspetta, ma.
1: Ecco, vedi. Ah, bravo.
2: Monzone, metadone.
1: Bravo. Vuole,
2: e Orecappone. E il Dodone.
1: Perché...
2: E il Cillone. E il Maestrone.
1: Ora lo so.
2: Ora lo so. Tu, grosso Orecappone, è offerto da alcuni gatti.
0: Quello ieri. Quello ieri. Cioè,
1: Fabrizio. Ecco, no, no. Vabbè,
0: no,
1: ok.
0: No.
1: Questo è vero. Ok. Questo è ufficialmente valore legale.
0: Sì,
1: questo è proprio al di là del valore legale.
0: Lo trasciniamo in tribunale.
1: Lo trasciniamo direttamente in tribunale. Quindi non solo ci separiamo, facciamo questa separazione insomma, consensuale a questo punto, ma gli chiediamo pure un po' di danni.
0: Vabbè, insomma, è tempo che volevo una seconda casa, caro Cillone. Credo che questo, insomma, possa farcela concedere.
1: Seconda casa o vacanza in quelle bolle delle Maldive?
0: Ma sai che forse tutte e due.
1: Veramente?
0: Sai che ti dico, a questo punto, visto quello che ha fatto, forse
1: con il recappone sbagliato, sì. Con il recappone sbagliato, sì. Sì, te lo confermo. Ah, cioè, quello è arrivato? Vabbè, sentiamo per l'ultima volta il recappone, dai.
2: Tu che sei recappone. End of episode, finisce la trasmissione. Bianca Berlinguer,
1: sì.
2: Il sole tutto l'anno. E un recappone.
0: Tutto l'anno.
2: Tu che sei recappone, offerto da Matteo Cillario.
1: Sono qui.
2: Che conosce solo l'inglese. Vi chiede scusa.
1: Scusate.
2: Non vi chiede scusa, lo fa. Apparire.
1: Non mi viene.
2: Vabbè.
1: Non mi viene,
2: il vostro momento.
1: Leone Godzilla. Solo in inglese, mi viene.
2: Io lo rettifico, non per la rabbia, ma per il momento pazzesco passato nell'ultimo mese. Ho riaperto il mio cuore all'amore. Una ragazza di 24 anni, non sarò. Si chiama Eva, mi sembra, giusto? Non sarò bello come a 20 anni, ma chi vuole un po' di carisma glielo vendo e me ne rimane comunque. Se vi va, mi dedicherei Courage dei Manowar, perché ho avuto molto coraggio.
0: E l'abbiamo messo.
2: Quando chiunque si permette di toccare una donna con i fasci, ma anche il leone marino che dovete lanciare a livello Godzilla,
1: no.
2: Sono contenta che una volta che vi ascolto di notte trovo Mauro, quando il capo della ditta, quello di 83 anni fa le allusioni sessuali, oggi con un cliente si parlava di malanni, la pressione, però nonostante la mia età mi piace ancora il dolce e ogni volta mi viene uno schifo.
1: No.
2: Cosa possiamo fare per limare questa cosa? La deve mettere.
0: Adesso è partito il toscano.
2: La deve smettere. È una cosa ripugnante. Beh, poi al collega gli fa: io gli faccio: ma tu come fai quando fa così? Entra così in un'altra dimensione. Sì. Infatti, forse stanotte non sto dormendo. Per quel motivo lì.
1: Vedi.
2: Io guido il treno nella notte. Oggi
1: e
2: quando giuro su Dio li ho presi tutti rossi sulla Colombo.
1: Aia.
2: Sembrava tutto studiato.
1: Sì.
2: La fila al bar è scatenato dagli universi paralleli che mi hanno scambiato per una porta. I genitori che se vogliono andare a drogare mi mandano i pischelli e mi ritrovo a dover pettinare le bambole un'altra volta.
1: Dannato.
2: Ho finito.
1: Dai.
2: Un'altra volta. Non c'è più il momento Godzilla. Ne vado fiero, perché quando esplode non mi piace.
1: Non piace.
2: Matteo Cillario mi manda messaggi osceni cui non farò cenno.
1: Prendimi l'avvocato, dai.
2: Quando gli altri fanno gli stronzi, quindi quasi sempre. Ciao Lea. Forse domani la prima hashtag ne feggesse oggi al primo posto nei gusti quelli che ho fatto gli auguri a una donna pensando fosse incinta, invece aveva la pancia piena di altro e nei gusti quanti ero con il padre.
1: Nella
2: mia ragazza è un calabrone che vuole sulla faccia, non ci ho potuto fare niente, ho bestemmiato fortissimo. Tu che sono Recappone torna forte. No, buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici. Sono in confusione. Della Radio Rock, il momento in cui bisogna bestemmiare fortissimo, è quello che vorresti. Non finisse mai.
0: Ride delle bestemmie, ride dei pangolini, ride di tutto.
1: Ride di qualsiasi cosa. Ride di disgrazia. Maledizione. E niente. Finita così, Dodone.
0: Allora la scolopendra ritorna domani dalla mezzanotte alla 1 qui su Radio Rock.
1: Questo podcast sul sito radiorock.it.
0: Dove si avanza del tempo?
1: Non fate gli stronzi.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
4: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
5: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.